0: State ascoltando il meglio di Amici in affitto, il morning show di Radio 3.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Cosa avete fatto alla mia amica?
3: Per fortuna che c'è la mia migliore amica in onda. No, almeno quello.
2: Io ti vorrei stringere forte, però non si può.
4: Lupe, certo. Vuoi descrivere la situazione?
2: Non
4: com'è
2: so
4: messa?
2: Se sono in grado, perché bisognerebbe vederla per capire. Cioè,
3: mi sento un fenomeno da baraccone.
4: Ma no,
2: no, dici, tra l'altro ti stanno filmando tutti, quindi più o meno la situazione è questa.
3: Volete lanciarmi anche del cibo?
2: Allora, io non voglio lasciarvela nelle vostre
4: mani.
2: Spieghiamo. Siete delle bruttissime persone.
4: Margherita ieri ha tagliato i capelli. Giusto, in questo momento è avvolta da un... Sì. Che cos'è? Un sciarpone?
3: C'è che ha scritto unboxing con la Michael?
4: Cosa c'è?
3: No, ma perché?
4: Con la M?
3: No, con la U!
5: Alla fine unboxing U!
4: Ma certo, è un unboxing!
3: Ma perché? Vabbè, quindi l'idea è scoperchiare... No, io sono uscita di casa così... Vi dico che ho incontrato dei vicini in ascensore.
4: Allora lei è...
2: Hai guidato così?
3: Ho guidato così.
4: Come si... Sembra che ha lo scialle, no, non lo scialle, come si chiama?
2: Non
4: il...
2: lo so cosa sembra, ma a me dispiace tantissimo. Siete...
4: Ma perché? E poi è dentro in una scatola. Noi faremo l'unboxing. Cos'è l'unboxing? È il togliere fuori dalla scatola, cioè scoperchiarlo.
2: Tra l'altro vi ricordo che parte del taglio è la piega.
3: C'è
2: Io
3: andata.
2: Non so dopo questa cosa
3: ovviamente.
2: Cosa ne viene fuori.
3: Grazie amica, grazie.
2: Scusami, dopo ti rimettiamo a posto.
3: Per sopportarmi e per supportarmi sempre.
4: Ma la piega. Se si chiama piega è perché è piegata, non deve essere dritta, quindi sarà piegata.
2: Sarà schiacciata più che piegata, ancora un po' che me la tenete lì sotto.
5: Sono rimasti dello stesso colore i capelli?
3: No.
5: Che colore hai fatti?
3: Allora, perché dopo che l'altro giorno tu, Mikey, mi hai detto che i miei capelli erano marrone e arancione.
4: Me lo ricordo.
3: Anche tu te lo ricordi, ecco.
4: Sì, sì, sì.
3: Come dimenticare.
4: Poi
3: mi
4: con
3: è
4: la faccia schifata, tra l'altro.
3: Certo. E ieri mi sono guardata nelle storie e in effetti ero arancione. Ho detto no. E quindi adesso sono un altro colore. Cioè un biondo cenere castano.
5: Ok. Va bene, allora, cara Lupe, tu l'hai già vista? L'hai già vista quei capelli nuovi?
2: No. Dal vivo no, perché li ha fatti ieri sera.
5: Quando è che facciamo l'unboxing? Allora,
2: così.
5: Quando lo facciamo? Lo facciamo dopo la sigla, dopo la pubblicità?
4: Comunque non è unboxing,
5: Unboxing?
4: Sì. Ma almeno la pronuncia, capisco la scrittura, vabbè, sì. Ormai è andata.
5: Vabbè,
4: però... Unboxing, allora.
2: Quindi la lasciate così ancora un po'.
3: Ma sì, ma tanto
2: no,
3: ormai.
2: No, ma vogliamo togliercela questa gioia.
5: Allora, io farei così, cara Margherita.
3: Sempre.
5: Adesso io ti farò un domandone.
3: Oh no.
5: In cui ci sarà anche Laura Zucchetti, perché vediamo quanto sei amica di Laura Zucchetti.
3: Oh no.
5: E se non indovini.
2: Facciamo le prove come i matrimoni?
5: Se non indovini. Dovrai tenere la scatola per un'ora. Dovrai restare nella scatola almeno per un'ora.
4: Sì, l'unboxing lo facciamo.
3: Non si può fare mezz'ora?
5: No, un'ora.
4: La facciamo subito dopo la pubblicità delle 8:20 al massimo.
5: Quindi sigla e domandone con Laura Zucchetti.
4: Sì.
6: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.

0: Amici in affitto è presentato da Banca Stato.
1: Poi c'è il bambino.
2: Come mai e basta.
1: Allora, volevo chiedere agli ascoltatori, sempre che voi possiate,
3: sì.
1: C'è Teleticino, veramente accendete perché è importante, oppure c'è anche l'applicazione.
3: Bravo.
1: Dove ovviamente siamo anche in video. Margherita Zanatta in una scatola, che ci fa?

0: C'è Gigi?
1: No.
2: No, purtroppo c'è Michael.
1: No, c'è la margherita in una scatola. Tra l'altro oggi non rompetemi le scatole, mi sembra appropriata.
3: Questa,
1: sì, sì, sì, sì, sì.
4: Allora è stato deciso, signore e signori, che se Margherita non riuscirà a rispondere a questa domanda dovrà restare
1: fino alle 8:20.
4: Fino alle 8:20. Ancora
3: no,
4: un'ora.
3: Scusami, hai detto uno? Ah, sì.
4: Ma la domanda durerà 10 minuti.
1: Vabbè. Ora che l'articolo tutta.
3: Tempo di risposta.
4: Allora, cara Margherita,
1: la
4: domanda
1: la so.
4: La sei già?
1: Bellissima.
4: La sei già.
3: Sì, allora, sì. Stupidi.
4: La domanda
1: bella, eh?
4: It is the seguente.
2: It is the seguente.
4: Mattia Crocitorti.
3: No.
4: Allenatore del Lugano. È stato ospite dalla nostra Laura Zucchetti.
3: Certo, te l'ho detto io, non farei brillante, te l'ho detto io in onda, tra l'altro.
4: Hai visto che tu guardi sempre Teleticino?
3: Sì.
4: Giusto?
3: L'ho vista.
1: Aspetta,
3: io quella puntata.
1: Che ti tiro su.
4: L'hai vista la puntata?
3: Certo, te l'ho detto io l'altro giorno in onda.
4: L'hai vista tutta?
3: Sì.
4: Allora vuol dire che riuscirai a rispondere alla domanda.
3: Oh no.
4: E ti libererai dalla scatola o dalle scatole.
1: Che pagina cita? Crocitorti. Dimmi il numero della pagina. Forza, dai.
4: Allora non ti do le opzioni? O te le do? No, te le do.
3: Certo.
4: Che cosa ha tatuato sul braccio Mattia Crocitorti? Non puoi aiutare. A. Il faro di Brunate.
1: Famoso faro di Brunate.
4: I baffi di Freddie Mercury.
1: Senza denti, diciamo, non ci stavano.
4: C. Un boccalino. D. I ripari fonici di Chiasso.
1: Bello quel tatuaggio lì. Lo volevo fare io.
4: La Coppa Svizzera vinta con il Lugano. F. La coda arricciata di un porcellino. O G. Il centro ovale di Chiasso.
1: Che tra l'altro dovrebbe riempirsi a breve, speriamo.
3: Aspetta, non voglio guardare la lupe, se no mi viene da...
4: Cioè, mentre guardavi storie di carte della nostra lupe,
1: cosa facevi? Ti rovinavi i capelli, forse?
3: Beh, ragazzi, dura 25 minuti adesso, è lungo. Intanto stavo anche facendo delle cose, ma stavo ascoltando e stavo guardando.
1: Cioè,
3: fermi.
1: 25 minuti è lungo? È un film? Cosa fai, lo guardi in 10 anni?
3: Non è che sono stata concentrata lì tutto il tempo, mi sono mossa intanto.
1: Male. Cosa tatuati? I ripari fonici di Chiasso, belli qua.
3: Ridimmeli.
1: Che ti partono.
3: Il porcellino no.
4: Allora, il porcellino lo escludiamo. Ok. A. Il faro di Brunate. B. I baffi di Freddie Mercury. C. Un boccalino. D. I ripari fonici di Chiasso. E. La Coppa Svizzera vinta con il Lugano.
1: E quando mai?
4: Ma F. La coda arricciata di un porcellino. G. Il centro
3: però
4: vale di Chiasso.
3: La Coppa Svizzera sarebbe troppo scontato.
1: E poi l'ha vinta? L'ha vinta o non l'ha vinta?
3: Non facciamo domande così tecniche.
1: No. Scusa.
3: Il boccalino.
1: Ah, attenzione.
4: Attenzione, dice il boccalino.
1: Aspetta, faccio una previsione, posso?
4: Sì, attenzione.
1: Oddio, le 8:20 come sono lontane. Sai le 8:20 come sono lontane in una scatola?
4: Vogliamo dare la risposta?
5: Sì, perché Crocitorti è un nostalgico. Il faro di Brunate.
3: No!
1: Sì. Scusami, ma sembri la Madonna. Vabbè, lasciamo stare.
3: No!
1: L'urlo di Munch e la Madonna insieme.
3: D'ora in poi, durante storie di carta, non mi staccherò un secondo, neanche per andare a prendere l'acqua.
5: Ruben Bassi ha fatto un frame di Marche che passerà alla storia. Ti prego, Marco.
1: Vi ricordate Frankenstein Junior, Igor? Ecco.
5: Ma comunque, io non so cosa è successo in questo programma, perché un colpo è dentro in una valigia.
3: Grazie.
5: Ma in una scatola, al prossimo giro.
3: Ecco.
1: Si dice a pezzi, ma adesso vediamo, nel senso che verrà spedita.
3: Freschino, sì. Devo dire, qua dentro.
4: Quindi Margherita Zanata,
1: stai bene?
3: No, a si scherzo, una fragola.
4: Resterai all'interno della scatola fino alle 8:11. Dopo il TG delle 8.
1: Eh no, dopo c'è l'Astrotris.
3: Questa, puoi chiamare Crocitorti, che magari ha tatuato anche un boccalino, tu non lo sai.
5: È vero. È vero.
4: E ti salva.
3: Dai, chiamalo.
4: Tutto questo prossimamente non in storie di carta, ma in storie di cartone a questo punto. Cambieremo il titolo del programma con Margherita Zanata e Laura Zucchetti.
3: Seguite

0: C'era un film che si chiamava Tre uomini e una gamba. Mm-mm. In questo caso è Due uomini e una scatola. È un film nuovo che era al cinema. Anzi, potete vederlo in diretta se vi affacciate su Teleticino oppure sulla nostra applicazione. È comodo, Margherita?
1: Ma sì, ragazzi, diciamo che ho vissuto anche di peggio, dai.
0: Sì, l'unica roba è che ha il velo, ecco, non mi veniva il velo un po' davanti agli occhi. Fai fatica, poverina.
1: Aspettate, ecco qua. Opla, amici, eccomi.
0: Sai che adesso io non so se faranno La Passione di Cristo parte 2, però sei un personaggio che potrebbe starci, eh?
1: Ragazzi, secondo me questo è il mio momento di rivalsa. Secondo me ognuno di noi ha qualcosa da riscattare nella vita. Quando ero piccola, te l'avevo raccontato, no?
0: Sì, forse no.
1: Che facevi? Beh, insomma, all'asilo volevo tantissimo fare la Madonna nel presepe vivente. Ma non c'era un Gesù alto, scusatemi, un Giuseppe alto abbastanza.
0: Ok.
1: E quindi hanno preso un'altra persona e mi hanno messa in fondo a fare la stella cadente con la testa che ciondolava tutto il tempo.
0: Ma ora.
1: E io ho detto, prima o poi mi vendicherò, ed eccomi qua.
0: Sì, la Madonna in scatola.
1: Sì.
2: Anch'io nel presepe vivente, io ho fatto Gesù. Giuseppe ha fatto nel presepe vivente.
0: Ragazzi, i personaggi sono piuttosto noti. Adesso confondersi. Gesù è quello nella culla.
1: No, anche
0: bene?
1: Perché non ci saresti stato nella culla. Ti hanno fatto fare Giuseppe.
2: Io
1: vedi?
2: Ho fatto Giuseppe.
1: Se fossimo stati insieme ci avrebbero messo in coppia.
0: Io ho fatto il tavolo del falegname.
2: No, giura?
0: Sì. Non il falegname, il tavolo.
2: E devi star fermo?
0: Eh sì, perché avevano bisogno di qualcuno di largo che facesse il tavolo.
1: Dai.
2: Ma sì. Il tavolo non è vivente. È vivente il tavolo.
0: Sono stato fermo, così fermo,
1: allora,
0: con gli occhietti lucidi.
1: Nel presepe vivente è tutto vivo.
0: È tutto vivo.
1: Eh sì.
0: Anche le piante.
1: Il muschio, l'acqua, le luci, è tutto vivo.
2: Allora, i messaggi degli ascoltatori sono divertentissimi. Qualcuno scrive, ma la trovo su Amazon Prime Margherita?
1: Allora, sì, raga, c'è un'azione solo fino a stasera. A casa vostra e vi cucino, ovviamente, una minaccia.
0: Allora, diciamolo per gli ascoltatori più sensibili. Lo voglio dire perché in questo mondo di sensibilità diverse, Margherita sta bene, respira, è mobile. Nel caso non si senta a suo agio, può togliere in ogni momento lo scatolone. Ma certo, ma intanto lo dico. Sai com'è.
2: Qualcuno scrive, Marghe sembra E.T. quando lo portavano in bicicletta nella scatola.
0: È vero, che è, nella che è poi il simbolo del film, con la luna dietro.
1: Aspettate, vi faccio anche il dito.
2: Te lo faccio io?
1: Sì. Ce l'hai?
0: Senti.
2: Telefono a casa.

0: Mi piace questa domanda che arriva su WhatsApp. Marghe, ma ci sei tu nella scatola vicino a Banksy?
1: No.
0: No, è un altro, è un'altra entità.
1: Noi abbiamo delle comparse che paghiamo profumatamente.
0: Che ci somigliano
1: e che vengono nel programma quando non ce la sentiamo di fare qualcosa.
0: Quando non abbiamo voglia,
1: sì.
0: La verità è questa.
1: Sì.
0: In questo caso no, è Margherita l'originale perché aveva voglia proprio di fare un unboxing. Però lo faremo verso le 8:20 più o meno, anche dopo,
2: sì,
0: forse.
2: Sì, sì, alle 8:20 sveleremo a tutto il cantone come sarà Margherita in testa, perché la testa è cambiata.
0: La testa
2: cambiato
0: è cambiata.
2: La testa.
1: Sì, però ragazzi, davvero, cioè avevo una piega una volta, vabbè, fa niente. Tentate di volermi bene lo stesso.
0: Comunque tu sei contenta del taglio,
1: ieri
0: questo è...
1: ero molto soddisfatta, anche se vi dico che sentire quel rumore avete in mente di forbici?
0: È allucinante.
2: Sì, è vero.
1: Fa un certo effetto. C'era tanto che non lo sentivo. Molto contenta. Stamattina mi sono alzata e ho detto: ecco, non ho più la piega bella. Volevo che mi vedeste ieri.
0: Sai cosa fa effetto? Quando hai questo velo, perché sembri veramente te. Gli occhi truccati così grandi che si muovono in modo sbarbino fanno impressione, devo
1: perché
0: dire.
1: Perché la sciarpa nella quale sono avvolta è color carne. Mi sembro un tutt'uno, sembro tipo.
0: Tu hai la testa così. Sì, tu hai la pelle così. Piuttosto raggrinzita, devo dire.
1: Tutta pelle.
0: Sembra veramente
1: verme.

0: Stefano, giusto?
1: Stefano, allora io li ho portati a casa e sono diventati risotto. Non i funghi, ma sono entrati. Tu?
2: Sì. Io li ho consegnati a mia madre e li abbiamo messi in giardino.
0: E ma li hai ripiantati?
2: Magari ne crescono gli altri.
1: Ma no, ma scusa, li avete sprecati così buttandoli nel giardino?
2: Allora, c'è da dire una cosa. Ieri, con la mia nipotina, mia mamma ha trovato 25 lumache in giardino.
1: E quei funghi?
2: No, però le lumache non se ne vedono più di lumache. Voi ne avete più viste di lumache?
0: Beh, io abito al decimo piano, non le ho viste.
1: Io sto sul di fianco a un torrente.
2: Non se ne vedono più di lumache.
1: No. Finita.
2: Io sfido una persona a casa a mandarmi una fotografia di una lumaca di una settimana fa.
1: Perché la gente comunque la tiene nel telefonino, la foto di una lumaca.
2: Vabbè, una lumaca.
1: Beh, comunque vi dico questo, tornando ai funghi, sì. Se andiamo sulle lumache.
2: Ma tu cosa hai fatto con i tuoi funghi?
0: Ragazzi,
1: niente, non li ha presi.
0: E chi li ha presi i miei, la mia porzione?
1: No, sono lì da te, sono lì in frigo. Non in frigo. Però la Lollina, lo dico, la Lollina gliene ho regalati due o tre. Perché, anche lei ha famiglia. Cosa
0: ha
1: mai?
0: Fatto bene.
1: Ma assolutamente mi ha stupito Boris Piffaretti, che ieri sera mi manda la foto dei funghi dicendomi: fantastici! E credo fossero i nostri.
2: No!
1: Vabbè, ma può.
2: Ha defraudato!
0: Ha defraudato! Non ho capito, ha preso i miei funghi, Boris?
1: Beh, i miei no, perché ero già andato.
0: E quindi i miei.
1: Vabbè, cosa fai? Non li dai a Boris, poverino.
2: Sai cosa puoi chiedergli? Un favore. Adesso. Sì, puoi chiedergli magari un giorno libero.
0: Un giorno libero.
1: Sai che Boris, se te lo amalgami.
0: Cioè, quindi era un modo carino per dirmi che mi hanno rubato i funghi?
1: Più o meno.
2: Ma intanto là sotto cresce qualcosa, giusto Marco?

0: Questa è Radio 3i. Telesuona Radio 3i.
1: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
2: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
3: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
4: Tanti puntini a forma di disco.
3: E con l'altro?
4: Due bastoni che si incrociano. È grave.
3: No, signora. È ok.
5: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
6: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
7: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre sulla collina di San Clemente in Capriasca. Vivi per poche ore in un villaggio medievale, mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banca Stato.
1: Ehi, hey Marco, ma che ci fai con un cammello?
2: Beh, visto il costo della benzina.
1: Ah, passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
3: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
5: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
4: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
6: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3.

0: Anche perché secondo me, Michael, tu sei traviato dal fatto che siccità, sole, non è che le lumache vanno fuori a prendere sole, escono con l'umido, con la pioggia. Sono arrivati un sacco di foto di lumache.
1: Allora, sono episodici. Sono episodici.
0: Ma va!
1: Adesso vi facciamo sentire questo bimbo.
2: Ciao Radio 3i.
3: Ciao.
2: Allora, adesso vi faccio vedere una foto delle ghiacciole che ho liberato ieri. Ciao da Lorenzo, vi voglio bene.
0: Ciao Lorenzo.
3: Lo state guardando su Teleticino, amore.
1: Sì.
3: Ah, sulle mani così le tiene?
0: No, cosa fai?
3: A me fa un po' impressione, raga.
0: Tra l'altro Lorenzo deve essere in quella fase della vita dove ha imparato a dire la R e la esagera. Sai che i bambini l'ultima lettera che imparano è la R.
3: Sì.
0: Quando la impara, no? È tutto un trotterellare, vogliono farti capire che la sanno.
3: Amore.
0: Sembrava. Sì, beh.
1: Ma non abbiamo avuto figli. Non abbiamo figli, lo sappiamo.
3: Però io e Magnum, quando siamo in fase tenera, parliamo con la R così, tipo tenera. Come se fossimo veniti proprio.
0: Sai che te lo meriti di stare in quella scatola, ma almeno fino alle 10. Fino alle 10 e mezza anche.
3: Ma non vi piace che comunque vi confido con voi? Potevo tenerlo per me.
0: Per te io ci credo. Sai cosa mi fa impressione? È un uomo di 1,96 che parla così. Ciao, quel baffo da Magnum PI che parla questo modo.
3: Beh, perché amore.
0: Sì, però. Adesso.
1: Cos'è che sei con. Com'è Ben Peterson? Come si chiamava? Ben Peterson.
0: Ma scherzi, ma guarda che lei ha un padre che nel basket ha la tua storia.
3: Di te freddo e non sai neanche dire Dan Peterson.
0: Numero uno.
3: Fenomenale.
0: Ben Peterson. Vabbè, va.

0: la Marga andrebbe sotto una campana di vetro per essere preservata dal mondo.
1: Oh,
0: amore, amore. È meravigliosa anche in una scatola.
2: Sì, quello è vero, però ti secondo amo. Me la frase giusta è al contrario: il mondo sotto una campana di vetro per essere preservata dalla Marga. Ma abbiamo al telefono chi?
3: Allora,
2: chi?
3: Abbiamo al telefono una persona che è sospettata. Sospettata di aver defraudato il frigo di Radio 3 in cui ci sono i funghi.
2: Defraudé.
3: Sì. I funghi
4: defraudé.
3: Di Margherita.
4: Ah. Defraudé.
3: Buongiorno a un tenore, Boris Pifaretti.
2: Buongiorno Boris.
4: Defraudé, buongiorno.
2: Buongiorno Boris, buongiorno. Ieri alle 20.45 mi mandasti una bellissima foto con dei funghi meravigliosi. Tu sai che io sono
4: già lì puoi dire che un colpevole non manda le foto per far vedere, però in ogni caso continui pure, prego.
2: Ecco, allora Michael Casanova, che sai che è uno che punta il dito facilmente, ha cominciato a dire: ma non è che li ha rubati dal cestino della Marghi? E io ovviamente: ma va, figurati, Boris Pifaretti, chiamiamolo.
4: Ma detto, ma certo, sicuramente è stato il Pifaretti, avrei detto.
2: No, ti ho difeso a spada tratta. Ti ho detto,
4: la prima
2: chiamalo.
4: Mattina che non ascolto. Beh.
2: Allora, quei funghi da dove arrivano? Sono della Margherita Zanet?
4: No. Allora, siccome abbiamo un'immagine stupenda dove io sono Cappuccetto Rosso nei Tre Tenori, non so se voi l'avete vista,
2: sì,
4: con questo cestino incredibile, con questi funghi bellissimi, ho detto devo assolutamente provare la situazione e la vibrazione interna per essere Cappuccetto Rosso. Quale situazione migliore che avere un cesto pronto e dei funghi ancora freschi?
2: È vero.
4: E di conseguenza posso ammettere il mio... Ma non è stato un furto. Un furto. Posso dire una cosa?
3: Li ha presi veramente?
4: Posso dire una cosa?
2: Sì.
4: Il signor Pellegrini se n'è andato con il cestino.
2: No,
4: ma qua lo dico e qua lo nego.
1: Aspettate, io non ho capito. Quindi i miei funghi non ci sono più.
2: Ascolta, Marga, adesso non fare le pulci. Ecco, sì, sono andati, ma sono andati in buona compagnia.
4: No, posso dire una cosa?
2: Sì, dilla.
4: Devo difendermi. Io ne ho presi solo due di funghi. Due funghettini. Il signor Pellegrini è andato con tutta la cesta.
2: Senti come infanga l'amico.
1: Ma scusatemi, e quindi non è rimasto neanche un fungo per me?
4: Che sappia io, no. La cesta non c'è più.
2: Allora facciamo così.
1: Non ci posso
2: no,
1: credere.
2: No, risolviamo. Mamma Claudia, se sei all'ascolto, visto che i funghi sono rimessi in giardino, li raccogliamo e li diamo.
3: No, però mi piace come si giustifica Boris, che dice: ne ho rubati solo due.
1: Sì.
3: Non c'entra, se tu rubi anche uno, sei un ladro.
2: Ragazzi, ma è un amico, ha preso un prestito.
3: E quando se gli dà?
2: E
4: no,
2: adesso
4: no,
2: stamattina appena sveglio.
4: Raccontiamola giusta. Allora, ieri il signor Casanova è partito con dei funghetti. Maximi è partito con dei funghetti. Io ero con la Lolli, li abbiamo guardati. Ho detto: mamma, saranno per tutti. Ho detto: ma sì, saranno per tutti. Allora mi sono permesso di prenderne due. Non è stato un furto.
2: No.
4: Questo weekend, ginocchio permettendo, tenterò di andare a prendere qualche fungo. Se la Marghe si fida, lunedì glieli porto più freschi e più buoni.
1: Mi fido, Bobo.
2: Bobo è specializzato in quelli rossi con dei puntini bianchi.
4: Esatto. Saranno buonissimi. Soprattutto lunedì mattina racconterai delle cose magnifiche. Avrei delle allucinazioni magnifiche.
3: La fotografia incriminata che ieri Boris ha mandato a Maxi.
2: Sì.
3: Pubblicata su Teiticino. Tra l'altro vanno le fotografie, Boris. Puoi scatenarti.
4: Bene.
2: Cosa hai fatto, Boris? Tagliatelle?
4: Abbiamo fatto delle tagliatelle. Cioè, insomma, avrei dovuto rubarne anche tre a questo punto, sapendo di essere accusato, o anche quattro.
2: No, sai cosa mi piace? Mi piace lo spirito di Riccardo, che vede un cestino colmo di leccornie.
4: No, ma credo, adesso non posso più fare nome e cognomi, perché sai che dopo, non essendoci colpevoli, so che qualcuno ha detto al tenore Pellegrini: prego, prenda pure dei funghi. E lui è partito con tutto.
2: Era uno
4: credo
2: alto col
4: perlomeno,
2: ciuffo. Era uno alto col ciuffo?
3: No, io non ho detto niente.
4: No.
3: Non ho autorizzato io.
2: No.
4: Basta. Con il ciuffo piano.
1: Amici, fa niente, mi va bene anche una pizza, dai, vi voglio bene.
2: Brava, è questo lo spirito.
3: Generosa.
2: Però aggiungo una postilla. Fatelo con me, vedi la pizza dove arriva.
1: Però la prossima volta che portano i tartufi, la vostra parte va a me.
2: Non è male come scambio.
4: Soprattutto se bianchi, Marga.
1: Esatto.
2: Boris, vogliamo dare due dritte, visto che la stagione è appena iniziata, magari qualcuno non è ancora abituato. I tenori nella nuova stagione, dove sono collochè?
4: 15-18. Quindi se ancora qualcuno non lo sapesse, 15-18.
2: Quindi dalle 15
4: dove 18. Ci sono, beh, insomma, delle piccole novità, ma soprattutto abbiamo la musica più bella del pomeriggio.
3: Bravo Bobo!
1: Bello. Bravo. Grazie.
2: Sarà contento Danny Morandi e Luca.
4: Sicuramente. Bene, no, ma delle altre radio, delle altre
3: tipo,
4: radio, delle
3: tipo altre questa, radio. Questa.
4: Più o meno ci siamo.
3: Bravo Bobo, ciao. Ti lasciamo bene. Così. Ciao.
4: Sì. Buona mattina.
3: Ciao, ciao Boris.
2: In realtà ciao. La nuova versione all'alba ruberò.
3: Ma va bene, va bene. Ciao Boris.
4: Ciao Boris.
3: Ti vogliamo bene.
4: Anch'io un po'.

0: quando vuoi interromperla fallo. Non senti...
1: E basta. C'è ancora, adesso c'è ancora.
0: Ma basta, già facendo, cioè, un altro
2: quante
0: risotto.
2: Volte vi devo salutare.
0: È ancora lì, ma basta, attacca.
2: A dopo.
1: Ciao Boris.
3: Prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maximi. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova. Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il Morning Show. Questa è Radio 3. Telesuona.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
5: Oh, that's epic! È arrivata e questa volta non va più via. La nuovissima Skoda Epic è pronta a diventare la tua nuova compagna di viaggio. E per il suo lancio puoi averla con un leasing a tasso zero. Scoprila il 18 e 19 settembre al Festival Tognetti a Gordola. Non perderti le promozioni speciali su tutta la gamma Skoda. Info e registrazioni su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo il 18 e 19 settembre.
6: Skoda.
5: La concessione del credito non è permessa se porta a un eccessivo indebitamento.
7: Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori. Antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!
8: Non facciamo loghi. Non facciamo siti. Non facciamo social. Non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
9: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
10: Scopri la magia di Disney. Fino al 22 settembre, al Mercato Resega, vivi un'esperienza indimenticabile con le attrazioni dedicate a Winnie the Pooh, Stitch, Frozen e tanti altri personaggi amatissimi. E in più, partecipando, puoi vincere uno straordinario soggiorno a Disneyland Paris. Non mancare, ti aspettiamo al Mercato Resega.
11: Amore, andiamo al salone del camper.
12: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
11: Davvero?
12: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
11: Wow, andiamo!
13: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

0: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3.
1: 1, 2, 3, 4. È arrivato il momento, molti attendono dalle 7, altri se ne sono già dimenticati, noi no, è il momento di unboxare la nostra Marghe, cioè toglierla dalla scatola e scoprire il nuovo taglio tanto ambito di capelli.
2: Sì, però scusatemi, ribadisco, non per mettere le mani avanti, ero più bella, prima avevo una piega e sono così da 2 ore.
1: Vabbè, ma
2: che musica triste però per
3: Margherita, una donna che sta cercando ancora se stessa.
1: Sì.
3: Una donna che è stata inscatolata.
2: Sì.
3: Ovviamente con la possibilità di liberarsi quandunque,
2: certo,
3: volesse.
2: Certo.
1: Però tu pensa al tonno che invece non può più scatolarsi.
3: Sì.
1: Tu che parli male dei tonni.
2: No, no, mi sento una fortunata, grazie ragazzi, ecco. Davvero. Oggi, da oggi apprezzo di più la vita.
1: E non sei neanche sott'olio.
2: No.
1: Insomma.
3: Quindi su WhatsApp, pubblico, se volete aprire la scatola.
1: Chi?
3: Il pubblico deve aprire la scatola, il pubblico deve aprire la scatola.
1: Ah, il pubblico che apre la scatola.
3: Mandate un apriti sesamo, perché si diceva apriti sesamo una volta.
2: Sì, sì, diceva.
3: Apriti sesamo.
1: Poi sono arrivati i cinesi con il loro olio di sesamo, quelle robe gli hanno rovinato tutto.
2: È vero.
1: Ma noi aprivamo il sesamo prima di loro.
3: Quindi se volete liberare Margherita 079 449 9537,
1: bravo,
3: su WhatsApp almeno 10 apriti sesamo.
1: È arrivato il primo.
2: Stanno arrivando.
3: Attenzione, stanno arrivando. Siamo a 3, a 4.
2: Ma io via.
1: Qualcuno ha scritto apriti Marghe. No, è il sesamo che si deve aprire. La Marghe no.
3: C'è anche dalla distanza la nostra Tiz che osserva.
2: Ma secondo voi perché era apriti sesamo, tra l'altro?
1: È perché appunto. Ma voi l'avete già mangiato il condimento al sesamo?
2: Io lo amo.
1: È quello marroncino.
2: Mamma mia, che buono!
1: È devastante. Tra l'altro, qualcuno dice: chiuditi papavero. E beh, questo toglie un po' di entusiasmo.
3: Tiz, perché si diceva apriti sesamo?
2: Non lo sa.
3: Non lo sa neanche lei.
1: Però Tizi, se non sai, non affacciarti.
2: Hanno scritto apriti sedano, va bene uguale?
1: Sì, sì, sì. Okay. Ah, tra l'altro il sedano buono in pinzimonio.
2: Sì, anche a me piace tanto.
1: Diciamolo.
2: Allora, ho una ricettina con sedano, ragazzi. Sedano tagliato a fettine fini fini.
1: Sì.
2: Con scaglie di grana, olio, pepe, noci e le prugne, quelle essiccate fatte a pezzettini.
1: A pezzin.
2: Sì.
1: Buono.
3: Ma non perdiamo di vista l'obiettivo della mattinata. Margherita Zanatta è chiusa nella scatola dalle 7 del mattino.
2: No, veramente dalle 5 e un quarto da casa mia, ma vabbè.
1: Marghe da richiudere, arriva anche, io dico tutti i messaggi, tra i vari apriti sesamo, ci mancherebbe
2: sì.
1: Altro. Poi, a noi piace così, non scoperchiarla. E piace, se piace piace, no.
3: Chiediamo un aiuto all'assistente allora, l'assistente che si sta avvicinando per scoperchiare, per liberare Margherita Zanatta.
1: Chi? Aspetta, aspetta, cosa fai? Al nostro 3.
3: No, calma. Vieni Tiz, vieni.
1: Hai la Tiziana?
3: La Tiz.
1: Signore e signori, quel fungo che avanza all'isca di pesce si chiama Tiziana.
3: Vuoi dire due parole, Tiziana, al microfono?
1: Due parole, vai.
3: Al microfono arancione.
1: Due però, Due.
3: Vai.
4: È bellissima.
1: Ah, va, due
3: parole. Tu l'hai già vista?
2: È di parte.
4: Io sono per forza.
1: Per forza.
3: Tu sei per forza.
1: Ci arrivi alla scatola o devi andare in punta di piedi? Come la?
4: Ah, sì.
1: Scoperchiala, vai. 3, 2, 1.
3: Attenzione, vedremo il nuovo taglio di Margherita Zanatta.
1: Oh, mamma mia. Allora, scatola via.
2: No, ragazzi, però davvero avete alzato troppo le aspettative. Come per la mappatura dei neri. Cioè, adesso la piega non è più
1: basta.
2: Bella.
1: Basta. Aspetta.
3: Come aspetta?
1: Vai di istinto. Prepara due basi, una orribile e una allegra. E il tuo istinto deve dire come la vedi, ok?
2: No.
3: Non è giusto.
1: 3.
3: Attenzione.

0: Oh mamma mia,
1: attenzione!
0: Ma che è? Ma cos'è successo? Bellissima! È bellissima!
1: La base è l'altra.
0: Ci piace!
1: No, la base è l'altra.
0: Come
1: dai,
0: l'altra?
1: Dai, dai, su.
2: Vabbè, avevo una piega bella, davvero!
1: L'anno scorso, ricordo il direttore mi guardò negli occhi fisso e mi disse: lo so, Max, che il pomeriggio è il tuo sogno di una vita, così dormi fin quando vuoi, ma pensaci bene, c'è una donna bellissima che chiede di te. Mi sono fatto due conti, ho parlato ovviamente con Morbio, ho detto, ma sì, alla fine, dai. L'anno dopo mi aggiungono l'altro e dico, vabbè, sopporta, hai l'età giusta per sopportare. Ma la donna bellissima dov'è finita? Dove è andata? Dove si cela? No, non è vero, no, sai che piace, stai da
0: piace,
1: Dio?
0: Ci piace, piace.
1: Stai da Dio, bellissimo il taglio. Scalato, scalato.
2: Eh no, tagliato, lo scalato è il capello rotto.
1: Ah, è quello rotto.
2: Avrei voluto farlo tutto pieno, pari, ma non ho i capelli più.
1: Ma stai bene, adesso vabbè, la piega è andata a ramengo, sì. E lo sai. Però complimenti al parrucchiere, complimenti alla Marghe.
2: Rimettete lo scatolone.

0: Non so se abbiamo fatto bene a mettere i Bee Gees con Night Fever subito dopo l'unboxing.
1: Il dramma sai qual è? Siamo solo alla seconda settimana, dovremmo durare almeno fino a Natale, sì. Almeno.
0: E quante mail sono già arrivate?
1: Allora, al direttore sono arrivate già 78 mail, ha detto che a 100 non potrà più difenderci davanti all'evidenza.
2: Eh no, chiaro, povero.
1: Basta. Cosa può fare?
2: Per quanto ci voglia bene.
1: Comunque, ti do il riscontro del nostro pubblico, perché sappiamo che nella tua situazione ci sono altre persone, non solo donne, anche uomini,
2: certo.
1: Che sono al taglio di capelli, magari costretti, perché, che ne so, si sono rovinati, bla bla bla, e ovviamente sono in ansia. Il 98,4% dice, era meglio in scatola, mentre gli altri ottimo taglio.
2: Grazie,
1: buono,
2: ragazzi, grazie,
1: buono.
2: A tutti.
1: Quindi
2: tornerò anche con una piega. Sentite, guardate che oggi giochiamo, no,
1: giochiamo?
2: Perché magari vi siete presi via con l'unboxing,
1: perché fino adesso abbiamo fatto i seri.
2: No, giochiamo con Narin.
1: In quel senso
2: ci sono i premi, cioè teneteli pronto il numero che tra poco si gioca.
0: Questa è una canzone che vogliamo dedicarti, Max ed io. Eravamo indecisi su sei bellissima,
1: sì,
0: o sei bruttissima. C'è anche una canzone che
1: brutta.
0: Abbiamo scelto questa,
1: certo.
0: Sei bellissima.
1: Il canino.
2: Ma devo cantarla anch'io? O?
1: Sai che stavolta io lascerei che la musica parli da sola.
2: Ho capito.
1: Ma la butto come idea,
2: Perché la cantavo sempre al karaoke.
1: Non farlo più.
2: Va bene così.
3: Che strano uomo avevo io.

0: È verissimo che giocheremo con Narin, ma devo dirvi, il mio cuore batte più forte per quello che succederà dopo le 9, cioè Luca Sciarini ha detto sì, almeno da quello che da come allora, sono rimasto io era così, sì al nostro invito, giusto?
1: Allora Luca Sciarini martedì non poteva venire perché era impegnato con un massaggio di Sara,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: oggi più tardi avrà la beauty routine, ma viene comunque da noi.
0: Skin care. Sì.
1: Skin care, scusatemi.
2: Io ho scritto poco fa, io ho detto buongiorno Luca, come stai? Ti aspettiamo dopo le 9, un abbraccio, e lui ci ha risposto così, sentiamo.
3: Sì, arrivo, c'ho lo stomaco un po' così, ma prendo un po' di kombucha ashwagandha e arrivo, ok? Dai.
2: Kombucha ashwagandha? Ma cos'è che è?
1: Non so se lo
2: sentiamo,
1: voglio sapere.
2: Sentiamo ancora.
3: Sì, arrivo, c'ho lo stomaco un po' così, ma prendo un po' di kombucha ashwagandha e arrivo,
0: kombucha,
3: ok?
0: Kombucha ashwagandha?
3: Dai.
0: Ma cos'è?
1: Glielo chiediamo dopo?
0: Eh sì.
1: Farà parte della beauty routine.
4: La trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
1: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
2: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
0: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
0: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
7: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3.
8: Il nostro ospite, che adesso presenteremo, ha la cover a libro.
9: No!
8: Classico distintivo di chi ormai, diciamo, ha dato. Ormai è in discesa, nel senso, va verso...
10: Sì, un giorno purtroppo abbiamo constatato questa cosa.
8: La cover a libro.
10: Sei boomer, se hai la cover a libro.
8: Sì.
10: E tra l'altro non hai inserito nulla negli appositi... dispenser per
8: perché
10: le carte.
8: Lui non paga con le carte, lui ha il microchip qua nel dorso, giusto Luca Sciarini?
11: Vi ciulano il telefono, vi ciulano anche le carte.
8: Dici?
11: Cioè, non ho capito, ma chi è che mette le carte qui?
8: Tutti quelli della tua età che hanno la covela libro.
11: Io ne ho prese due su Amazon, due? Le ho comprate, questa costa 6, l'altra costa 3, però l'altra non è a libro. È normale, però dopo le ho studiate, le ho guardate, questa mi dà più fiducia.
8: Sì.
11: Qual è il problema?
8: Cioè, ma non è un problema.
11: Anzi,
8: no.
11: questo qua permette di conservare la privacy.
8: Quello è vero.
12: Ma sì. Tu hai bisogno di conservarla?
11: Insomma.
12: Hai i tuoi...
8: Hai ancora un giro? Hai ancora un giro?
11: Sì, giro ridotto, però...
8: Girello di riscaldamento.
12: Sì, esatto. Ma guarda che comunque lui abita nel castello di Paradiso.
11: Sì.
8: E questo cosa vuol dire? Cioè, questo ti dà una
11: nel castello a 20 metri dal castello.
10: Beh,
8: però sei vicino.
10: Fa poca differenza.
11: Però siamo lì.
10: Certo.
11: Se uno ti dicessi vieni nel mio castello.
10: Infatti l'altra sera cosa mi hai detto? Dove abiti? Hai in mente il castello di Paradiso?
8: Il palazzo di fianco.
12: Non è vicolo di fianco.
11: Ragazzi.
8: Però è un buon approccio.
11: Qualcuno molti anni fa c'era cascata una.
10: Sì.
8: Niente, per
11: scappata.
8: Dopo
11: era lì sotto.
8: Ma va,
11: ho detto, guarda che adesso non ho le chiavi del castello perché è un casino. È
10: certo.
11: Sabato così. Andiamo qui nell'appartamento dopo domani per fare una colazione, andremo poi al castello.
8: Sì, sì. Beh, tu hai ancora il messaggio che ha mandato Sciarini? Sì. Perché è una
10: giusto.
8: Domanda.
12: Che abbiamo messaggio? Una domanda.
11: Che
12: facciamo
11: messaggio?
12: Sentire il messaggio che ci hai mandato poc'anzi. Vai.
8: Sentiamo.
13: Sì, arrivo. C'ho stomaco un po' così, ma prendo un po' di kombucha, ashwagandha e arrivo, ok?
8: La kombucha dai. E la ashwagandha sono due cose diverse comunque, non è la stessa cosa.
10: Vuoi un tutt'uno?
11: Io me ne vado, eh?
8: No, beh,
11: io me ne vado.
8: No, allora, la kombucha arriva dal tè, dalla fermentazione del tè, questo lo sanno anche i cadaveri, va bene.
11: Un po' per lo stomaco, era avuto un po', ieri mi sono mangiato. Ho fatto una stupidata ieri.
8: Cosa hai mangiato?
11: E avevo fatto un po' alla palestra, poi verso le 3 mi sono mangiato, non dico dove perché sicuramente non è... Ho mangiato un omelette con prosciutto e cipolle.
8: Ho capito.
11: Non mi ha fatto benissimo.
10: Beh, ma forse è stato l'orario più che l'omelette, no?
11: Dici?
8: Che ora era?
11: Le 3, 2 e mezza.
8: E beh, insomma, è tosta.
11: No, ma pomeriggio,
8: Ah, pomeriggio. Pomeriggio.
11: Finito, ho detto, ho finito la palestra. Pare però quando uno parla.
12: Sì, però allora io so dove va lui adesso. Tu vai nella pancia della nuova tribuna del paradiso a mangiare, che c'è il nuovo ristorante.
11: Sì, ma non sono, no, ho mangiato lì, poverini, se non devi sputare, già non ci va nessuno.
8: Bravo Michael, cioè, come farsi amici.
11: Complimenti per Bravo. Fare questa pubblicità. Fai così le pubblicità ai posti.
12: No, però almeno io li ho citati.
11: No, l'altra sera ero a cena, sì.
12: Assisti,
11: ero
12: a cena.
11: Col presidente Caggiano, Renzetti, Elmini, eccetera. Sì, ho invitato il presidente Caggiano, che ringrazio.
12: Esatto.
11: E sai cosa ho mangiato?
12: Cosa avete mangiato?
11: Anche lì una frittata.
10: Ma alla forse sera, sono le troppe uova.
11: Alle 9:30, forse troppo, vero?
10: Troppe uova.
8: No, sfattiamo questo mito. Gli studi ultimamente dicono che le uova, sai che una volta si diceva due
11: colesterolo.
8: Uova. Colesterolo. Invece no, a quanto pare, dico 100 al giorno, allora, però l'uovo va bene.
11: Io ho fatto gli esami del sangue 3 mesi fa e il dottore mi ha detto, tutto a posto tranne una cosa, il colesterolo. Io ho detto, hai un po' basso.
10: Ah!
8: Sei basso di colesterolo.
10: Oddio ragazzi, cioè sei l'eccezione che conferma la regola.
11: Basso, metto un po' basso. Ma e dopo cosa devo fare? Mangia qualche grasso. Bene, so.
8: Anche a me dicono sempre un po' basso, però non il colesterolo.
11: Beh, questa è bella.
8: Ognuno al suo.
11: Ognuno al suo.
8: Ma non mi hai risposto, la kombucha va bene, ma lo shwananga lì cos'è?
11: La shwaganda è soprattutto antistress, quando sei magari un po' così, un po' ansioso, certi momenti. Sai, devo venire qui 3 giorni che non dormo.
8: Giusto.
10: La tensione
11: nervosa. E quella roba lì ti rilassa e queste cose. No, ma io poi non faccio mai, cioè io bevo solo tè alla mattina, io faccio digiuno intermittente da ormai 5 anni.
8: Ah, ok.
11: Ma non perché è voluto, cioè pomeriggio la mattina non ho fame. Cioè, come fa uno a svegliarsi e mangiare? C'è gente che fa la colazione. Cosa mangiate?
10: Ci ho perso sotto, questo è per te.
9: Mai sciarini.
12: Sei mai sciarini,
11: Esatto.
8: La dedicammo a Sciarini nel 2018, ti ricordi? Sciarini, ma se l'hai dimenticato. Ed è lì, dimentichi quello. La cover a libro, non riesci a digerire l'uovo, fatti due conti.
11: Fatti i conti. 3 settimane fa, un mese, esattamente un mese fa, l'ho fatto un po'.
8: L'hai fatto?
11: Un mese fa, sì, esattamente il 10.
12: Hai pagato le tasse?
11: No, quali erano le tasse? Scusa, adesso esageriamo.
8: Oggi è tutto messaggio all'umanità.
12: Non esageriamo.
11: Adesso,
12: vabbè, ci ascoltiamo un pezzettino di Mai Sciarini.
11: Fammela sentire. Cosa c'era poi?
12: Dovresti mettere le cuffie anche per sentire la musica.
11: Infatti dicevo, qui sento io perché non sento. Ma lei non ce l'ha le cuffie?
10: Sì.
11: C'è la cosa lì.
12: Hai visto?
11: Bastarda, come
10: fa? Sono
11: E io ho detto, ma non ce l'ha lei, le cuffie non le metto pure io. A parte che questi orari non si potrebbero fare trasmissioni.
8: No, è illegale.
11: Ho già chiamato i sindacati.
8: Sì, ha ragione. Musica!
12: Ascoltiamocela, dai, ascoltatela.

0: Io vorrei chiedere a Luca Sciarini cosa ne pensa del nuovo taglio. Prego, puoi mettere le cuffie se vuoi. Non ti dà fastidio?
1: No, che mi dà fastidio, ma se non devo sentire niente, ti sento te, ti sento così.
0: Ah, vabbè, giusto.
2: E però ti perdi dei begli effetti sonori,
0: è vero?
2: Sì.
0: Sì, per esempio questo rondò veneziano.
1: No, perché io sono un po'... Allora, ho il timpano un po' toccato, penso quello di sinistra, adesso non lo so, penso un po' sordo.
2: Ah.
1: Però non so quale dei due.
2: Ma è per colpa di qualcuno che ha fatto qualcosa o...?
1: Chi lo sa, ma mi sono accorto ultimamente.
0: Guarda che abbiamo solo un timpano,
1: ma di qua di sinistra di... Sì,
0: no,
1: ho capito, ma
0: è a metà il timpano.
1: Sì, ho capito,
0: è uno solo.
1: No, non so se lo
2: recchi.
0: Certo, non sono due.
1: Sei sicuro?
0: Sì, sì, ne abbiamo uno e mezzo. Uno è proprio centrale.
1: Ma forse tu che sei nato così, ma gli altri?
2: Io non l'ho capita, però andiamo avanti.
0: No, non abbiamo due timpani.
2: E quello di destra è lo stesso di quello sinistro?
0: È a metà.
1: Sì, ma lui non gliel'hanno fatto.
2: A metà testa?
1: Sì. Ha fatto con risparmio lui.
2: Ma il mio non è lì in mezzo.
3: No, il mio è qua sulla spalla, non so come mai. Ma
1: pensavo sul tendine.
3: No, sulla spalla. Ce l'ho qua, ogni tanto prude. Che ne so. Cos'è che dicevi?
1: No, che mi sono accorto, non sto scherzando, però c'è poco da fare, penso. Mi sono accorto quando sono in compagnia, in mezzo a gente che parlano.
2: Mi
1: devo allungare vicino. Devo allungare. Gli altri rispondono, io mi devo un po' allungare.
2: Devi sporgersi un attimo.
1: Un attimino.
3: Messaggio. Comunque Sciarini, gran ballerino di musica latinoamericana. Vero?
0: Potresti ballare un pezzo con la Marg.
1: Ma lei non sa ballare.
0: No, non sa ballare, ti ha twerkato
2: non
0: davanti prima.
2: Non mi sfidare.
3: No, la Marg, malgrado tutto, è snodata, eh?
1: No, snodata sì, ho visto un filmato che è dentro nella valigia, pensavo di non trovarla.
2: Bravo.
1: Qui, pensavo che l'aveste mandata a Dubai.
3: È tornata. Tornata su, l'ha rimandata. No, metti qualcosa di latino.
0: Ragazzi, sintonizzatevi su Teleticino. Perché Luca Sciarini e Margherita Zanatta.
1: Io avevo una scuola con il mio amico 25 anni fa, adesso, dal 2000 al 2006.
3: Ma dai.
1: Ho fatto 8 anni, stato 8 volte, 10 volte a Cuba, sono un mese e mezzo. Però era una cosa seria.
3: Quinticino?
1: Studiavo.

0: C'è chi non sa ballare, ballo anche, scusami, ballato anche con i manici di scopa nella mia vita. Sì.
1: Per sentire la musica devo tenere le cuffie, non ho tanta mobilità.
2: Obsession va bene come canzone, degli Aventura.
0: Ma quella è una baciata.
2: Tu cosa vuoi?
0: Vabbè, ma facciamo la baciata così lei sa ballare, la salsa non la sa ballare.
2: Non la sa ballare.
0: È troppo complicata.
2: La salsa non la sa ballare.
0: La baciata sì, è più facile. La baciata ballano tutti, come sa se vanno in discesa.
2: E allora?
3: Signore e signori,
1: alzatevi. Tengo le cuffie, se no non sento.
2: Sì,
3: ballate con le cuffie.
1: E come fa lui a ballare se non
2: Sciarini sente? Sciarini va a orecchio.
0: Ma io vado a orecchio.
2: È sordo, ma
3: no. Qui suona un telefono però.
1: Non la sente.
2: Prego, avvigliatevi.
0: Però
3: aspetta, filmiamo.
0: Però
2: mazza che coppia però, La bella e la bestia.
0: C'è sempre quello bello, quello simpatico. E lei è molto simpatica, devo dire. Aspetta, allora. Però, ma c'è la musica adesso?
2: Sì.
0: Ah, ok, io non so.

0: Sinceramente era capriccio. Oh mamma, gli fa fare il caschetto. Allora devo dire che era un po' manico di scopa effettivamente la Marghe, no, di fianco a Luca Sciarini.
1: Raga, ma non sento.
2: Non sentiamo la musica.
0: Ho capito, bravo però.
2: Però dal ballo tu capisci il carattere delle persone.
0: Beh, lei balla bene però.
2: Questa è una comandona.
0: Questa è una comandona.
3: Lei?
0: Sì, non ti molla. Sì.
2: Questa non guarda,
0: fa
2: non
0: tutto
2: so.
0: Lei.
2: Non vorrei, lasciamo stare.
1: No, dici.
3: Caro Stefano, no, falle un bel profilo, dai, un bel profilo. Sai, falle un bel profilo.
2: Vabbè, ma sì, allora vuole girare quando vuole lei, sì. vuole cominciare quando vuole
0: Bravo.
2: Lei. Questa una che a casa dice "facciamo così" e l'altro dice "ma io cosa?" No, ma anch'io volevo fare così. Cioè, hai capito?
3: È obbligone,
1: sì.
3: È così. Dal rumore sulle suole sembra una partita di basket.
2: non è proprio ideale il
3: No, volevamo Siete chiederti grandi. Luca,
2: prego.
3: Cosa ne pensi del nuovo taglio di Margherita Zanatta? Perché oggi ha fatto l'unboxing.
2: Cosa vuol dire unboxing?
3: Era dentro una scatola.
1: Avevo scoperchiato.
3: Sì, sì, era in una scatola prima.
2: Ah, pure.
3: Vedo che ci segui al mattino.
2: Ma io dormo al mattino, ragazzi. Che mi sveglio.
3: Fai bene.
2: Io di solito mi sveglio tra le 8:45 e le 9, sempre. Poi rimango a letto, guardo un po' il telefonino, ascolto un po' di musica, spengo l'applicazione con il phone che ho. Io dormo con il phone sempre acceso.
1: No,
0: acceso
1: per
0: rumore. Il rumore
2: io
0: che ti.
2: Io ho un'applicazione
1: del
2: rumore.
1: Via. Fammelo sentire.
2: Ma ce ne sono 10.000 di suoni.
1: Ma ascolti, dormi col fun?
0: Sì, perché è un rumore.
2: Ma una volta dormivo col fun vero, dopo ho paura che si bruciasse tutto.
1: Oh,
2: ho detto,
1: per
2: no,
1: carità per divina.
2: Per carità. Allora, ti faccio sentire.
0: Sai cosa funziona anche? L'acqua che bolle.
2: Allora, una volta c'era uno che con il martello, era un pomeriggio, c'era una siesta, c'era uno con il martello pneumatico sotto casa.
0: Sì.
2: Allora a un certo punto che continuava e smetteva, mi sono andato sul balcone e ho detto, ho detto, se lo fai, e a me piace un casino, però non devi smettere.
0: Ah no, è continuo, devi lavorare.
2: Anche quello pensavo che lo prendessi in giro, ho detto, no ma guarda che non sto scherzando, però se tu fai 30 secondi e poi smetti.
0: Mi rovini il sonno, invece no.
2: Non riesci a fare 10, mi fai, no perché le dirmi, ha detto, sì ma fai 10 minuti fatti bene.
0: Sì, non fare le cose a metà. Hai ragione.
1: Impazzirei con un suono fisso tutto il tempo, voi no?
2: No, perché è rumore bianco. Noi bambini dormiamo con questa roba qua. Ecco. Questo è il film. Dopo c'è di tutto, ma io con le altre cose non riesco a dormire. No. Invece con questo vado via. È vero che il film, io vorrei essere miliardario per avere una persona
0: che ti fena
2: finché mi addormento, cioè tipo però con un phone di quelli, però ci vogliono quelli, sai quali? Perché ne ho comprato uno, fa quei rumori lì, non vanno bene, ci vogliono quelli proprio professionali, se quando vai dal parrucchiere, che sono quelli belli grossi,
0: quelli cicciotti
2: che hanno quel bel rumore così, ecco, quello vabbè, ma quello ti addormenti alla grazia. Se metti il phone adesso qui mi addormento io.
3: Ah. E Luca, vedi che sta lampeggiando sullo schermo un timer? Lo vedi?
2: 7:44.
3: Ecco, stiamo parlando da 7 minuti e 45.
0: Stai parlando.
1: Io non l'ho

0: Allora, se avete un phone a portata di mano, ricordatevi che c'è gente che ci dorme alla grande con il phone. Non buttatelo.
1: No, c'è un gruppo, su WhatsApp.
2: I phone?
3: Quelli che dormono.
1: No, ma voi fate apposta, mi state prendendo in giro, ma lo sapete.

0: mega festa all'Agriturismo Giannella di Leggia, da giovedì 10 a domenica 13 settembre. 4 giorni di attività per grandi e bambini, mercatini e maxi liquidazione di jeans shop abbigliamento. Dalle 10.30 alle 19, domenica aperti, bar sempre aperto, cucina dalle 12.
1: Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori: antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!
2: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
4: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
5: Marino Bernasconi.
4: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
6: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.

0: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3.
1: Posso mettere un po' di ordine? Intanto abbiamo Luca Sciarini come ospite, grazie di essere qua tra noi.
2: Grazie
1: ma
2: a voi.
1: Abbiamo due timpani, no? Lo dico più che altro perché magari qualche ragazzo è a casa da scuola
2: e ascolta quello che dice Casanova.
1: E se tu ascolti Casanova, bocci anche in seconda media. Quindi
2: anche in timpanologia.
3: Voi non vi siete mai chiesti perché abbiamo due reni, due polmoni, due mani, due occhi, ma abbiamo un solo cervello? Non ve lo siete mai chiesti?
2: Perché abbiamo una testa. Ed è la testa, cioè che, ma che cosa c'entra?
1: Comunque no. I timpani sono due, questo non cambia.
4: Beh, scusatemi,
3: non è che ho sbagliato di tanto.
4: Però scusami, il cervello
3: da
4: ha
3: uno
4: due...
3: a due.
1: Sì, non è che hai detto mille.
3: Capito?
1: Non è che
3: ho detto dieci.
4: Sì. Sì, però il cervello ha due emisferi, uno per la parte più creativa,
1: brava,
4: l'altro per la parte più razionale.
1: Poi c'è il cervelletto.
3: Questo mi è spiazzato. E io non sono quasi mai stato spiazzato quando giocavo a calcio, e con può confermare.
1: Oddio.
3: Mai.
1: Oddio.
2: Si è smesso presto. Si è smesso quasi subito.
1: Dopo tre parate.
2: Vado via.
3: Anche perché in panchina è difficile essere spiazzato.
2: Esatto, puoi cadere dalla panchina.
1: Sai quando era spiazzato? Diceva scaldati Casanova. Ma no.
3: Mi ha spiazzato anche a me.
1: Ma spiazzato.
2: Ma ci sarà un altro Casanova o sono proprio io?
3: No, allora, caro Luca, parliamo anche di calcio, che al pubblico interessa sempre. Secondo te Lugano può vincere il campionato?
2: Certo, certo, certo. Quest'anno si deve vincerlo, dai. Quest'anno preparati. Maggio, festa in Piazza Riforma. Avendo l'ho già visualizzata questa cosa.
4: Sì, si manifesterà, si sta già manifestando.
2: Sì.
3: E un'altra cosa che volevo chiedere.
2: Come mai? In che senso?
4: Perché se la immagini, la visualizzi, si manifesta.
2: Ho visualizzato tante cose, ma non si sono ancora visualizzate, però c'è tempo, vero?
4: Sì.
1: Io sì, non tanto, non tanto.
2: No, parla per te.
3: Poi volevo chiederti, vedere la tribuna vecchia di Cornaredo demolita, che effetto ti ha fatto?
2: Gli anni passano. Quando pensavo nel 91 che sono andato la prima volta come giornalista, prima a vedere qualche partita, ma come giornalista nel 91 sono passati 35 anni, mi dico, cavolo, sei 35 anni.
4: Però li porti da Dio, eh?
2: I 35 dici?
4: Sì.
2: Sì, no, mi dico anche addirittura qualcuno che li mostro quasi 38. Però io.
1: Sì, ma nei momenti no.
2: Quando sto male, quando sono un po' stanco come stamattina, che c'è un po' così, poi svegliarmi sti orari, non ho fatto tutto il mio skin care, che per fortuna non l'ho fatto, ve lo faccio dopo.
1: Ah, è vero.
2: Per fortuna.
1: Coreana, ragazzi, coreana la skin care.
2: No, la Isabella, obiettivo bellezza, no, tranquillo. Sai che io c'ho tutte le cose, cioè io c'ho una squadra che lavora.
1: Ho capito,
2: per me.
1: Ma lei usa materiale che arriva dalla
2: materiale.
1: Corea.
2: Materiale.
1: Userà delle creme.
4: Scusa, certo. Il campanello era per la pubblicità occulta.
3: Esatto, è il bonifico che è entrato.
4: Scusami, ma da Isabella. In cosa consiste la beauty routine?
2: La beauty routine, vabbè, sono creme, massaggi, poi ogni 3-4 mesi c'è anche le vitamine, queste cose qua.
4: No, allora fai la biorivitalizzazione.
2: Anche, certo.
4: Fai le punturine.
2: Sì, due volte all'anno, così con le... sono vitamine, non
4: certo.
2: Va bene?
4: Certo, sì, le faccio anch'io.
3: Ma noi possiamo dire la tua età.
2: Ma si è portato la torta l'altro un mese fa, esattamente.
3: Ma gli ascoltatori non la sanno. La tua età.
2: Ma fuori gioco lo guardano tutti. C'ha 27 milioni di telespettatori, lo guardano anche
3: ma
2: in
3: poi
2: Indonesia.
3: Che hai creato te fuori gioco, l'hai fondato 2006. Te con Antonello.
2: Il 9 novembre del 2006, dunque tra due mesi esatti ci saranno i 20 anni.
1: Che bello, se
2: stiamo organizzando una cosa che non si sa, perché probabilmente organizziamo niente.
1: Tra l'altro lui è talmente famoso, che la storia del fun, quella di dormire, sono due personaggi famosi. C'è scritto, lo trovate in internet, Wayne Rooney.
2: Che ha fatto
1: giocatore.
2: Trapianto Wayne Rooney?
1: Di cervello?
2: No, di capelli.
1: Ah, di capelli.
2: Come Federer, come Nadal. So che Nadal gli è andata male, Federer è andato meglio.
1: A Nadal sì.
2: Nadal è andata male,
1: grinito.
2: Caduti ancora i capelli. Invece a Federer sono rimasti.
4: Non a tutti va benissimo, ragazzi. È una scommessa.
2: È andato da Dio, per esempio.
4: Grazie.
3: No, perché devi andare nei posti giusti, come con la skin care. Tu dove che vai?
1: No, non dirlo. Non dirlo,
2: il
1: non
2: mio
1: dirlo.
2: Obiettivo è comunque la bellezza, il mio obiettivo. Che tra l'altro Isabella è mia vicina di casa, cioè dall'altra porta, che con la sua famiglia vive lì, e allora mi ha visto una volta e mi ha detto: te sembri il fieu, ma avresti bisogno di migliorare un po' così, e da lì ho cominciato.
3: Ma quando hai iniziato a curarti? Da quanto?
2: No,
3: da quando?
2: Allora, da tantissimi anni, perché io ho avuto acne giovanile. E allora
4: non
2: lì,
4: si direbbe
2: sì,
4: però,
2: sì,
4: no, giuro.
2: Po', no, un po' sì. E acne giovanile, e ho iniziato a fare il laser già 15 anni fa. No. 10 anni, sì, dai 10-15 anni andavo dal dottor Gilardi a Locarno.
3: Salutiamo il dottor Gilardi.
2: Anche tu, ex presidente
1: Locarno. Del Locarno?
3: Sì, Del Locarno.
2: Del Locarno e sindaco di Muralto, dove abitano i miei genitori, eccetera.
3: Lui che dice che bisogna fare la doccia da sdraiati, non in piedi. Ne ha parlato ultimamente, ha detto non fate la doccia da in piedi perché se no lo shampoo scende sulle caviglie e si secca le caviglie.
2: Vedi?
4: Ah.
3: Sì, bisogna fare da sdraiati la doccia così lo shampoo non finisce
1: qualcuno sui gliel'ha detto che la doccia mediamente è costruita non
4: in
1: per
4: piedi.
3: Però lui l'ha detto,
1: se no vasca da bagno.
2: Sì, puoi far con la vasca
3: Fai ti metti in vasca col doccino.
4: Oppure ti fai costruire la doccia in orizzontale,
1: che
4: la
1: c'è quella
4: volta.
1: doppio per due persone, due o tre persone, c'è la doccia.
2: Sì. Non lo so.
1: In casa mia stiamo in tre.
3: Ah, state in tre? Chi?
1: Sì.
3: Tu e chi?
1: Io, Sciarini e
3: non lo sapevi.
2: Va bene. Ma non dovevi dire
1: però che te. Fa domande veramente, sì, dai.
2: La privacy. Comunque tu hai qualcosa in comune con lo Stefano Gilardi.
1: Cos'ho?
2: Siete rotti tutti e due il tendine.
1: Ah, vedi?
2: Anche lui. Sta girando con le stampelle. Ho visto due settimane fa, giocava con i bambini del giardino.
1: Mi spiace.
2: Sì, e tac, un passaggio è rimasto lì. Così.
3: Giorgia!

0: prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova.
1: Ma cosa abbiamo fatto di male?
0: Amici in affitto. Il morning show.
2: Simply the best, canzone dedicata al nostro Luca Sciarini. Il migliore, migliore.
3: Non esageriamo. Umiltà, però, umiltà.
2: Tu sei stato un precursore. Noi ti abbiamo seguito anche a livello proprio di intrattenimento, di stile, della capacità di non prendersi troppo sul serio. Quindi grazie, Luca. No, è vero.
4: È una cena è pagata.
2: È, una cena.
4: È andata, dai.
3: Dove? Dove?
4: Beh, dove? Si dice. Oggi, oggi non si dice più.
3: C'è un posticino carino in un campo a Paradiso.
4: E mi fermerei qua.
5: Bene. Scusatemi, non mi interessa di campi Camporelle. In compenso voglio sapere del tuo massaggio con Sara. Non ci vi ho aggiornato?
3: Ah no, no, bene, bene.
5: Ti fai ancora?
3: Sì, perché... ho iniziato in Spagna e poi con lei ho continuato perché ho scoperto una cosa, che il mal di schiena non si cura facendo il massaggio alla schiena, si cura facendo il massaggio allo stomaco e alla pancia.
4: È da lì che,
3: è da lì che
5: aspettate,
3: sono tutti
5: ma
3: i problemi.
5: Siamo seri o stiamo raccontando?
3: No.
5: Allora,
3: qui c'è il secondo cervello, pare che lui non si sa, lui ne ha mezzo qui e mezzo.
5: Vammi qua che sennò non ti sentono.
3: Mezzo qui e mezzo là, lui ne ha di cervello come i timpani. Però il mio problema, però quasi di tutti, è lo stomaco. Stomaco, intestino e queste cose. Quando tu liberi questo spazio qui.
5: Sì.
3: Praticamente crei dello spazio tra quello che è la schiena e tutti gli organi. Se no vengono compressi. Io avevo questo problema qui, che infatti io poi soffrivo anche di un po' di prove di stomaco, eccetera. Sì. E lavorando lì, lo lavoro sempre, ecco lì mi è passato il mal di schiena.
5: Ma pensa a te.
2: Lo stomaco è l'unico organo, questa non è una cavolata,
4: speriamo,
2: che arrossisce. Quando, quando si vergogna, arrossisce, cambia colore.
5: In che senso? Ma la pancia diventa rossa?
2: No, lo stomaco cambia colore perché... è il nostro.
3: Guarda Maxi che scrive.
2: No, invece no, è vera questa cosa qua, perché io non sembra, ma ogni tanto leggo.
4: Allora,
3: non sembra.
4: Il modo di dire lo stomaco arrossisce descrive poeticamente o popolarmente l'infiammazione della mucosa gastrica, nota in medicina come gastrite.
5: Ecco.
4: Se vuoi far arrossire il tuo stomaco, fallo, è un tuo diritto e dovere, magari, però.
3: Ma gli altri, quelli che mangiano normalmente, diciamo, non, lo stomaco non arrossisce.
4: Oggi Michael ne ha azzeccate zero. Con la E aperta.
2: Non è vero.
5: Allora, un saluto dal Brici, ma il messaggio ve lo faccio leggere in privato.
3: Sì, lo so già. Senza leggerlo lo immagino già.
5: Sono commenti sulla sala massaggi. Hai letto?
4: Ah, sì, ha letto. Mi piace perché comunque lo chef usa sempre delle parabole.
3: Un poeta.
2: Ah, si potrebbe andare anche a mangiare da lui eventualmente.
3: Se non esageriamo.
5: Chi offre?
3: Se vuoi arrossire lo stomaco, in quel caso lì sì.
4: Chef, io mi allontano da questa discussione.
3: Comunque, ecco. Se vuoi mettere a posto il tuo tendine che tu hai rotto, Sara mi ha detto che lei.
4: E darebbe una mano?
3: Darebbe una mano, poi a Morbio, dove sei. Anche tu non abiti a Morbio.
4: Sono ubicato a Morbi inferiore.
3: Io non lo sapevo, lei lo sapeva.
5: Ah!
4: Sì. Tanto saluto Sara.
3: Che è giusto.
5: Hai capito?
3: Lo controllano.
5: Non hai più una vita privata,
3: no,
5: Max.
3: Ti controllano.
4: No. Allora adesso.
3: Poi Morbio non è che sia
4: grande. Sì, non è gigante. Adesso che vai via da qua, dove vai?
3: Skincare
4: e poi diciamo la giornata in generale.
3: Allora, la giornata prevista oggi era una giornata abbastanza dura perché dopo c'era il golf alle 2, dovevo andare a mangiare al ristorante del golf e giocherò. Però devo vedere il tempo e mi sa che salta oggi, lo posticipo domani. Cosa c'è?
2: Ho visto, se tu sei un professionista di golf,
3: no,
2: devi averlo visto anche
3: te. Ho giocato l'ultimo torneo malissimo, tra l'altro.
2: Ho visto sui social che un golfista fortissimo e preparatissimo ha fatto da 127 metri. Ciuffo, cioè ha fatto buca.
3: Capita, di fortuna, quella è fortuna.
2: Ma te l'hai capitato?
3: No, mai.
2: Perché?
3: No. però può succedere.
2: È una cosa incredibile.
3: È entrato,
2: ha superato il laghetto. Ha superato anche, penso, una foresta, una giungla.
4: Tutto in 120 metri. Poi ha superato New York, che era tra lui. In 120 metri.
3: È passata sopra la Statua della Libertà e si è imbucata.
2: No, ma guarda.
3: Ma 127 metri è niente nel golf, è una roba.
2: È poco.
3: sì, un ferro no, è una cosa leggera. I campioni, quelli che tirano da, tirano 350
2: metri. 350.
5: Allora, ragazzi, dobbiamo purtroppo salutare, sì. Luca, vi riprendo perché altrimenti qui ci sono anche
2: chi
5: le
2: che dobbiamo
5: news.
2: Salutare?
5: Luca Sciarini.
2: A Luca Sciarini, sì.
3: Vi ringrazio dell'invito. Vi ringrazio dell'invito.
5: Perché ho sbagliato?
2: No, era tipo, scusa, chi è quello lì di fianco a te? Sai, quella perdita di memoria improvvisa. Sì. Michael, tutto a posto.
3: Allora, perde memoria. Avendo un timpano,
2: certo.
3: Non è che c'è un timpano solo.
2: Tornerai a trovarci.
5: Quando torni?
3: Non lo so.
2: Bravo.
3: Perché io adesso bisogna, io quando mi sveglio a questi orari, mi sono andato alle 8. Che per me, non mi svegliavo a questo orario quando facevo il militare nel 86 a Friburgo, alla planche. E dunque, devo parlare con i sindacati.
2: Sì, giusto.
3: Vediamo un po', senza fretta. Senza
2: dov'è
3: fretta.
2: La planche?
3: A Friburgo, sotto, ma adesso è diventato un museo, non è più caserma.
2: Come si scrive?
3: La Planche, credo, ma non mi ricordo.
2: La passati con la S finale, forse?
3: Non lo so, ma tu so sicuramente che sei così sveglio, guarderai.
2: Quante lettere?
3: Plasta 7 lettere, lettere più la 9.
5: La prossima volta lo facciamo col giocattolo lì, che azzecchi subito il numero di lettere.
3: Non è un giochetto.
5: Beh, il tuo talento.
2: È classe.
5: Scusate.
2: Grazie Luca Sciarini.
3: Grazie a voi. Ciao ragazzi.
2: Ciao Luca.
5: Ciao.
2: Ciao.
5: Luca.
2: Ciao, ciao.
4: Buona skin care.
3: Grazie.
4: A tutti i coreani all'ascolto, a tutti gli amanti della skincare, noi vi salutiamo. Gli amici Raffito tornano domani a partire dalle 7.

0: Renault.
1: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre. Sulla collina di San Clemente in Capriasca vivi per poche ore in un villaggio medievale. Mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banda Stato.
6: Allora, buongiorno, noi siamo Trappleti Pittori.
7: No, no, troppo moscia, più convinta.
6: Trappleti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
7: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
6: Trappleti Pittori, Trappleti Pittori, Trappleti Pittori.
7: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
6: Quindi, Trappleti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
7: Dai, vi aspettiamo.
6: Per un bianco
7: o per un rosso.
8: Sono le 8, buongiorno.
9: Radio 3i, il sabato mattina, vi offre un caffè al volo, con Fede Volo.
8: E ogni sabato mattina sono contentissima di offrirvelo. Buongiorno a voi, io sono la Fede Volo, questo è un caffè al volo. Insieme dalle 8 a mezzogiorno, come ogni sabato mattina, bella carica, pronta per raccontarvi 1500 cose minimo. Perché nella mia testa di cose ce ne sono anche 3000, solo che in 4 ore, no, possiamo parlare relativamente, dobbiamo relativizzare. E poi, come sempre succede, e ne sono felice, gli argomenti cambiano, virano, si modificano, anche grazie al vostro contributo. Spero stiate bene, spero vi siate già svegliati, così insomma ce la chiacchieriamo fin da subito. Se invece state ancora dormendo, grande invidia per voi, perché la tematica del dormire bene con la Fede Volo è, c'è sempre, nel senso che io dormo talmente male che quando mi dicono ho dormito fino alle 11, ho dormito fino alle 9, ho dormito tutta la notte senza svegliarmi, per me sono dei miraggi che non conosco e negli ultimi 10 o 15 anni non ho mai più conosciuto, da quando sono praticamente una ragazza. Ma vabbè, l'altra, adesso mi viene in mente che per parlare di dormire male, un paio di weekend fa ho dormito con due amiche e mi sono resa conto ancora di più di quanto dormo male io, perché guardando loro dormire pensavo, ma come fanno a dormire così bene? Io non dormo più così bene da 20 anni, proprio come due bambine belle serene tutta la notte. Niente, io mi sono svegliata 15.000 volte e insomma la mattina ero distrutta, poi non era il mio letto, quindi immaginate, peggio ancora. Va bene, ma dopo questa parentesi del sonno brutto della Fede Volo, io spero invece che voi stiate belle dormendo, belli dormendo, rilassatissimi. E se invece siete svegli, io sono qua per tenervi compagnia fino a mezzogiorno. Il nostro numero WhatsApp 079 449 9537 è sempre qua pronto per accogliervi, per salutarvi, per parlare solo di cose belle, perché ricordate che durante questa mattinata insieme noi proveremo a parlare solo di cose belle durante questa prima ora insieme, no? Perché diciamo sempre che di cose brutte ne sentiamo di tutti i colori durante la settimana, magari anche personalmente, un momento di vita particolare, e la nostra missione qua, almeno nella prima ora, è solo cose belle, parlare solo di cose belle. Poi vi anticipo anche rispetto al traffico, che sarà l'unica parentesi un po' negativa, ma poi parliamo solo di cose belle almeno fino alle 9. Dopo le 9, vabbè, io ho argomenti, fatemi pensare, no, beh, argomenti solo positivi questa mattina, sì, non ho argomenti pesanti, ecco, perché a volte affrontiamo anche quelli, ma va bene, no? Nella vita si affrontano tutti gli argomenti. Siete lì? Siete pronti? Fatevi sentire.

Andrea mi scrive: buongiorno Fede, non so se sia possibile, ma potresti pubblicizzare lo spettacolo teatrale della mia compagnia teatrale amatoriale? Spettacolo divertente, Allego la locandina, che io condivido molto volentieri su Teleticino, e approfitto per salutare anche chi ci guarda in TV, è al Teatro Foce 12-13 settembre alle 20, quindi oggi e domani. Caro Andrea, lo condivido subito in questo momento, così chi è interessato insomma va a sbirciare, va a dare un'occhiata. Grazie per tutti i consigli che mi state mandando per il sonno, per dormire bene. Sappiate che io di rimedi naturali non ne ho provati un po', ne ho provati tantissimi. Dopo un po' purtroppo qualche notte funzionano e poi sembra che il mio corpo si abitui a qualsiasi cosa, quindi ecco, bene ma non benissimo sui rimedi naturali, e naturalmente mi fermo a quelli, ci mancherebbe. Imparerò a dormire bene, imparerò a rilassare il cervello, perché è un po' quello che va sempre a mille, è un po' quello il problema. Qui su Radio 3 c'è anche tanta bella musica che ci accompagnerà non solo fino a mezzogiorno, per sempre.

come in quanti siete svegli qui in questa mattina? Sono ricominciati i ritmi annuali, vero? In estate siete un po' più addormentati. Ma sono molto contenta che siate belli svegli, mi state già inondando di messaggi in questa mattinata 12 di settembre. Abbiamo iniziato alle 8 e andremo avanti fino a mezzogiorno qui davanti al nostro caffè al volo, ormai appuntamento fisso con me che sono la Fede Volo. Oggi pomeriggio ci sarà Maxi a tenervi compagnia dalle 14 alle 18. Dunque Gatto mi scrive: buongiorno, stamattina sveglia alle 7 per andare a fare vendemmia da mio cugino. Bello, ma non è un po' tarda la vendemmia? Non è già finita dappertutto? Io sapete che ogni anno vado in Sardegna a vendemmiare, quest'anno mi sono un po' fregata le mie vacanze extra in Oman, bloccata là con la guerra, e quindi è saltata la vendemmia, ma anche in Sardegna è stata molto molto anticipata e ho visto che anche in Ticino si stava vendemmiando molto presto. Quindi Gatto, fammi sapere se vendemmi, cosa vendemmi ancora e se è tarda vendemmia, insomma, perché ho visto che quasi tutti hanno già finito, no? Col caldo che ha fatto, l'uva bella zuccherina era da cogliere prima, e meno male per il mio cervello, mi scrivi che prima delle 11 non connetto. Lo capisco, ecco, per chi non connette prima delle 11 fare vendemmia è perfetto, perché in realtà uno sta e lavora, poi è bello freschino, ecco, tutta un'altra cosa rispetto a vendemmiare con 40 gradi in Sardegna. Qua si sta bene, quindi ecco, si può non connettere il cervello, ma è bellissimo vendemmiare, è una fatica stupenda.

Buongiorno a tutte le mie ricorrenze, a tutte le persone che mi scrivono anche prima della diretta, a Mauro, a Cristiano, alla Karina, a Manu. Buongiorno a voi, sono contenta di sentirvi così carichi, nonostante appunto a inizio puntata dicevo io spero che voi stiate dormendo bene, perché io dormo talmente male che quando so che gli altri dormono bene sono felice per loro, no? Quella sensazione lì è una vita che non la sento più. Energie positive che hanno fatto adottare due cucciolini meravigliosi, mi scriveva stamattina Nicoletta dicendomi bisogna far circolare energia positiva, chissà se qualcuno vuole adottare questi due cuccioli, e poi nel frattempo che le chiedevo contatti per condividere la foto e chiedere se qualcuno magari era in procinto di pensare, di ragionare, di adottare dei cani, un cane mi ha detto che i cani sono stati adottati. Quindi è vero che energia positiva, scusatemi, porta energia positiva, perlomeno lo spero. Ecco, sono sempre queste cose che non ne abbiamo le prove, ma lo si spera, no? Che le energie positive, il parlare solo di cose belle, possa portare una bella mattinata a voi, soprattutto quando siamo in momenti della vita un po' così così, e un po' così così li passiamo un po' tutti i momenti della vita. E quindi se è un momento particolarmente difficile per voi, sappiate che qua parliamo solo di cose belle nella prima ora, e ho rispolverato per l'occasione il libro di Francesco Piccolo, Momenti di trascurabile felicità, del quale vi ho parlato qualche anno fa quando ho iniziato qua tantissimo. E poi ho abbandonato un po' e questa mattina mi sono detta ritiriamolo fuori, va, che ci sono delle frasi esilaranti che fanno veramente sorridere, quindi ne parleremo.

0: Stai ascoltando Un caffè al volo con Fede Volo.
1: Wow, indovina chi apre a Lugano?
2: Chi?
1: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
2: Che notizia straordinaria, ma dove? Quando?
1: In via Pretorio 15 sopra Migros, inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
2: Perfetto, ci vediamo lì.
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: Sabato 12 settembre, il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina, creata

0: ma soluzioni.
1: Torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
2: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: è a Meriggio, a Losone, Yoga Festival Ticino, oggi e domani. Aspetta che ti mando la locandina, aspetta.
1: Che carina Lara, grazie, ho ricevuto la locandina che condivido su Teleticino. Non so quante ne potrete capire perché una locandina attaccata forse non si legge niente. Comunque, Yoga Festival Ticino oggi, grazie mille Lara per averlo comunicato. E poi c'è anche chi mi dice, mi scrivevate su un altro evento, però mi raccomando mandatemi le locandine che si vedano bene, perché sennò se le condivido su Teleticino è come non condividerle. Quale miglior sveglia morbida di Jody che mi manda risveglio?

caffè macchiato e settimana enigmistica. Ragazzi, un risveglio più morbido di questo non me lo posso immaginare. Bellissimo, goditela tutta. Poi la settimana enigmistica vuol dire mattina lenta, no? Cioè quelle mattine dove ti puoi prendere tutto il tempo per farti due o tre giochini e berti il tuo caffè o magari due e svegliarti bella bella tranquilla. E poi c'è ancora Paola, che saluto tantissimo, mi ha fatto sorridere perché mi scrive: ciao, io in partenza per torneo di tennis in campo alle 9, mandatemi good vibes. E poi mi scrive: ho 61 anni, come dire, beh insomma, per fare un torneo di tennis, beh insomma Paola, bravissima. Io adoro le persone sportive che non mollano mai, bravi bravi. Io sono un po' sportiva per metà, devo dire la verità, nel senso che cammino molto, però se mi dici proprio di fare uno sport attivo, non lo so, non sono proprio la tipa, quindi sono, cioè vi invidio. Bravi bravi che avete voglia di fare tutte queste corse da tennis alla mattina alle 9.

Scusate, ma noi qua ci stiamo scambiando consigli su come dormire bene con rimedi naturali. Scusate, non disturbatemi. Grazie per i vostri consigli, grazie, è bellissimo perché io non faccio in tempo a dire ho un micro problema, che qua ci sono solo soluzioni. Sulle frequenze di Radio 3 allo 079-449-9537 per chiacchierare con me fino a mezzogiorno di tante cose, tanti temi che salteranno fuori anche spontaneamente durante la mattina. Speravo di evitarvi questa parentesi non morbida e non solo di cose belle del traffico, ma devo perché il tunnel del San Gottardo è chiuso in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria, quindi al momento il tunnel del San Gottardo è chiuso in entrambe le direzioni. E ancora sulla 2 direzione Chiasso, tra Chiasso Centro e la frontiera di Chiasso Brogeda, il traffico è fortemente rallentato. Quindi seppur sabato e seppur presto, relativamente presto, in dogana a Chiasso in uscita verso l'Italia, Brogeda, c'è già traffico. Se state transitando per le strade della Svizzera italiana e volete segnalarmi qualcosa, non dimenticatevi mai che è molto utile per tutti quanti stanno viaggiando sulle strade della Svizzera italiana, e sapere in anticipo che c'è traffico può veramente aiutare ad evitarlo. Quindi il nostro numero di WhatsApp è qui anche per questo. Ma adesso, chiusa la parentesi traffico, per il quale sicuramente continuerò ad informarvi, ho dato un colpo al microfono che già è un po' ballerino, mi hanno detto non toccarlo troppo, aiuto, apriremo una parentesi bella morbida. L'avete letto il libro di Francesco Piccolo, Momenti di trascurabile felicità? È un libretto piccolino che raccoglie dei piccoli momenti sotto forma di paragrafi un po' più lunghi, un po' più corti, di felicità nella vita, di cose che ci succedono e che ci rendono felici. L'avete letto?

dai, vabbè, che bellissimi ricordi. Buongiorno a voi, io sono la Fede Volo, questo è un caffè al volo, siamo insieme dalle 8, lo saremo fino a mezzogiorno. Io spero voi siate lì, siate qui sulle frequenze di Radio 3i ad ascoltare le nostre chiacchiere, perché non sono solo le mie, sono anche e soprattutto le vostre, e questo si vede dal tenore dei messaggi di questa mattina. Siete belli svegli, lo vedo. Vi stavo raccontando del libro di Francesco Piccolo, Momenti di trascurabile felicità. È un libro bellissimo per sorridere e per ridere, perché lui racchiude in questo libro dei paragrafi più e meno lunghi dove racconta delle cose che a lui lo rendono felice o l'hanno reso felice, ma delle cose assolutamente così caratteristiche, ecco, singolari. Lui passa dal dire mi ha reso felice il giorno in cui ho deciso che non avrei più spedito le cartoline, perché era un po' uno sbattimento andare a cercare il francobollo. Quindi il giorno in cui ho deciso che non avrei più spedito le cartoline è un momento di trascurabile felicità. Oppure una volta all'anno lui riceve questa bolletta del gas dove c'è scritto totale fattura 0,00, cioè quindi i pagamenti delle fatture precedenti sono regolari, grazie, per lui è un momento di trascurabile o alla fine non trascurabile felicità. Sono tutti questi generi di cose che lo rendono felice, e tra l'altro lui ha scritto anche un libro, Momenti di trascurabile infelicità, quindi tutte le cose grandi e piccole che gli danno fastidio. E quindi, visto che parliamo solo di cose belle in questa prima ora, io vi consiglio di leggerlo, Momenti di trascurabile felicità, perché davvero alcune soprattutto vi faranno proprio sorridere.

0: stai ascoltando Un Caffè al Volo con Fede Volo. Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
1: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
2: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
3: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
4: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
5: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
6: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
7: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre. Sulla collina di San Clemente in Capriasca vivi per poche ore in un villaggio medievale. Mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banda Stato.
8: Auto Ronchetti presenta...
9: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
10: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
8: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
11: Amore, mi compri una nuova cucina?
12: Fatto.
11: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
12: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
13: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
14: Previsioni del tempo.
15: Andiamo a vedere insieme le previsioni del tempo fino a stasera. Al mattino sul sottoceneri qualche banco di nuvolosità bassa, per il resto giornata ricca di sole in tutto il paese. Temperature massime comprese fra 23 e 25 gradi. Previsioni per domani: domenica in tutta la Svizzera soleggiato, nelle ore pomeridiane velature in estensione a partire da nord-ovest. Temperature minime comprese tra 10 e 16 gradi, massime fino a 26.
16: Questa è Radio 3. 3.

Allora, vi stavo raccontando di questo libro di Francesco Piccolo, Momenti di trascurabile felicità, e tra uno dei momenti, secondo lui, felici, insomma, di trascurabile, ma in fondo non trascurabile felicità, o diciamo, magari ci passiamo sopra, non ci rendiamo conto che sono piccoli momenti che ci danno delle gioie, c'è questo. Quando la donna con cui dormo ha capito che ognuno deve dormire dal suo lato, che ci si può abbracciare prima o quando ci svegliamo la mattina, ma quando si dorme bisogna stare ognuno per i fatti suoi, dividendo il letto con la stessa meticolosità con cui si tracciava la linea di divisione del banco con il compagno di banco a scuola. Quindi lui dice: quando la mia donna capisce che deve stare dal suo lato a dormire, per me è un momento di felicità questo. E quindi vi volevo chiedere se è lo stesso anche per voi. Voi siete quelli che dormite super abbracciati o che avete bisogno i vostri spazi una volta che si inizia, insomma, a dormire? Quindi abbracciamoci prima, dopo, quello che vogliamo, però il momento in cui si dorme è un momento in cui ognuno deve tenere i propri spazi. 079 449 9537, raccontatemi se per voi è così e questo è un momento per voi di felicità, quindi quando il vostro uomo o la vostra donna lo capisce questa cosa, oppure no, perché è sicuramente è un altro tema che divide questo, no? Ci sono persone che adorano stare appiccicate tutta la notte, persone invece che hanno bisogno dei loro spazi perché è caldo, perché ognuno i propri spazi, insomma, per riuscire a dormire bene. Da che parte state di queste fazioni? Perché sappiamo che poi tutti gli argomenti che portiamo qua dividono. Quindi siete quelli che dividono i propri spazi oppure appiccicati rigorosamente tutta la notte?

Camilla Cri, la quale saluto, mi manda la locandina per la festa dei 10 anni dell'Ice House Custom di Castione. Ci sarà di tutto, mi scrive, ma specialmente ci saranno tante moto customizzate da mio figlio Johnny, il proprietario di questa giovane azienda. Vi aspettiamo numerosi, l'incasso sarà devoluto in beneficenza a Harley for Children Ticino. Quindi 10 anni dell'House Custom di Castione e andate oggi numerosi. Vi condivido la locandina su Teleticino e beh, insomma, quando poi il tutto va in beneficenza è ancora più bello, no? Raccontare le realtà, le giovani aziende che vanno sempre comunicate, secondo me, e poi insomma delle cose belle che vanno a fin di bene. Quindi complimenti Cri a tuo figlio e un abbraccio in bocca al lupo. Dunque vi stavo domandando se siete quelli che dividono il letto in modo regolarissimo e ognuno dorme dalla propria parte e non deve disturbare il partner, oppure se siete se fate parte di quelle coppie che stanno un po' sempre appiccicate. Confermo appieno, mi scrive G, anche se è mio marito l'invasore, mi ruba le coperte, mi scrive, però ci piace dormire addormentati con un piccolo contatto, che sia piede, la mano e il sedere. Che carini che siete, bello, bellissimo. Infatti ecco, ognuno dalla propria parte, lui frega le coperte, per questo potremmo anche litigare, devo dire, però un piccolo contatto mi piace, molto romantico. Quindi grazie per il tuo messaggio. 079 449 9537, dividete perpendicolarmente il letto o come lo dividete, oppure vi insomma state vicini vicini.

0: Buon caffè al volo, con Fede Volo.
1: Sono arrivati gli Emil Frey Days.
2: Fino al 20 settembre da Emil Frey Ticino trovi tante occasioni di qualità con incentivi fino a 2000 franchi. E se preferisci il leasing, approfitta di un tasso dall'1,99%.
1: È il momento adatto per scegliere la tua prossima auto. Emil Frey Days, occasioni da non perdere. Da Emil Frey in Oranco, Lamone e Balerna.
3: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
5: Wow, indovina chi apre a Lugano?
6: Chi?
5: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
6: Che notizia straordinaria, ma dove? Quando?
5: In via Pretorio 15 sopra Migros, inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
6: Perfetto, ci vediamo lì.
7: A tutto Pilates.
8: A tutto Pilates.
7: Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
9: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
10: Risparmia alla Migros! 31% sulle fettine di lonza di maiale a soli 1,95 per 100 grammi. Scopri di più su migros.ch.
11: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
12: E i consumi?
11: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
12: Capisco, auto potente e portafoglio coraggioso.
13: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
14: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
15: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
16: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo, cercaci online.
17: Sono le 9.
18: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal nuovo Skoda Epic.
19: L'infotraffico.
17: Sulla 2 ci sono code di 2 km tra Quinto e Airolo in direzione del San Gottardo con attese di 20 minuti circa. L'entrata di Airolo è chiusa verso la galleria mentre la corsia Cupra è aperta. Sulla 2 tra Amsteg e il portale nord della galleria del San Gottardo in direzione sud ci sono code di 4 km con attese di 40 minuti circa. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa.

Quanto mi ha fatto ridere Davide, che a proposito della nostra tematica, se dormite vicini vicini come coppia, oppure se avete bisogno dei vostri spazi e dividete il letto, cioè va bene, ci vogliamo bene, coccole, tutto quello che vuoi, ma quando si dorme un po' separati, ecco, senza toccarsi. Davide mi scrive: ciao Fede, i centimetri di vicinanza sono inversamente proporzionali al numero di anni di matrimonio o relazione. Davide, ma perché dici così? Non è vero, dai. Buongiorno cara Fede, buongiorno a te Ema. Qua dopo una camminata da Massagna a Paradiso, poi fino a Cassarate, poi fino a Viganello, è di nuovo casa e si iniziano le pulizie del sabato. Un abbraccio a tutti, ciao Lelito, un abbraccio a te, buona passeggiata, buona camminata in questo sabato mattina, dove ci stiamo raccontando solo di cose belle, anche se abbiamo ampiamente superato le 9. A noi poi piace andare avanti a parlare di cose tipo se dormite vicini vicini, oppure se avete bisogno di una separazione. Peter mi scrive: sempre appiccicati uno all'altro. E poi ho erroneamente comunicato che l'Ice House Custom a Castione, la festa per i 10 anni, è domani. Ho condiviso il volantino su Teleticino, ma visto che ho sbagliato ve lo ricondivido, perché vi ho detto oggi ma era domani, quindi questi erroracci non vanno bene, mi dispiace. Gli abba.

0: Buongiorno a tutti.
1: Ciao Susi.
0: Allora, per come divido
1: raccontaci.
0: Io il letto, io sono single, non lo divido, ma se proprio lo devo dividere uso sempre la tattica, quella che usavo con i miei figli quando erano piccoli e dormivano con me. Con la mano dovevo tenere da parte chi c'è vicino a me. Adesso penso che diventa fastidioso se ho qualcuno vicino a me e gli dico dammi la mano, dammi la mano.
1: Adesso
0: allora
1: sarebbe più complicato.
0: Non lo divido con nessuno. Se no tengo per la mano chiunque c'è vicino a me, proprio per averlo vicino e per avere il contatto. Non lo so, mi dà idea che qualcuno mi ruba la persona che è vicina, e prima erano i figli così belli ad averli vicini e adesso non ho figli, sono da sola, ma se qualcuno deve mettersi a letto con me deve
1: tenerti la mano,
0: la manina è tutta mia.
1: Ciao Susa, grazie mille per i tuoi messaggi sempre simpatici, molto molto allegri come al solito. Che coppia siete? Che genere di coppia siete? Dovete tenervi per la mano, stare appiccicati appiccicati, oppure come citava Francesco Piccolo nel suo passaggio di momenti di trascurabile felicità che abbiamo letto, la vera felicità è quando il partner capisce che deve starsene dalla sua parte del letto.

Vi giuro che ho chiesto l'approvazione a Lorenz per pubblicare questa foto di lui addormentato al tavolo, letteralmente seduto, perché mi scrive: ciao Fed, io non ho bisogno di addormentarmi vicino nel letto, perché mi addormento prima, secco sul balcone. Cioè, Lorenz, tu sei uno di quelli che si addormenta seduto, mi fa troppo ridere, ne conosco tanti come te. Ti condivido su Teleticino, ma solo perché mi hai dato l'approvazione a farlo, quindi lo faccio volentieri, fa molto ridere. Ne conosco parecchi di persone che si addormentano al tavolo, che hanno proprio bisogno di dormire in quel momento lì, e quindi al letto non ci arrivano, fanno un pisolino come stai facendo tu in questo momento su Teleticino e poi si riprendono. Però dai, a un certo punto andrete a letto tu e la tua compagna. Come dormite? Appiccicati o separati? Raccontatemelo ancora per un attimo allo 079 449 9537, e poi voltiamo pagina per parlare di fotografie oggi.

0: Non è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Risparmia alla Migros. 50% sulle ali di pollo Optigal al naturale o speziate a soli 6 franchi al chilo. Scopri di più su migros.ch.
3: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
4: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
5: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
6: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
1: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Auto Ronchetti presenta...
5: Amore, ecco il mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
6: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
5: Per non parlare del risparmio.
6: Finalmente un'auto pensata, anche per il mio conto in banca.
4: Scopri la Kia EV2. Compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12 col Drevio.

0: What More Can I Do? Questo è Jack Savoretti. Voce inconfondibile, trovo. Per chiudere la nostra chiacchierata sullo stare, sul dormire vicino oppure sul dormire senza toccarsi, insomma, ognuno con i suoi spazi, Lu chiude l'argomento dicendo: ciao Fede, io dormo vicino, ma quando a un certo punto il sottofondo russare è troppo fumoso, vado sul divano. Cara Lu, potremmo farci un'altra puntata sugli uomini o le donne che russano e quindi sulla fatica del partner a dormire nello stesso letto. So che spesso questo porta inevitabilmente a dormire separati, anche perché i tappi non per tutti funzionano, ci si sente un po' il cuore, un po' strano. Quindi ne parlavo l'altro giorno con un'amica. Io sarei la prima, visto che dormo così male, così leggero, se il mio compagno russasse non potrei dormire con lui. Quindi apriremo una nuova parentesi, un nuovo salotto delle prime ore insieme, un altro durante un altro caffè al volo. Mi stavo facendo un giro nelle notizie della settimana, sapete che a un certo punto le commentiamo, una raccolta di notizie che succedono in giro per il mondo durante la settimana, e stavo leggendo che una mangiatrice professionista, Lea Schatkever, ha stabilito un nuovo record mangiando un burrito in 30,75 secondi. Allora, al di là che i record in questo senso sono come le nostre i nostri ricorrenze mondiali, no? Oggi è la festa internazionale del niente, questi record sono i record del niente, no? Va bene, però si vede che creano delle gare intorno a queste cose che divertono, ma non so se la pensate come me, per me vedere una persona che mangia velocemente così mi dà una nausea che è impossibile guardarle. Cioè, io non riesco a guardarle le persone che mangiano velocemente in questi genere di gare o di record così informali e così che si inventano, no? Cioè, hanno mangiato velocemente di tutto nel mondo e non riesco proprio a guardarle, perché per me è un momento proprio di nausea totale. Non riesco a vedere le persone che mangiano così velocemente. E un burrito intero, quindi avete presente, no, com'è un burrito? È una specie di piadina arrotolata, una piadina arrotolata in 30 secondi, vuol dire che praticamente non ha nemmeno respirato. E no, quindi mi affido al fatto che abbia vinto, cioè che abbia stabilito questo record, ma non guarderei mai e poi mai la vittoria, insomma, lei che vince. Avrei una nausea per ore.
1: Lo schiavventura sentimentale, nate in un angolo della città,

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

Questa è Ragazze Facili di Cesare Cremonini. Ci facciamo un giro sulle strade della Svizzera italiana, che so che è sempre utile quando siete in giro sapere cosa succede sulle strade per cercare di evitare il traffico o di capire insomma che strada alternativa poter prendere. Allora, direzione sud tra Chiasso Centro e la frontiera di Chiasso Progedo c'è colonna in questo momento. E ancora Chiasso direzione San Gottardo, quindi direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato per 2 km con ritardi fino a 20 minuti. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Sempre sulla 2, direzione nord, Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. E andiamo avanti ad ascoltare tanta bella musica qui su Radio 3. In arrivo le previsioni del tempo ufficiali, andando a sentire Locarno Monti.

Mark Ronson e Amy Winehouse cantavano Valerie. Che voci! In arrivo però anche musica italiana con Fulminacci, con Stupida Sfortuna, e subito dopo sentiremo Locarno Monti per capire, insomma, insieme se la meteo, cosa combina la meteo. Mi sembra ci siano poche novità all'orizzonte, tanto sole e forse un po' di pioggia sarebbe utile, ma lo sentiremo dalla loro viva voce.

0: non è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1° ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
5: Da Risparmio Casa fino al 26 settembre.
6: Detersivo per piatti svelto, eco ricarica da 1,07 litri, 2,49 franchi, solo con Fidelity Card. Linea Medusa antiaderente, padelle, casseruole, bistecchiera o bolli latte, 4,50 franchi.
5: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.
7: Nuova energia, nuovo carattere, nuova Audi Q4 e-tron. Scoprila sabato 19 settembre al Festival Tognetti. Un'occasione speciale per conoscere la gamma Audi e scoprire vantaggi dedicati sulle vetture in pronta consegna. Ti aspettiamo a Gordola il 18 e 19 settembre. Info e registrazioni su www.tognetti.ch.
8: A tutto Pilates!
9: A tutto Pilates!
8: Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
10: Amore, mi compri una nuova cucina?
11: Fatto.
10: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
11: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
12: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
13: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
14: L'abbiamo promesso, l'abbiamo annunciato. Andiamo a Locarno Monti per sentire dalla viva voce di Nicola Gobbi come va la meteo nei prossimi giorni. Buongiorno Nicola.
15: Ciao Fede, buongiorno a tutti.
14: Ciao, buongiorno a te. Allora, ci chiacchieravamo fuori onda naturalmente e mi raccontavi un po' come sarà l'evoluzione della prossima settimana, ma andiamo con ordine, dai, partiamo da oggi, domani, e poi vedi tu se riusciamo a fare una previsione su settimana prossima.
15: Certo, partiamo prima del weekend che è importante per molti, diciamo.
14: Vero.
15: Allora, no, beh, oggi siamo partiti con della nuvolosità abbastanza presente, soprattutto sul Mendrisiotto, che si è dissolta, e adesso c'è già la formazione di cumuli sui rilievi, le vediamo un po' sulle creste, questi cumuli che si formano, però il tutto si ferma lì, nel senso che la giornata resta comunque abbastanza, se non generalmente soleggiata. Più soleggiata forse verso le Alpi, un po' meno qui appunto su centro e sud, dove c'è questa formazione di cumuli che comunque sia ci portano solamente un po' di decoro nei cieli e nessuna goccia, quindi restiamo all'asciutto.
14: Bene, vediamo.
15: Sì, sì, beh. Sì,
14: bene per il weekend.
15: Diciamo, va bene così.
14: Esatto.
15: Sì. Le temperature sono comunque ancora estive, raggiungiamo i 25 gradi.
14: Sì.
15: Effettivamente i tenori si mettono un po' allo stile autunnale, perché le sere si rinfrescano in fretta,
14: sì,
15: le notti
14: sì.
15: Sono più freschi. Le temperature appunto sui 25, siamo ancora leggermente sopra la norma, però non abbiamo più quello divario assurdo che avevamo nella prima settimana di settembre.
14: perché poi ogni tanto, Nicola, non so, cioè, se, esatto, se pensiamo che quando, cioè, abbiamo toccato i picchi di 35 gradi rotti, quindi 10 gradi più delle massime di adesso, ci rendiamo conto di quanto caldo ha fatto durante l'estate. Cioè 10 gradi, esatto, di differenza sono tantissimi.
15: Esatto, esatto. Beh, quest'anno il caldo penso che è stato il tema dell'estate. Sì, il tema dell'estate.
14: È vero.
15: Sì. E anche domani domenica direi qualcosa di simile, con un mattino con della nuvolosità bassa che si può sviluppare soprattutto sul sottocenere, un po' la spinta dell'umidità della pianura padana che entra su di noi, però nuvolosità che si dissolve abbastanza in fretta e ci lascia una domenica generalmente soleggiata, malgrado forse, ecco, delle velature un po' più dense nel pomeriggio, transitorie che potrebbero passare, però ecco, una giornata che comunque sia ancora sicuramente all'insegna del sole e ancora una volta temperature estive, siamo sui 25 gradi dopo una notte che ha toccato i 12-16 gradi, quindi si dorme bene la notte, si sì, sta
14: decisamente,
15: bene di giorno,
14: decisamente, direi. Sono temperature veramente gradevoli, ecco, trovo in queste giornate, sì.
15: Tra l'altro ancora molto mite per la montagna, abbiamo ancora un'isoterma che è oltre i 4000 metri, ah. Quindi per la stagione molto alto e anche la montagna, bellissime giornate, più piacevoli da passeggiare, non è più la caldana che avevamo.
14: Giusto, anche in montagna, esatto.
15: Chi vuole approfittare ancora di salire in montagna sicuramente, la visibilità non sarà perfetta per la foschia che c'è in pianura, però sicuramente da apprezzare.
14: Esatto, sì. Esatto. Bene, e pioggia in arrivo magari settimana prossima o in una parentesi di pioggia oppure no?
15: Allora, pioggia in arrivo le mettiamo un po' sul mercoledì. Uh-huh. Mercoledì è una giornata più variabile con qualche rovescio temporale, dobbiamo ancora vedere un po' i dettagli, però c'è un passaggio sul mercoledì. Per il resto la settimana la darei tutta abbastanza soleggiata, con un rischio minimo di precipitazioni e temperature che aumentano ancora sul lunedì e martedì, siamo sui 27-26 e poi appunto dopo il passaggio perturbato di mercoledì calano un attimino, scendiamo sotto i 25, quindi andiamo più verso l'autunno che non l'estate, è anche ora.
14: Poi magari un po' di umidità dà ancora una bottarella ai funghi, che per i fungiat non è male, ecco, mettiamola così, magari un colpo di coda potrebbe essere possibile.
15: Chiaro. Ma quest'anno la stagione è cominciata bene,
14: sì, visto.
15: Penso che qua e là hanno avuto fortuna.
14: È vero.
15: Ci sono molte differenze regionali, si nota molto anche le zone che erano più solive, le zone che erano meno toccate delle precipitazioni, c'è molta differenza.
14: Sì.
15: Però ho visto dei bei record, anche
14: dei bei bottini. Ho visto Nicola, è per quello che affronto il tema. Bene, bene, bene. Buoni risotti e buone tagliatelle. Bene, Nicola.
15: Bisogna fare scorta.
14: Certo, per forza, per tutto l'inverno. Ti ringrazio molto, ti auguro una buona giornata e alla prossima, Nicola.
15: E buon weekend a tutti da parte nostra.
14: Ciao, grazie. Ciao.
9: Radio 3i, dove batte il cuore.

E fra le nostre chiacchiere, il collegamento con Locarno Monti per ascoltare un po' che tempo che fa dalla viva voce dei colleghi che sempre con tanta simpatia accompagnano le nostre giornate, perché ne fanno parte a tutti gli effetti, c'è Ticino News con l'attualità e l'informazione adesso alle 9.58 e poi ancora alle 11.58 a brevissimo, quindi un'informazione da parte dei nostri giornalisti arriva alla redazione.

0: buon caffè al volo. Con Fede Volo.
1: Il Mitsubishi Outlander 4x4 è ora disponibile a partire da 39.990 franchi. Ancora domande? Allora correte dal vostro partner Mitsubishi più vicino.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori. Antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!
4: Cosa vede qui?
5: Un body check lungo la balaustra.
4: Un body che? E qui?
5: Un gol in power play.
4: E nient'altro?
5: Ah sì, era in fuorigioco.
6: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
7: Il 18 e 19 settembre torna il Festival Volkswagen. Solo da Tognetti Auto scopri una selezione di Volkswagen nuove in pronta consegna con vantaggi esclusivi, condizioni speciali sul leasing o uno sconto extra con pagamento in contanti. Polo, Golf, Tiguan e tanti altri modelli ti aspettano. Registrati all'evento e vivi due giornate dedicate al mondo Volkswagen. Sabato ti aspetta anche il food truck. Vieni a trovarci da Tognetti Auto a Gordola. Info su www.tognetti.ch.
8: Volkswagen.
9: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
10: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
11: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.
12: Le 9 e 58 minuti.
13: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
14: Ticino News.
15: Una buona mattinata, in studio Laura Zucchetti. Il Ticino non è discriminato da Berna. Così ieri il presidente della Confederazione Guy Parmelin a Lugano in occasione del Festival Endorfine. Intervistato da Sasha Dal Colla sui temi di stretta attualità, tra cui il rapporto tra Confederazione e Cantone, Parmelin ha ammesso che a suo parere il Consiglio di Stato ticinese ha sbagliato con il blocco dei ristorni. Siamo molto delusi da questo modo di agire, da un'immagine negativa del Cantone, ha criticato Parmelin, invitando il governo ticinese a far sentire la propria voce nelle sedi opportune. E sul dramma di Crans Montana ha ammesso: è stato un momento drammatico, anche personalmente uno dei più difficili per me. Ripercorrendo quegli istanti, ha raccontato che era in vacanza e alle 6:30 di mattina ha ricevuto la prima chiamata. Quando sono arrivato sul posto, ha detto, mi sono reso conto della gravità del dramma. E sulle critiche dall'Italia, bisogna saper mantenere il sangue freddo, arrabbiarsi non serve a niente, ha chiosato Parmelin, sottolineando tuttavia come i segnali da parte del governo italiano fossero forse più una leva di politica interna. Dopo il terremoto di Credit Suisse, la Svizzera prova a costruire un argine perché una crisi simile non possa più accadere. È la cosiddetta Lex UBS che da lunedì prossimo approda alle Camere federali, dividendo già la politica, in particolare sulla questione delle filiali di UBS all'estero. Il Consiglio federale vuole la linea dura, ovvero ogni attività oltre confine deve essere coperta al 100%. 5% da capitale proprio di prima qualità. Per UBS il prezzo però è troppo alto, una mossa che frenerebbe la sua corsa, la corsa sui mercati mondiali. La Commissione degli Stati propone quindi una via di mezzo, la cifra totale da bloccare non cambia, ma UBS viene concesso un allentamento. Un compromesso che per ora sembra aver trovato larghi consensi. Sentiamo allora il consigliere agli Stati del Centro, Fabio Regazzi.
8: Io da sempre ritenuto la proposta del Consiglio federale troppo estrema, troppo rigida. Noi in Svizzera siamo abituati a livello politico a cercare dei compromessi ed è quello che abbiamo fatto in Commissione con una proposta che è uscita dopo lunghi dibattiti e che io personalmente sostengo e interverrò anche in aula a favore di questa proposta che ha comunque raccolto una maggioranza all'interno della Commissione stessa. Chiaro che se UBS è chiamata a dover impiegare o bloccare parecchi miliardi di franchi per fornire queste garanzie, si vedrebbe costretta ad aumentare il costo del denaro, ad esempio per i clienti sia piccole e medie aziende sia privati, e quindi saremmo alla fine tutti noi che dovremmo subire questi oneri, e questo non è sicuramente un aspetto positivo. E anche il pericolo è quello che UBS diventi ancora più restrittiva nell'elargire finanziamenti e crediti ad aziende e privati.
15: La via di mezzo, insomma, dicevamo, divide già la politica. Allora sentiamo la consigliera nazionale dei Verdi, Greta Ghisin.
14: Quello che propone la Commissione degli Stati ovviamente non è abbastanza, il pacchetto che era arrivato dal Consiglio federale era proprio il minimo indispensabile per evitare una nuova crisi. Dovremmo ricordarci tutti di quello che è successo con UBS, la collettività ha dovuto riparare il danno, ecco, con la soluzione proposta dalla Commissione degli Stati rischiamo in futuro di trovarci di nuovo in una situazione simile. È la minaccia che arriva puntuale ogni volta che si vuole regolamentare un settore, che sia quello finanziario o che sia l'economia. Di fatto vediamo che poi le regolamentazioni non hanno la maggior parte delle volte questi effetti negativi che invece si temono in precedenza. Avrebbe il vantaggio una regolamentazione più severa di rendere la piazza finanziaria anche più resiliente di fronte alle fluttuazioni e alle crisi.
15: E non sarà solo la Lex UBS a infiammare il dibattito alle Camere, che si riuniranno appunto da lunedì per la prima volta dopo la pausa estiva. L'ordine del giorno è infatti denso di temi spinosi, a partire in particolare dal pacchetto di accordi tra la Svizzera e l'Unione Europea, i cosiddetti bilaterali 3, il dossier più atteso per il quale bisognerà tra l'altro aspettare la terza settimana della sessione, quando il Consiglio degli Stati, quale prima Camera, affronterà l'argomento. Per l'occasione sono previsti due giorni di discussione, lunedì 28 settembre con un dibattito che potrebbe prolungarsi notturna, e martedì. Lunedì sarà una giornata calda politicamente parlando anche in Ticino, con il Gran Consiglio che a sua volta si riunirà per la prima volta dopo la pausa estiva con i riflettori puntati, neanche a dirlo, sul caso Zali. Sulla vicenda sono pendenti 5 interpellanze, quasi tutte presentate dal Movimento per il Socialismo, che di fronte a un eventuale silenzio o una risposta non soddisfacente del governo è pronto a chiedere la discussione generale. Un'ipotesi questa che già peraltro è stata presa in considerazione anche dall'ufficio presidenziale del Gran Consiglio. In chiusura andiamo all'estero. 44 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno avvenuto in serata nel nord-ovest della Francia. Lo ha reso noto il procuratore di Rouen, aggiungendo che una di queste persone, una donna, è in gravi condizioni. Il procuratore ha anche spiegato che i test effettuati sul macchinista del treno sono risultati negativi. Ha annunciato un'indagine per accertare le cause dell'incidente.
16: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
17: Infotraffico.
15: Sono le 10:04, via Swiss segnala colonne in uscita verso l'Italia sull'autostrada tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda.

vabbè dai, ma quanto è bello quando ho la Laura Zucchetti in studio. Vabbè, diciamolo, dai, che due chiacchiere ce le facciamo anche fuori onda. Stavo sorridendo perché mi è capitato di guardare un video dove ti spiega bene perché noi tendiamo ad abbassare il volume della radio quando facciamo retromarcia, e mi ha fatto sorridere perché è una cosa che io faccio fra le tante e non mi rendo conto di fare, e quindi quando leggo o vedo questi reel o questi post mi dico: ah, non mi sono mai domandata perché effettivamente sembra distrarmi, no, la musica mentre sto facendo retromarcia. Ed è proprio così. Ho visto un video, non so se anche voi abbassate il volume quando si fa retromarcia, però ho visto un video che spiega bene che il cervello è un contenitore di informazioni non illimitato, e quindi non riesce a vedere bene tutto quanto deve vedere: la macchina davanti, la macchina dietro, il muro, le proporzioni, e a concentrarsi, insomma, come deve, se le orecchie sono troppo impegnate. Quindi è una cosa che io ho sempre fatto pensando: chissà se la faccio solo io, e invece è una cosa comune, tant'è che le auto di adesso, le auto moderne, abbassano automaticamente l'audio della radio quando inserisci la retromarcia. Questo proprio per permettere al cervello di concentrarsi bene, prima di tutto per sentire anche i suoni che ti aiutano a posteggiare nelle auto nuove. Quindi i bip che ti aiutano a posteggiare, poi per concentrarsi, no? E mi ha fatto molto ridere perché mia suocera, per esempio, l'abbiamo sempre presa in giro perché lei dice che se mette gli occhiali da sole, lei non mette mai gli occhiali da sole, perché dice: se metto gli occhiali da sole non riesco a sentire bene. E questa cosa ci ha sempre fatto ridere, capendo in parte cosa intendeva, cioè se vedo un po' oscurato dopo faccio fatica a concentrarmi, no? Però non avevamo mai capito in realtà che il collegamento in effetti esiste, e quindi c'è, no? È come questa cosa che devi abbassare la musica per concentrarti, e in alcuni offuscare un po' la vista rende anche un po' sordi, no? Si fa fatica a concentrarsi. Quindi tutto questo è vero, ve lo volevo sottolineare, tutto questo è una è scientificamente provato che il cervello non riesce a fare troppe cose contemporaneamente, e soprattutto si offuscano gli altri sensi se siamo troppo concentrati su uno. Non so se succede anche a voi. 079 449 9537, magari ascoltandomi vi siete resi conto che anche voi abbassate la musica quando fate retromarcia. Lo fate? Consolatemi dicendo di sì, va?

non so, sono queste cose che a me sballano un po', no? Come questa cosa che stavamo raccontando, che tendiamo ad abbassare il volume della radio o della musica quando ci stiamo concentrando sulla retromarcia, no? Tant'è che insomma è talmente una cosa risaputa e normale che le auto moderne fanno abbassare automaticamente la musica quando si inserisce la retro adesso. Però sono tutte queste cose, non so se anche a voi succede, che io faccio personalmente, ma non mi domando mai perché. Non le realizzo mai veramente, no? E quindi quando le realizzo e vedi video penso, no vabbè, pazzesco, questa cosa succede anche a me. Quindi non so se succede anche a voi, ma mi state rispondendo in tanti, sì, succede anche a me, e dà fastidio. Insomma, la radio è un elemento che può disturbare quando ci stiamo molto concentrando. Poi però, mi stavate scrivendo appunto questo, ci sono delle persone che per esempio in ufficio tengono accesa la radio perché come sottofondo serve, gli è utile per concentrarsi, e quindi questo lo capisco, anche a me non disturberebbe forse la radio. Poi io ho lavorato tanti anni in open space dove tutti telefonavano, tutti parlavano, quindi è una questione anche di abitudine, e poi quando togli quell'abitudine, quei discorsi di sottofondo, quella musica di sottofondo, ti sembra che manchi qualcosa, però non magari nella quotidianità di tutti i giorni quando bisogna concentrarsi a lungo termine, quando bisogna concentrarsi in quel momento lì su tanti elementi messi insieme, no? Muro, auto davanti, auto dietro, ecco. E quindi questa cosa non succede solo a me e io sono molto contenta di questo. Tra l'altro, simile ma diverso, c'è questa sordità da disattenzione. Per esempio, quando guardiamo la televisione e siamo molto concentrati su quello che stiamo guardando e ci chiamano, noi non li sentiamo. Non so se vi è mai successo anche questo. Per me, a me succedeva moltissimo a mia sorella. Io, mia sorella, veramente potevo chiamarla 5-6 volte e alla fine era diventato uno scherzo, perché lei, no, niente, lei davanti alla televisione spariva dal mondo, cioè Eli e lei nulla. E quindi veramente per me era diventata proprio una presa in giro, no? La chiamavo apposta per vedere se si girava. E questo è simile ma diverso, no? Perché siamo talmente concentrati a guardare qualcosa che tutto il mondo esterno sparisce, e anche l'udito non risponde ai comandi, no? E quindi si chiama sordità da disattenzione, questa relativa alla televisione, magari anche quando siamo concentrati ad ascoltare qualcosa. Però ascoltare e guardare in maniera molto molto concentrata pare che veramente in alcuni soggetti, non in tutti come dicevamo prima, annulli per esempio l'udito, non in tutti, perché appunto poi c'è gente a cui, anzi, concentrandosi al lavoro tutto il giorno, sul lungo termine la radio è molto utile per nell'aiuto della concentrazione.

0: buon caffè al volo. Con Fede Volo.
1: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta.
2: Centro Serramenti Ticino.
1: centroserramentiticino.ch.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori. Antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!
6: Scopri la magia di Disney! Fino al 22 settembre, al Mercato Resega, vivi un'esperienza indimenticabile con le attrazioni dedicate a Winnie the Pooh, Stitch, Frozen e tanti altri personaggi amatissimi. E in più, partecipando, puoi vincere uno straordinario soggiorno a Disneyland Paris. Non mancare! Ti aspettiamo al Mercato Resega!
7: Autoronchetti.

0: muri, il profilo su cui poter contare.
1: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
2: Direi di sì e
1: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
2: Certo, ma
1: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
2: Sì, va bene, e
1: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
2: Trapletti Pittori, chiama la Trapletti Pittori.
1: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
2: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
1: Davvero?
2: Sì, chiama la Trapletti Pittori.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rollladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
5: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.

0: Astrotris.
1: Chi saremmo noi senza dare un'occhiata alle stelle in questo sabato mattina? Al 12° posto oggi ci sono gli Ariete, perché qualcuno pretende attenzione immediata proprio mentre avete altro da fare. Luna e Mercurio in opposizione rendono delicati dialoghi e rapporti, mentre Marte contro alza facilmente i toni. Prima di uscire confermate orario e prenotazione, poi evitate di discutere in chat, dal vivo capirete molto di più. Questo può essere valido un po' per tutti. 11° posto i Capricorno, 10° i Cancro, 9° i Pesce, 8° i Toro, 7° gli Scorpione, 6° i Vergine, 5° Sagittario, 4° Leone. Al terzo posto ci sono

Acquario, Venere in quadratura rende meno lineari i rapporti affettivi. Uscite, cambiate ambiente o visitate un posto nuovo. Evitate però di usare la serata per provocare una reazione o verificare chi vi cerca. Secondo posto ci siamo noi dei Gemelli, Luna e Mercurio amici rendono spontanei inviti, conversazioni e nuovi incontri, mentre il Sole contro tenta di trattenervi tra faccende domestiche e richieste familiari. Fate ciò che serve, poi uscite, un aperitivo o una mostra valgono più dell'ennesimo pomeriggio passato a riordinare cassetti. Al primo posto ci sono i Bilancia oggi, cari Bilancia, Luna e Mercurio nel segno accendono intuizione, curiosità e voglia di parlare, mentre Marte contro invita a non sprecare energie. Questo Marte è un po' contro tutti. Un messaggio può chiarire un interesse o trasformarsi addirittura in un invito. Rispondete senza studiare ogni parola, poi scegliete una serata piacevole e non troppo affollata. Naturalmente ho sbagliato, ho messo una mia base, benissimo. Tutto sotto controllo, a volte qua su Radio 3.

Giustamente mi ricordate che Robbie Williams è in Svizzera, stasera è a Losanna, quindi è qui, è in mezzo a noi il caro Robbie. Buon concerto a chi ha la fortuna di andare a vederlo, che l'è in Bellevue, possiamo dirlo, l'è proprio in Bellevue. Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, dove sulla 2, direzione nord, tra Chiasso Centro e la frontiera, scusate, questa direzione nord, direzione sud, tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Progeda, il traffico è congestionato, e sempre sulla 2, questa volta davvero direzione nord, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato per 3 km con ritardi fino a 30 minuti, ma la corsia preferenziale Cupra è aperta. Sulla strada cantonale all'altezza dell'aeroporto, della rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo, c'è traffico, e poi per chiudere sulla 2 direzione nord a Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Io cerco di aggiornarvi così strada facendo, chi si trova sulle strade della Svizzera italiana può essere facilitato, insomma può sapere se cambiare strada o se proseguire, ma voi fatemelo sapere se ci sono altri rallentamenti, altre segnalazioni. 079 449 9537, la nostra mattina va avanti, siamo ampiamente dopo la metà della nostra mattinata, quindi è il momento di cambiare tema.

Una delle mie canzoni preferite in assoluto, Noemi, se ti innamori muori. A proposito di essere concentrati con la vista, con l'udito, e che se poi si mischiano le concentrazioni sparisce uno dei sensi, Serena mi scrive: il mio compagno, quando scrive un messaggio al telefono, perde qualsiasi altro senso che non sia quello tattile che usa per scrivere. Se gli parli non ti sente. Mi immedesimo, mi immedesimo.

0: arrivati gli Emil Frey Days.
1: Fino al 20 settembre da Emil Frey Ticino trovi tante occasioni di qualità con incentivi fino a 2000 franchi. E se preferisci il leasing, approfitta di un tasso dall'1,99%.
0: È il momento adatto per scegliere la tua prossima auto. Emil Frey Days. Occasioni da non perdere. Da Emil Frey in Oranco, Lamone e Balerna.
2: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
4: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
5: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre, sulla collina di San Clemente in Capriasca, vivi per poche ore in un villaggio medievale, mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banca Stato.
6: Mega festa all'Agriturismo Giannella di Leggia, da giovedì 10 a domenica 13 settembre. 4 giorni di attività per grandi e bambini, mercatini e maxi liquidazione di jeans shop abbigliamento. Dalle 10.30 alle 19, domenica aperti, bar sempre aperto, cucina dalle 12.
7: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
8: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anserlift.
7: Anserlift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
10: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
11: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: è pronta a diventare la tua nuova compagna di viaggio e per il suo lancio puoi averla con un leasing a tasso zero. Scoprila il 18 e 19 settembre al Festival Tognetti a Gordola. Non perderti le promozioni speciali su tutta la gamma Skoda. Info e registrazioni su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo il 18 e 19 settembre.
1: Skoda.
0: La concessione del credito non è permessa se porta a un eccessivo indebitamento.
2: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.

Vi volevo chiedere un esercizio, ma non lo so fare io stessa. Allora, volevo chiedervi, perché poi ne parleremo di questo tema, ma prima di affrontare il tema volevo chiedervi di controllare quante fotografie avete al momento all'interno del vostro rullino della macchina fotografica del cellulare. Però non lo so fare, io mi ricordo che compariva un numero. Adesso, se lo sapete fare, vediamo. Video, ritratti, no. Stavo guardando tipo di file multimedia. Ecco qua, sì. Se avete un iPhone dovete andare in tipo di file multimedia, prima nella macchina fotografica, insieme nel rullino, poi cliccare tipi di file multimediali e poi le vedete. Allora, io al momento ho 659 video, 557 selfie, 104 live foto, 506 ritratti. Quindi io in sostanza ho 1200 foto, più o meno 1200 foto, no, vabbè, 1300 foto, perché poi ci sono gli screenshot e tutto quello che mi salvo come fotografia. Volevo capire un po' il vostro livello di fotografie tenute all'interno del cellulare. Poi ci sono tante tipologie di persone, quelle che tengono tutto, anche le foto sfocate, o quelle che fanno un po' di selezione. Io, considerate che queste 1300 fotografie è una selezione, perché io butto tutto quello che non si capisce, doppio, non sono quella che tiene tutto nel cellulare, quindi io ho al netto 1300 foto nel mio cellulare che ritengo essere da conservare, ecco, in un modo o nell'altro. Quindi guardate il vostro cellulare, per favore, scrivetemi anche solo il numero di foto che avete al momento nel rullino, 079 449 9537. Voglio una marea di numeri per fare un paragone, perché poi affronteremo questo tema sulle fotografie, che in realtà è un tema duplice, ma visto che sono le 10:49 credo che ne affronteremo solo una parte, ma la seconda parte è solo rimandata alla settimana prossima, perché avevo due tematiche legate una all'altra rispetto alle fotografie. Vedremo se riusciamo ad affrontarle, però per il momento fatemi sapere allo 079 449 9537 quante fotografie avete all'interno del vostro rullino foto nel vostro cellulare. Sono molto curiosa. Io prima di tutto tante. Le mie sono tante.

Questo è Coez, come nelle canzoni. Scusate, sto ridendo da sola perché che cloud avete per avere 15.000 foto nel rullino fotografico? Praticamente avete, cioè, tutti i vostri risparmi vanno nel cloud per tenere le fotografie archiviate. Allora, ho domandato di mandarmi allo 079-449-9537 il numero di fotografie che avete all'interno del rullino del cellulare. E io ho detto che le mie sono 1.300 più o meno, no? Dicendo, cavolo, sono tante. Vi dico solo che fra tutte le vostre messaggi ce n'è uno, due forse che sono simili alle mie. Le altre 3.912, 2.244, 5.000... No, vabbè, 55.673 non è possibile. Che cloud hai? Cioè, te lo concedono a te. 23.000 foto, 2.864, 28.000. No, ma 28.000 vuol dire che non cancellate mai niente. Come funzionano 28.000 foto nel cellulare, nel rullino? Cioè, dovete comprare un cloud, giusto? Per averle tutte. Ma spiegatemi, questi qua che hanno 30.000 foto nel rullino, fanno selezione oppure salvano tutto quello che fotografo, anche le foto scappate, quelle lì che non si capisce neanche cosa avete fotografato? No, perché veramente, ecco, adesso affrontiamo la tematica che volevo affrontare, ma mi battete alla grande, non un po', alla grande. Cioè, voi siete matti ad avere tutte queste foto nel cellulare. E adesso vi racconto perché.

0: è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
2: Renault. Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
4: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
5: Risparmia alla Migros. 31% sulle fettine di lonza di maiale a soli 1,95 per 100 grammi. Scopri di più su migros.ch.
6: Auto Ronchetti presenta...
7: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
8: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
9: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, Col Drerio.
10: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
11: Salve, dove la porto?
12: Dal mio partner BMW, grazie.
11: Andata e ritorno?
12: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days, dal 9 al 30 settembre, può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
13: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
14: Sono le 11, buon sabato.
15: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
16: Infotraffico.
14: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, dove sulla 2 direzione sud è segnalato traffico fra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda. Invece in direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo il traffico è bloccato per 4 km con ritardi fino a 40 minuti. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Sempre sulla 2 direzione nord a Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. E per chiudere andiamo sulla strada cantonale direzione Cadenazzo all'altezza della rotonda di Locarno. Verso Cadenazzo, appunto, il traffico è fortemente rallentato.

0: prima di tornare al tema delle foto conservate nel vostro rullino fotografico, vi vedo e vi leggo e ho visto i numeri spaventosi, sono arrivate le 11 e come sempre, con tanto piacere, noi andiamo a scoprire cosa succede nella Svizzera italiana, quindi andiamo a scoprire una realtà, una mostra, un evento, qualcosa di bello da raccontare. E dovete sapere che il 19 e 20 settembre, quindi in arrivo a brevissimo, inaugura uno spazio speciale che si chiama Spazio 301 ed è a Mendrisio in via Catenazzi 31 e che non è un semplice spazio ma è un progetto molto più allargato, molto più vasto e un concetto anche oltre a un progetto che ci spiega meglio Michela Quadri che è al telefono e che è una delle ideatrici del punto 301 prima e ne parleremo e dello spazio 301 adesso. Buongiorno Michela.
1: Buongiorno Federica e buongiorno a tutti.
0: Ciao Michela, buongiorno, grazie per raccontarci questa realtà molto molto interessante, magari qualcuno non vi conosce ancora, quindi magari partiamo dal punto 301 che è sempre stato a Mendrisio in via Catenazzi e che adesso si espande. Cos'è punto 301?
1: Ma punto 301 è la nostra sartoria industriale che esiste dal 2020 e promuove quello che è una moda sostenibile e soprattutto Swiss made, quindi locale, al 100% locale.
0: E voi lì in via Catenazzi avete proprio la sartoria, quindi oltre a venire ad acquistare degli abiti sostenibili e tutto quello che stai raccontando, c'è una parte di sartoria affascinante, bellissima da vedere, anche solo quella veramente, perché non se ne vedono più, no? I tavoli, le stoffe, le macchine da cucire, cose che magari quotidianamente, magari spesso nei negozi poi non vediamo, invece voi date anche questa possibilità.
1: Esatto, sì, è quello che è proprio successo, nel senso che la gente è rimasta così meravigliata e affascinata da questi spazi che hanno un po' un sapore retro, come si dice spesso,
0: vero.
1: e abbiamo sentito un po' l'esigenza di creare qualcosa di diverso ed è proprio da questa necessità, quasi un bisogno, che abbiamo pensato a Spazio 301.
0: Sì, un'evoluzione quindi diciamo di punto 301.
1: Esatto, proprio un'evoluzione. Infatti ci siamo rese conto che all'interno di questo spazio non c'erano solo persone, non c'era soltanto il lavoro della sartoria, ma c'erano tante competenze, tante mani, tante storie e anche persone che imparavano e altre che insegnavano. E quindi ci siamo detti, perché non creare qualcosa che resti un po' in questo mood e che porti avanti questo modo di fare, no?
0: Certo.
1: E questo modo di pensare, anche quando le porte della sartoria sono chiuse.
0: Sono chiuse, esatto. E quindi cosa nasce? Che cosa porta lo Spazio 301?
1: Ma Spazio 301 ha proprio un po' l'intento di essere una sorta di bottega contemporanea però del giorno d'oggi, dove si può imparare, appunto, sperimentare, creare, ascoltare, cose che sono sempre più difficili da fare.
0: Vero.
1: E soprattutto creare dei momenti insieme e del tempo per incontrarsi e senza nessuna pretesa di avere degli obiettivi o dei fini, semplicemente di godersi il momento e di prendersi del tempo per sé.
0: Senza performance, se ne parla tanto.
1: Esatto.
0: In questo periodo, rilassandosi, provando a fare delle cose senza dover arrivare per primi, cercare di ascoltare, viversi un po' il momento attraverso tante attività che proporrete. Allora, il 19 e il 20 si inaugura di settembre, quindi aprite
1: esatto.
0: Le porte per la prima volta anche a questa attività. E che attività proponete? Un riassunto.
1: Appunto, l'idea è di fare due giornate che non siano la classica inaugurazione, quindi non ci sarà un taglio del nastro, ma vogliamo proprio aprire la porta e vedere cosa succede quando le persone entrano in uno spazio, in un luogo e iniziano a fare qualcosa insieme. Quindi si partirà con un inizio molto lento, più sulla presenza, quindi con sia il sabato che la domenica dello yoga.
0: Sì.
1: Poi si passerà a momenti un po' più conviviali, anche di cose molto semplici. Il sabato proporremo quello che è il fare insieme una bella passata di pomodoro per abituarci poi all'idea di
0: torniamo
1: conservare
0: un po' alle
1: qualcosa.
0: Origini, va? Ecco,
1: esatto,
0: alle cose belle fatte insieme, rilassanti.
1: Esatto, conservare qualcosa anche per l'inverno.
0: Sì.
1: Ci sarà poi un pranzo, la domenica un brunch e poi si passeranno anche a delle attività più creative, quindi ci sarà un laboratorio di tecniche di stampa e la domenica invece un laboratorio di tintura. Ci piaceva anche dare spazio un po' all'ambiente sonoro e quindi ci sarà anche la possibilità di scoprire strumenti provenienti un po' dal tutto il mondo, degli strumenti che a guardarli non sembrano strumenti ma
0: lo sono.
1: Con Lena, che è una persona competente, ci spiegherà come si suonano.
0: Che bello, senti, tantissime attività e per chi ci sta ascoltando, c'è un riassunto di tutto questo, e perché tra l'altro ad alcune attività bisognerà iscriversi, adesso ci spieghi come, però su info@spazio301.ch, quindi www.spazio301.com è il sito dove vediamo tutto quanto ci stai raccontando, corretto?
1: Esatto, ecco, sì, potete trovarci lì.
0: Sì.
1: E per iscriverci invece le iscrizioni sono fino a mercoledì 16 settembre,
0: ecco,
1: questo per
0: importante.
1: Una questione organizzativa, sì. E soprattutto anche non di sprechi alimentari per quello che sono
0: giusto.
1: Le parti dove c'è il food.
0: Giusto.
1: E la mail è info@spazio301.ch.
0: Esatto, che io ho invertito raccontandovi. E quindi ecco, però sul sito molto ben spiegato ci sono tutte quante le attività, ci saranno per il 19 e per il 20. Però per dare uno sguardo oltre prima di salutarci, poi proporrete anche altre attività durante l'anno, quindi non solo per il 19 e per il 20, ma poi che cosa ci aspetta?
1: Esatto, infatti il weekend del 19-20 è proprio soltanto l'inizio e siamo molto emozionate.
0: Ci credo, che bello.
1: Per questo momento, ma poi appunto l'idea è proprio di costruire un programma molto vario, ma soprattutto vorremmo che questo spazio fosse capace di cambiare in base anche alle proposte che le persone ci porteranno, quindi non vogliamo solo essere noi le promotrici,
0: certo,
1: di questo spazio.
0: Bisogna partire,
1: ma ci piacerebbe,
0: vedere come va.
1: Esatto, ci piacerebbe proprio che anche gli altri, come per esempio magari chi ci sta ascoltando oggi, sia capace di fare qualcosa o abbia un'idea a cui noi non abbiamo ancora pensato e
0: che
1: perché no ce la
0: proporre. Certo, bellissimo.
1: Quindi lo spazio è grande e noi abbiamo tanta voglia di condividerlo, quindi si possono fare laboratori, workshop, incontri, letture, momenti conviviali, quindi
0: prima di tutto bisogna conoscere la vostra realtà, Spazio 301 a Mendrisio in via Catenazzi 31, che inaugurerà la prossima settimana, quindi 19 e 20 settembre si inaugura e dopo da lì si parte, come ci sta raccontando Michela Quadri, che è una delle ideatrici, da lì si parte. Quindi per chi ci sta ascoltando ed è curioso, www.spazio301.com ci sono tutte le informazioni, perché si parte e poi si vedrà, conoscendo la realtà ci si può conoscere. E per chiudere, Michela, io vorrei ricordare che c'è tutta la parte di sartoria, voi vendete tutta una collezione di abiti lì in loco, quindi per chi è interessato anche alla parte moda, insomma, sa che troverà la collezione invernale quando sarà disponibile e tutto quanto avete sempre esposto nel vostro punto 301, che è sempre lì a Mendrisio in via Catenazzi. Quindi sicuramente c'è anche la combinazione con la moda, che poi è da dove siete nati.
1: Certo, esattamente, il nostro showroom è sempre aperto e accogliamo volentieri tutto. Come dicevi benissimo, abbiamo iniziato a proporre i primi capi della collezione autunno-inverno, quindi ci sarà anche questa possibilità. Come ci piace pensare, le porte di questo spazio sono aperte e ci si può trovare e trovare un sacco di cose interessanti e scoprire magari qualcosa che non abbiamo ancora conosciuto.
0: Bellissimo, bellissimo, porte aperte, spazi aperti, mente aperta, è quello che ci piace anche a noi qua davanti a un caffè al volo il sabato mattina. Quindi sono molto contenta di questa intervista, insomma, di aver scoperto, di averci fatto scoprire questa realtà. Dunque ripeto, www.spazio301.com per tutte le informazioni che Michela ci ha dato. Io, Michela, ti ringrazio tantissimo, in bocca al lupo per la settimana prossima e ci risentiremo per fare un punto, ti va, per sapere come
1: volentieri.
0: Va?
1: Volentieri.
0: Benissimo.
1: Crepi il lupo. E magari l'ultima cosa, ci
0: certo.
1: trovate anche su Instagram,
0: giusto,
1: su spazio301-Mendrisio.
0: Perfetto,
1: così
0: almeno
1: più social
0: per seguire in diretta e aggiornerete la pagina.
1: Esatto.
0: Quindi perfetto. Grazie Michela, alla prossima.
1: Grazie mille a Federica e grazie a tutti.
0: Ciao.
1: Un buon weekend.

riavvolgiamo il filo e parliamo di quante fotografie avete nel rullino. Mi avete mandato mille numeri esagerati, mi state insegnando che credo che da Android non si possa vedere questo, il numero delle foto che avete, confermatemelo, però mi scrivono così. Michael Casanova, che ci sta ascoltando, un bacio Michelino, penso che ha battuto ogni record con 112.000 elementi. E poi mi dite, perché ho chiesto, ma che cloud avete enorme? Non serve avere un cloud enorme, c'è chi ha la memoria, cioè compra i cellulari con la memoria infinita, ampissima, e quindi non gli serve avere poi il cloud. Invece pensavo fosse solo una questione di cloud. Vi chiedo questo perché adesso apriremo una parentesi su proprio questa tematica, sul fatto che nei giorni d'oggi, con i giorni che corrono, insomma, abbiamo visto che possiamo fotografare, screenshottare, archiviare tutto, tendiamo a non farlo solo delle cose importanti, ma lo facciamo anche per le cose irrilevanti, cioè il pranzo dalla zia senza alcun senso, un weekend a caso, una foto sfocata che manco ci ricordiamo chi è il soggetto e dove l'abbiamo fatta. Cioè, alla fine forse non riusciamo più a deciderci quali foto selezionare, quali no, perché ci sembrano tutte importanti e soprattutto ci sembra che tutte possano in qualche modo mantenere una memoria della nostra vita, no? Cioè, così non rischio di dimenticarmi di quel momento e allora così facendo tengo tutto e almeno ho 15.000, 20.000 foto nel mio rullino e sono certa di non dimenticarmi di quel momento. Non so cosa ne pensate, se lo fate anche voi per questo motivo, ma iniziamo a ragionarci, dai, così vi leggo l'articolo che ho trovato e facciamo una riflessione in merito insieme.

0: non è sabato mattina senza il caffè al volo. Di Fede.
1: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
3: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
4: Risparmi alla Migros. 50% sulle ali di pollo Optigal al naturale o speziate a soli 6 franchi al chilo. Scopri di più su migros.ch.
5: Salve, dove la porto?
6: Dal mio partner BMW, grazie.
5: Andata e ritorno?
6: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days, dal 9 al 30 settembre, può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
5: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
7: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre. Sulla collina di San Clemente in Capriasca vivi per poche ore in un villaggio medievale. Mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banda Stato.
8: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci, oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
9: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
10: Allora vuoi un HR-V?
11: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pe-

piena di sorprese oggi. È passato Michael Casanova in studio, che si è portato via l'orso, e capirete, scoprirete perché. Avete presente l'orso bianco che contraddistingue i nostri studi? Soprattutto sotto Natale arriva l'orso. Adesso era là nascosto ed è venuto a prenderselo. Chissà, vi racconterà lui. E lui, devo dire, che ha battuto ogni record sul numero di fotografie archiviate. 120.000 e oltre. 112.000. Lui ha battuto tutti. Ve lo dico perché, appunto, ci dicevamo, no? Abbiamo l'ansia di archiviare tutto, così non rischio di dimenticarmi quel momento, e abbiamo gli strumenti adesso per poter archiviare tutto, no? Il rischio però è che affidiamo all'archivio fotografico del nostro cellulare la nostra memoria e non ci sforziamo più di ricordare davvero il nostro passato, noi stessi, no? Perché tanto una foto mi ricorderà quel momento lì, tanto nel cellulare ci sarà sempre una foto, un'immagine, uno screenshot che mi ricorda quel momento. È come quando non memorizziamo una strada perché il navigatore ci dice dove andare, ok? Stessa identica cosa che nella mia vita succede regolarmente. Quindi non mi dite riprendi a memoria una strada, perché se ci sono sempre andata col navigatore io quella strada non me la ricordo. Può succedere che a furia di archiviare fotografie, perché tanto poi quella foto mi ricorda il momento, rischiamo di affidare la nostra memoria a un archivio fotografico. Abbiamo effettivamente un eccesso di ricordi archiviati nel nostro, appunto, archivio digitale. Eccesso perché spesso sono momenti che nemmeno meritano di essere ricordati. Adesso in studio parlavo con Michael e gli dicevo e lui, ma perché appunto tengo tutto, sai, dopo se butto è un po' un peccato, magari mi perdo delle cose. Allora

Viene davvero da chiedersi se conservare tutto significhi davvero ricordare di più oppure se stiamo semplicemente sostituendo la memoria con il nostro archivio digitale. Ecco cosa vi chiedo quindi allo 079 449 9537, che cosa ne pensate? Cioè, vi rendete conto quindi, dopo avermi mandato questi numeroni enormi di foto, immagini che tenete nel cellulare, vi rendete conto di affidare al vostro cellulare almeno in parte i ricordi della vostra vita? Cioè, lo fate? Siete consapevoli di farlo oppure no e avete un'altra opinione? 079 449 9537. Potete anche dirmi che assolutamente no, voi avete centinaia di migliaia di foto nel vostro cellulare ma non gli affidate la vostra memoria e avete invece una memoria bella forte, bella tosta, che si ricorda del passato tranquillamente senza supporti digitali.

0: che bel tema interessante. Sì, allora io ho un sacco di foto dentro nel mio telefono, nel mio computer, e sono tutte foto doppie, triple, di momenti di qualsiasi genere, momenti che tu pensi che sia, ogni momento pensi sia speciale e quindi lo immortali, no? E invece ogni tanto torno indietro a ripensare a mia mamma, a quando lei con un album immortalava tipo 2 o 3 anni della nostra vita.
1: Vero. Vero.
0: E allora ho deciso di cominciare a farlo anch'io, per cui ho preso un po' le foto che ho sul telefono, che ho in giro, e ho cominciato a stamparle o a far fare album, così da avere almeno su carta questi momenti speciali, anche perché mi piacerebbe che restassero un giorno ai miei figli esattamente,
1: certo,
0: come gli album che mia mamma ha fatto.
1: Certo, la carta.
0: Li ho in mano io, li ho in mano mio fratello, e possiamo sfogliarli quando abbiamo voglia.
1: Vero.
0: Cosa che col digitale è un po'
1: si
0: diversa,
1: perde, esatto.
0: Comoda.
1: Ciao Maretta, grazie mille per il tuo messaggio interessantissimo. È vero anche che appunto il digitale poi magari, sì, è vero che si può archiviare, si può salvare sui computer, però sapete, i computer disco rigido non è che passano proprio di famiglia in famiglia, almeno io vedo, sì, ho forse un disco rigido, una memoria dove ho salvato tutto un mio computer di quando ero ragazza per dei ricordi che vorrei immortali, ed è lì. È chiaro che se mia nipote magari lo collegherà tra 20 anni, chissà se saranno compatibili tutti i vari device, ma non lo so, la memoria digitale forse è più volatile, no? Ha più possibilità di non essere poi più ripresa, e l'album fotografico potrebbe essere una risposta, anche perché l'album fotografico ti obbliga a fare una selezione delle 25.000 foto che mi state dicendo che avete nel cellulare, quindi alla fine bisogna mettersi lì una settimana di vacanza perché veramente con questi numeri fare una selezione delle fotografie e poi decidersi quali veramente rappresentano qualcosa per noi, rappresentano una parte, un momento della nostra vita che vogliamo tramandare, come ci stava raccontando Maretta, e fare un album fotografico. Questa potrebbe essere assolutamente una risposta a una memoria digitale che può annullare un po' la nostra memoria e sostituirla.

Let's get loud, questa è Jennifer Lopez. Il succo di quanto ci stiamo dicendo, e vi sto chiedendo un messaggino vocale o scritto allo 079-449-9537, è se vi rendete conto di affidare al vostro cellulare, alla vostra fotocamera del cellulare, almeno in parte i ricordi della vostra vita. Perché è un rischio questo, no? Dire, vabbè, fotografo tutto, tengo 12.000 foto nel mio rullino fotografico, così almeno tanto c'è lì, no? È tutto salvato. Qualcosa mi ricorderà quel momento e poi la nostra memoria invece viene un po' sacrificata a favore dell'essere certi che l'archivio digitale salverà la nostra

0: Stai ascoltando Un caffè al volo con Fede Volo.
1: A tutto Pilates. Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
2: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narina Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
3: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
4: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
5: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
6: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Miki mi scrive: da qualche anno ho ricominciato con gli album fisici a salvare le foto su più piattaforme dopo che il mio caro marito mi ha rotto un server con dentro 4 anni di foto. Aiuto! Questi sono i problemi delle tecnologie. Stiamo parlando di archiviare fotografie e di usarle come ricordi, quindi di non sforzarci più tanto, no? Del ricordarci, perché tanto le 10.000 fotografie che abbiamo nel nostro album fotografico servono a ricordarci quel momento. Tanto ci sarà salvato qualcosa che mi ricorderà quel momento. Un po' di questo stiamo parlando, ma poi ne approfitterò per riprendere l'argomento anche la settimana prossima, perché poi c'è un altro tema che si aggancia a questo. Roberto, una riflessione interessante che mi manda, mi dice: le foto sono istantanee del momento, si evocano ricordi. Io ho quella che si chiama una memoria di falco, quindi non dimentico nemmeno volendo, ma le foto le uso per non scordare le sensazioni di quel momento, no? Ed è anche un bel tema, no? Uno magari i momenti se li ricorda, però guardando una fotografia gli evoca anche la sensazione, meglio, no? Meglio la sensazione che provava in quel momento. Magari vi ricordate tutto, come Roberto, fortunati voi, però la sensazione, la fotografia è la memoria di una sensazione e ci sta assolutamente. Ciao, io e mio marito scattiamo pochissime foto. A me sembra di perdermi l'attimo e preferisco guardare e imprimere in testa i momenti. Se guardo nell'obiettivo non mi sembra così reale. In effetti, se abbiamo una memoria che poi conserva, cara Sonia, perché per esempio io non ce l'ho, purtroppo ho veramente una memoria scarsissima, è proprio bello sapere che ci si può ricordare anche fidandosi, no, di se stessi, o comunque fidandosi che quel momento poi lo ricorderemo, quindi godendoci quel momento senza scattare alcuna fotografia. Bella questa cosa, se ci si riesce è proprio l'esercizio, no, che poi è a conclusione di quanto ci siamo detti oggi rispetto alle troppe fotografie che annullano un po' la nostra memoria.

voi siete fantastici, perché sembra fatto apposta, alla fine della trasmissione o alla fine di una tematica spesso mi mandate un messaggio talmente riassuntivo di tutto quanto ci siamo detti che è perfetto e arriva sempre al momento giusto. E in questo caso ce lo manda Laura, che mi scrive: ho sempre amato la fotografia, anche quando i telefonini servivano soltanto per chiamare e per inviare messaggi. La fotografia è memoria e scattare una foto per conservare un ricordo non significa affatto dimenticare quell'istante. Il discorso cambia, semmai, quando ci si dimentica di vivere il momento pur di documentarlo. Possiedo alcune immagini di mia nonna che risalgono al Novecento, alcune forse persino a prima. Sono probabilmente il tesoro più prezioso che ho. Raccontano un frammento di storia, non tutto certo, ma è un'immensa fortuna averle. Per questo ognuno dovrebbe sentirsi libero di vivere la fotografia come preferisce. Tanti o pochi scatti, non importa. Ciò che conta è che un giorno, davanti anche a una sola di quelle immagini, si possa avvertire di nuovo la stessa commozione e risentire addosso la gioia intatta di allora. Che dire? Io posso aggiungere qualcosa, cara Laura, oltre a questo messaggio? Se non salutare e dire che siete mitici e che fate tutto voi, questo caffè al volo è tutto merito vostro. Grazie davvero per questo messaggio e grazie per questo sabato ancora passato insieme e per i vostri messaggi, per il vostro coinvolgimento. È sempre davvero un piacere e veramente il tempo vola. Oggi pomeriggio c'è Maxi B con voi dalle 14 alle 18, quindi qua non sarete mai soli, ci sarà sempre qualcuno che vi accompagnerà con i suoi temi, con le sue chiacchiere. Quindi buon sabato a voi. Per noi è un richiamo a sabato prossimo, insomma, dove approfondiremo ancora il tema delle fotografie, fra tanto altro. Un abbraccio, a sabato prossimo, ciao!

0: Giornata e Radio 3 te le suona.
1: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
2: Amore, andiamo al salone del camper.
3: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
2: Davvero?
3: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
2: Wow, andiamo!
4: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
5: Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori. Antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!
6: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
7: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
8: Nuova energia, nuovo carattere, nuova Audi Q4 e-tron. Scoprila sabato 19 settembre al Festival Tognetti. Un'occasione speciale per conoscere la gamma Audi e scoprire vantaggi dedicati sulle vetture in pronta consegna. Ti aspettiamo a Gordola il 18 e 19 settembre. Info e registrazioni su www.tognetti.ch.
9: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
10: Tanti puntini a forma di disco.
9: E con l'altro?
10: Due bastoni che si incrociano. È grave.
9: No, signora. È ok.
11: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
12: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.
13: Mancano 2 minuti a mezzogiorno.
0: Ticino News.
14: Ben ritrovati in studio Laura Zucchetti. Guy Parmelin, il presidente della Confederazione a Endorfine, lancia qualche stoccata al Ticino sulla questione del blocco dei ristorni. A Berna siamo rimasti delusi da questo modo di agire. Sucra Montana ammette uno dei momenti più difficili. Sentiamo Samuele Quadri.
15: Il Ticino non è discriminato, così ieri il presidente della Confederazione Guy Parmelin a Lugano in occasione del Festival Endorfine. Intervistato su temi di stretta attualità, tra cui il rapporto tra Berna e il Cantone, ha ammesso che a suo parere il Consiglio di Stato ha sbagliato con il blocco dei ristorni. Siamo delusi da questo modo di agire, da un'immagine negativa del Cantone, ha criticato Parmelin, invitando il governo ticinese a far sentire la propria voce nelle sedi opportune. Non posso dire che il Ticino sia discriminato, ha continuato. Il ruolo del Consiglio federale è di ricordare che ci sono delle regole e che forse anche i cantoni stessi devono fare prova di introspezione. Ma i temi di attualità toccati sono stati anche altri, uno su tutti, il dramma di Cran Montana. È stato un momento drammatico anche personalmente, ha ammesso il presidente della Confederazione. Uno dei più difficili per me. Ripercorrendo quegli istanti ha raccontato, ero in vacanza e alle 6:30 di mattina ho ricevuto la prima chiamata. Quando sono arrivato sul posto, posto mi sono reso conto della gravità del dramma. E sulle critiche dall'Italia bisogna saper mantenere il sangue freddo, arrabbiarsi non serve a niente, ha chiosato, sottolineando tuttavia come i segnali da parte del governo italiano fossero forse più una leva di politica interna.
14: Torniamo in Francia ora, dove ieri sera un treno con 180 passeggeri a bordo è deragliato fra Caen e Rouen, provocando il ferimento di 44 persone, una delle quali una donna, versa in gravissime condizioni. La polizia privilegia la pista del sabotaggio. Un'ipotesi, quella dell'atto premeditato per provocare l'incidente, che era emersa subito dopo l'incidente. Da ieri sera una foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato tra le rotaie sta facendo il giro dei social, pezzo di metallo che sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe poi fatto deragliare il treno. Nei Grigioni intanto proseguono le indagini per accertare le cause del gravissimo incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì, quando un autobus turistico proveniente dall'Olanda è uscito di strada in Engadina, provocando 5 morti e 40 ferite. Alcune di loro, ha reso noto oggi la polizia, sono ricoverati in Austria, mentre altri sono stati trasferiti in ospedali di diversi cantoni. Per motivi legati alla protezione dei dati, le autorità non hanno fornito ulteriori informazioni sulle strutture coinvolte né sulle condizioni di salute dei feriti. Parliamo ora di spreco alimentare, spreco che va combattuto. Lo faranno nel corso di tutta la settimana una serie di associazioni attive a livello nazionale in 7 giorni dedicati al tema, da oggi fino a sabato prossimo. Se per una settimana intera le famiglie svizzere non buttassero via alcun cibo, si potrebbero salvare circa 30 milioni di pasti. È questo spirito che dà il via proprio oggi all'iniziativa di sensibilizzazione, che prevede banchetti Food Save, corsi di cucina, mostre e altre attività partecipative. In Svizzera, ricordano i promotori dell'iniziativa, circa 2,8 milioni di tonnellate di prodotti alimentari vanno persi lungo l'intera filiera, mentre una persona butta via in media 80 kg di prodotti alimentari ogni anno. Parliamo ora di sport, perché sale la tensione per il big match tra Lugano e Young Boys di questa sera all'AIL Arena, appuntamento alle 19 per la sfida tra il primo e il secondo in classifica. Una partita importante per la quale, tra l'altro, tra il pubblico bianco-nero sono già stati venduti oltre 7.000 biglietti. Una partita importante anche in ottica classifica, il Lugano è infatti già primo, ma con una vittoria potrebbe allungare a più 6 rispetto ai bernesi, peraltro avendo giocato una partita in meno. Così l'allenatore Mattia Crocitorde a tal proposito.
16: A settembre la classifica vale fino a un certo punto, la classifica dà della consapevolezza, però sicuramente non siamo già qui a guardare quante squadre abbiamo sotto, no, siamo qua solo a cercare a fare il meglio del nostro lavoro, a dare più consapevolezza ancora di più a quello che facciamo in settimana, a cercare di dare più motivazione al gruppo. Però ecco, sicuramente non è il momento adesso di guardare la classifica, però i punti che abbiamo danno sicuramente della consapevolezza.
14: Domani sarà invece la volta della Promotion League, con il Bellinzona chiamato a rialzare la testa dopo la brutta sconfitta nel derby contro il Paradiso. In chiusura il tennis, la finale maschile degli US Open sarà tra il tedesco Zverev e lo statunitense Shelton, rispettivamente numero 2 e numero 9 al mondo. Nella notte svizzera, infatti, al torneo in corso a New York, Shelton ha vinto il derby statunitense battendo in semifinale in 4 sets Tiafoe. La partita è in programma domani alle 20.
3: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal nuovo Skoda Epic.
0: L'infotraffico.
14: Sono le 12:03, via Suisse segnala ancora un po' di traffico in autostrada in uscita verso l'Italia, tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda. Sempre in autostrada ci sono 4 km di coda al portale sud della galleria del San Gottardo, con ritardi di circa 3/4 d'ora. Per chi viaggia in direzione nord viene segnalato traffico anche in zona Stabio e sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo in entrambe le direzioni.
3: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch.
0: Previsioni del tempo.
14: A sud delle Alpi giornata generalmente soleggiata con massimi attorno ai 25 gradi.
0: Radio 3 ti porta a spasso nel tempo con i più grandi successi di tutti i tempi, anni 60.

Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, con i più grandi successi di tutti i tempi.

0: Acesta e Radio 3. Radio 3. Radio 3. Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
0: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
4: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
5: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre. Sulla collina di San Clemente in Capriasca vivi per poche ore in un villaggio medievale. Mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banca Stato.
6: Mega festa all'Agriturismo Giannella di Leggia, da giovedì 10 a domenica 13 settembre. 4 giorni di attività per grandi e bambini, mercatini e maxi liquidazione di jeans shop abbigliamento.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Dal 17 al 20 settembre torna Autonass. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. Autonass, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
1: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
2: Il 18 e 19 settembre torna il Festival Volkswagen. Solo da Tognetti Auto scopri una selezione di Volkswagen nuove in pronta consegna con vantaggi esclusivi, condizioni speciali sul leasing o uno sconto extra con pagamento in contanti. Polo, Golf, Tiguan e tanti altri modelli ti aspettano. Registrati all'evento e vivi due giornate dedicate al mondo Volkswagen. Sabato ti aspetta anche il food truck. Vieni a trovarci da Tognetti Auto a Gordola. Info su www.tognetti.ch.
3: Volkswagen. Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
4: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
5: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
6: Amore, mi compri una nuova cucina?
7: Fatto.
6: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
7: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 90.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
2: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
3: Da Risparmio Casa fino al 26 settembre.
4: Assorbenti Linesè, maxi scorta da 54 o 66 pezzi, 14 franchi e 99 solo con Fidelity Card. Pannolini Pampers Baby Dry, misure assortite, 4 franchi e 40 solo con Fidelity Card.
3: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.
5: Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori. Antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!
6: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
7: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti, ci trovi a Taverne.
8: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
9: Beh, visto il costo della benzina.
8: Passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
10: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, con i più grandi successi di tutti.

0: Renault.
1: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
3: Marino Bernasconi.
2: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
4: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
7: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
8: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
10: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, anni 70.

0: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
1: Indovina chi apre a Lugano?
2: Chi?
1: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
2: Che notizia straordinaria! Ma dove? Quando?
1: In via Pretorio 15 sopra Migros. Inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
2: Perfetto, ci vediamo lì!
0: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
3: Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori. Antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!
0: Auto Ronchetti presenta...
4: Amore, ecco il Mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
5: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
4: Per non parlare del risparmio.
5: Finalmente un'auto pensata, anche per il mio conto in banca.
0: Scopri la Kia EV2, compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drevio.
6: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
7: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo.
8: A spasso nel tempo.
7: Con i più grandi successi di tutti i tempi, anni 70.
9: I must relax you, I mean totally relax you.

0: Questa è Radio 3i.
1: Il Mitsubishi Outlander 4x4 è ora disponibile a partire da 39.990 franchi. Ancora domande? Allora correte dal vostro partner Mitsubishi più vicino.
2: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch e gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
8: Sono le 14 in punto.
9: Ticino News.
10: Ben ritrovati in studio Laura Zucchetti. Il Ticino non è discriminato, così ieri il presidente della Confederazione Guy Parmelin a Lugano in occasione del Festival Endorfine. Intervistato su temi di stretta attualità, tra cui i rapporti tra Berna e il Cantone, ha ammesso che, a suo parere, il Consiglio di Stato ha sbagliato con il blocco dei ristorni. Siamo delusi da questo modo di agire, ha detto, da un'immagine negativa del Cantone. Ha anche invitato il governo ticinese a far sentire la propria voce nelle sedi opportune. E una stoccatina al nostro cantone è arrivata anche sul tema della perequazione finanziaria che il presidente della Confederazione ha toccato in un'intervista che gli abbiamo fatto a margine della conferenza pubblica e che vi proporremo questa sera Ticino News. Eccone un estratto.
11: Alors peut-être que l'accord n'est pas satisfaisant pour le canton du Tessin.
12: Forse l'accordo non è soddisfacente per il canton Ticino, ma si tratta di una questione intercantonale tra il Ticino e gli altri cantoni. La Confederazione non può decidere autonomamente di dire vogliamo favorire maggiormente il canton Ticino. Questo significherebbe svantaggiare gli altri cantoni. E poi, lo dico gentilmente ai nostri amici ticinesi, in questo genere di situazioni bisogna anche chiedersi non stiamo spendendo troppo? E questa è una domanda che ogni cantone deve porsi.
11: E sa, chaque canton doit se poser cette question.
10: Tornando alla conferenza pubblica, Parmelin si è espresso sul dramma di Cramontanai, ha ammesso è stato un momento drammatico anche personalmente, uno dei più difficili per me. Ripercorrendo quegli istanti ha raccontato, ero in vacanza e alle 6:30 di mattina ho ricevuto la prima chiamata. Quando sono arrivato sul posto mi sono reso conto della gravità del dramma. E sulle critiche dall'Italia, bisogna saper mantenere il sangue freddo, ha detto, arrabbiarsi non serve a nulla. Andiamo in Francia, è probabilmente frutto di un sabotaggio il grave incidente ferroviario avvenuto ieri sera nel nord del paese. La polizia indaga su un pezzo di binario sezionato, 44 le persone ferite, una delle quali versa in gravi condizioni. Samuele Quadri.
12: La polizia francese protende sempre più per la pista del sabotaggio nell'indagine in corso per fare chiarezza sulle cause del grave incidente ferroviario di ieri sera, in cui un treno con 180 passeggeri fra Caen e Rouen nel nord è deragliato. I feriti sono 44, tra loro una donna che versa in gravi condizioni. Secondo le autorità inquirenti, l'ipotesi di un atto premeditato per causare l'incidente era emersa già subito dopo l'incidente. Da ieri sera una foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie fa il giro dei social. Il pezzo di metallo sarebbe stato posato sulle rotaie e avrebbe fatto deragliare il treno. Secondo le ricostruzioni, che ora la polizia considera più credibili, l'incidente è avvenuto verso le 19:45 mentre il treno procedeva a 140 km orari. Giunto al punto in questione, ha urtato l'oggetto metallico che si trovava sui binari ed è deragliato.
10: E nei Grigioni intanto proseguono le indagini per accertare le cause del gravissimo incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì, quando un autobus turistico proveniente dall'Olanda è uscito di strada in Engadina, provocando 5 morti e 40 feriti. Alcuni di loro, ha reso noto oggi la polizia cantonale all'agenzia di stampa Keystone ATS, sono stati ricoverati in Austria, mentre altri sono stati trasferiti in ospedali di diversi cantoni. Per motivi legati alla protezione dei dati, le autorità non forniscono ulteriori informazioni sulle strutture coinvolte né sulle condizioni di salute dei feriti.
0: Infotraffico.
10: 4 minuti dopo le 14, via Swiss segnala 4 km di coda al portale sud della Galleria del San Gottardo, con ritardi di circa 40 minuti per chi viaggia in direzione nord.
9: Il sabato pomeriggio su Radio 3, chi c'è c'è.
8: Ecco, chi c'è c'è oggi, tocca a me, fa anche rima, grazie Laura Zucchetti che mi fa anche il segno della pace. Allora grazie, ci terremo ovviamente aggiornati in questo caso ogni 2 ore, però insomma Radio 3 non vi molla nemmeno sotto questo profilo. Allora intanto chiedo subito scusa, così entriamo nel modo giusto in queste 4 ore che io chiamerò buon pome, in realtà saranno chi c'è c'è, perché non si sa mai, insomma ruotiamo per quanto riguarda il sabato. Io ho il naso toppo, come diceva la mia nonna, la gola in cantina, quindi parlerò poco e vi farò ascoltare tanta musica. Molti in questo momento saranno stappando lo champagne, magari per non sprecare lo champagne, almeno un, che ne so, un qualcosina di meno caro ma che si stappa, e almeno vi va bene per sto sabato, tanta musica, poco maxi B. Però magari molti di voi sono nelle mie stesse condizioni, capisci? E anche loro sono al lavoro, un po' acciaccatini, e allora devono tenere duro, ci sta, nell'ordine delle cose, non è che sto facendo niente di miracoloso, in più ho la fortuna che amo quello che faccio, quindi va bene così. Nel caso ci siano delle segnalazioni da fare, il numero di WhatsApp è sempre quello, ma io lo dico ancora una volta, dai, almeno qualcuno di voi se lo può segnare o marcare giù, ma si dice anche così, marcare giù, 079 444 449 9537. Questo è il numero per qualsiasi cosa, traffico, ci sono delle cose da segnalare, cosa andrete a fare questa sera, se ci sono delle feste magari nel Canton Ticino così, o delle sagre, che ne so, qualcosa di carino per tutti quanti, ecco, sarebbe così non male esserne a conoscenza. Partiamo con Katie Tunstall, poi Madame Marrakesh con Volevo Capire, e poi torniamo, anche se per poco, a chiacchierare.

0: Madame con Marrakesh, nuovo singolo, volevo capire, nuovo singolo è in giro da un po', come l'album, tra l'altro ascoltatelo, il nuovo di Madame, perché ha dentro delle cose davvero interessanti. Ho notato, ascoltando bene la canzone, che Marrakesh ha un po' la zeppola, un po' come il primo Jovanotti, no? Quella un po' strana. Effettivamente si somigliano da quel punto di vista, poi hanno tutto un altro modo di interpretare il rap o comunque la black music. Allora vi ho chiesto ovviamente che cosa c'è da fare in serata o comunque in questo weekend, può essere utile a chi magari è indeciso ma ha voglia di fare qualcosa, insomma, in questi giorni comunque che permangono a temperature piacevoli. Ecco, allora vediamo un po' che cosa c'è da fare.
1: Ciao Maxi,
0: ciao.
1: Ho appena sentito quello che hai detto alla radio.
0: Sì.
1: Allora ti mando la locandino, la locandina.
0: No. Sì, sì,
1: di,
0: sì.
1: Del 66esimo concorso di idromodellismo.
0: Sì.
1: Che c'è oggi a Melano, e dove poi la sera è allettata da musica dal vivo con l'Elisir Band. Ciao.
0: Ciao, allora stasera a Melano, concorso internazionale idromodelli radiocomandati a partire dalle 18 con Elisir Band. Questa è una di quelle cose che, ecco, magari qualcuno potrebbe essere interessato. Poi qualcun altro scrive: ciao Maxi, stasera c'è lo street food a Riva San Vitale. Roby ce lo comunica. Già Riva San Vitale è una cornice meravigliosa, proprio dall'altra parte rispetto a quel braccio di lago rispetto a Melano, quindi uno potrebbe a che fare, si va a mangiare di lì e si va di là, non lo so, vedete voi, io sto dando delle idee, poi vediamo un po'. Ciao Maxi, splendore, che bello sentirti e vederti in TV, un caro saluto dall'Elito, che abbraccio. Si può sentire per favore Vivere la vita di Mannarino? Guardo se è in playlist, va bene? Se posso, beh, devo dire ti faccio questo regalo. Così, mentre finisco di pulire casa dopo una camminata di 15 km, sento una stupenda canzone che alla radio quasi mai fanno sentire. È vero, Mannarino trova il suo spazio, però ecco, non così tanto come altri personaggi, è vero, ti do ragione. Chi trova spazio, devo dire, tanto e volentieri, sono sicuramente i DNC, in questo caso accompagnati da Nicki Minaj con la loro Kissing Stranger. Era il 2017, ci riportano indietro di un po' di anni.

0: Che film, che canzone, prima di tutto meravigliosa, Mid Medley con Jennifer Warnes, ma soprattutto anche che film stupendo con Patrick Swayze, grande protagonista, Dirty Dancing, mi piace. Allora intanto diamo un ascolto anche ai vostri messaggi, c'è qualcosa che succederà proprio tra pochi giorni, settimana prossima, che potrebbe interessarvi, senti
1: E nel 2017? Maxi carissimo, sì? Sono sempre l'elito. Ti mando una locandina, non è per oggi, ma è per sabato prossimo, che se qualcuno vuole fare un'opera pia,
0: sì,
1: di volontariato per abbellire le strade, i parchi o il comune dove abita,
0: sì,
1: può andare sul sito del Clean Up Day, iscriversi a Massagno e contattarmi. Grazie mille. Sabato prossimo dalle 9 alle 12.
0: Grazie Lilito. Allora vado a leggere perché è una cosa che riguarda tutti, quindi può essere interessante. La giornata Clean Up Day 2026 in Svizzera si terrà venerdì 18 e sabato 19 settembre, quindi la prossima settimana ovviamente di quest'anno. Che cos'è? È un'operazione di pulizia a livello nazionale per lottare contro il littering, cioè l'abbandono dei rifiuti, così lo capiamo tutti, e promuovere una Svizzera pulita. Chi partecipa? Comuni, scuole, aziende, gruppi scout, associazioni e singoli cittadini, quindi anche voi. Come partecipare? Lo ha detto anche l'elito stesso, ma comunque è possibile organizzare un'azione di pulizia locale o unirsi a un gruppo esistente registrandosi tramite la pagina ufficiale di iscrizione Clean Up Day 2026. Il sito lo trovate, basta navigare un attimino e scrivere Clean Up, Clean Up, e quindi lo trovate, Clean Up Day. Questo però avverrà il 18 e il 19, quindi avete ancora una settimana. Grazie.
2: Questa è Radio 3 delle Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
4: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
5: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
6: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch e gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
7: Il benessere ha un nuovo indirizzo.

C'è l'emozione in molte canzoni firmate da Cesare Cremonini. Questa è la nuova stella di Broadway. Non è nuovissima la canzone, ma ci piace sempre riascoltarla. Allora, intanto i vostri messaggi allo 079 449 9537. Poi leggo tutti gli altri, ma adesso do priorità a quelli che parlano di traffico.

0: Buongiorno, sapete cosa è successo in autostrada sud-nord fra Mendrisio e Melide? Tutti in colonna, quasi fermi. E non è l'unico messaggio, è quello di Katia che mi arriva, quindi sono andato subito a consultarmi con Via Swiss, che è il nostro organo ufficiale, ed effettivamente c'è scritto A2, direzione sud tra Melide e Mendrisio, quindi... Sì, solo in direzione sud, non in direzione nord. Traffico congestionato. Qualcun altro ha risposto immediatamente dopo dicendo non ci sono semafori accesi. Dopo il ponte diga, traffico intenso ma scorrevole. Ma in questo caso si parla della direzione nord. Quindi due messaggi, uno della direzione sud, uno direzione nord. Va benissimo. Io parlo per la direzione nord. È successo anche a me arrivando in radio, arrivando da sud verso Melide, quindi verso direzione nord. C'era del traffico anche piuttosto intenso da dopo Mendrisio fino al ponte diga, poi si è liberato e non c'erano effettivamente semafori o incidenti, nulla di che. C'è proprio un intasamento in quel momento, però dopo il ponte diga, parlo per chi va verso nord, si libera tutto completamente, mentre per la direzione sud al momento non ho segnalazioni. Però è appena arrivato un vocale e quindi credo che parli proprio di questo. Vediamo di darvi voce, perché voi siete importanti visto che siete sul posto.
1: Ciao Max B.
0: Ciao.
1: Allora, anch'io ho fatto la tratta, ecco. adesso. Sono sì 10 minuti di traffico un po' intenso tra Mendrisio e Pessone.
0: Direzione nord.
1: Dopo va, nel senso che sì, si mantiene il solito 100, che comunque è la velocità che danno, e poi funziona. Per ora fino a Pessone, poi dopo va. Dai, una buona giornata a tutti.
0: Grazie Sara, un abbraccione, buon viaggio, in ascolto anche di Radio 3 e del sottoscritto. Fatemi sapere qualcosa in più allora sulla A2 in direzione sud, sempre tra zona Melide, Bissone fino a Mendrisio. Abbiamo capito che insomma la direzione nord è proprio un traffico di quelli che non si capiscono, dai, sono quelli da weekend ma poi si libera. Ed Sheeran ci porta in camera, ma in camera sua o... Chiediamoglielo. Vediamo.

po' d'amore, che cosa si farebbe per un po' d'amore? Mannarino qui su Radio 3, è la nuova, nuova, bella, bella, mi piace, un bel ritmo. Poi ancora per leggere alcuni vostri messaggi, perché ne sono arrivati parecchi, alcuni li ho tralasciati, vi chiedo scusa. Poi l'ho detto, magari qualcuno si è affacciato solo ora, diciamo che non arrivo da un momento buono, almeno per quanto riguarda la voce e la gola, quindi cercherò di far parlare più che altro la musica, che è una cosa anche che fa guadagnare il vostro pomeriggio, non preoccupatevi. Però Tommaso scrive: ciao Maxi, fra parentesi Massi, non so se era già capitato proprio con Tommaso, dice bentornato Tommaso da Gstaad, ovviamente lo abbraccio e lo saluto. La mia nonna mi chiamava Massi perché non riusciva a dire la X, forse è già capitato proprio con Tommaso che scrivesse Massi, credo, e mi veniva in mente la mia nonnina che non c'è più, però con amore ricordo il fatto che mi chiamasse Massi, perché Maxi, la X non tutti riescono a dirlo, ecco, lei era proprio una di quelle. Poi qualcun altro dice: Maxi, stai meglio? Mancavi ieri, bordello. Sì, ora non per il bordello, perché gli amici li ho ascoltati così a spizziche e bocconi, perché erano i deliri della febbre, però mi siete mancati più voi, presumo. E alla domanda Maxi stai meglio, vi racconto questo per farvi capire come a volte le cose si possano girare in un attimo. C'è questo giochino con Laura Zucchetti dove lei sa della mio, io sono un po' restio nell'abbraccio per nulla, cioè abbraccio quando c'è un motivo. Ci sono due persone nella mia vita che abbraccerei 24 ore su 24 e sono mio figlio, che però ovviamente mi evita come la peste perché è un 17enne e farsi abbracciare tutto il tempo dal padre non è il massimo, e poi invece la mia compagna che per fortuna non rifiuta. Per gli altri, ma non perché siano meno, è semplicemente un istinto, forse un'insicurezza mia, non è che sia un abbraccione a one, no? E allora Laura Zucchetti ogni tanto mi abbraccia così per scherzo, per gioco, per farmi smuovere un po'. Oggi che torno dalla febbre così, ero io che dicevo: vieni, abbracciamoci, e lei che scappava. Questo per farvi capire che poi vedi, ogni tanto le cose ti tornano, e scappava, sì. Ma io bravo non l'ho inseguita, perché capisco. Alcazar, Crying in at the Discotheque, piangere in discoteca, no, in discoteca se venite quando c'è il Maxi B si balla, soprattutto queste canzoni qui, quelle che arrivano dalla dance, firmata anni 90.

0: che bella però questo sound, davvero. Poi forse la vecchia musica ti rimane più nel cuore, quindi diventi nostalgico, però questa degli Alcazar è davvero un grande classico. Qualcuno scrive: Maxi, ti dico che parlando di abbracci, prima del Covid mi dava fastidio, penso intenda mi dava fastidio che non mi abbracciassero, comunque che ci fossero pochi abbracci. Poi durante il Covid ho ringraziato che la gente non abbracciasse. Ora invece che è rimasta questa abitudine, che è passato il Covid, mi mancano un po' gli abbracci. La cosa che ancora mi dà tanto tanto fastidio, dice, sono i colpetti di quelli che ogni volta che dicono qualcosa e ti picchiano, sai, sul gomito, sulla spalla. Effettivamente questo potrebbe dare fastidio dopo un po'. Pubblicità, ma veramente breve, e poi ancora un classico, quello di Madonna, La Isla Bonita.
1: Questa è Radio 3, Telesuona. Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
2: A tutto Pilates!
3: A tutto Pilates!
2: Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
4: Amore, andiamo al salone del camper.
5: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
4: Davvero?
5: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
4: Wow, andiamo!
6: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
7: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
8: Cosa vede qui?
9: Un body check lungo la balaustra.
8: Un body che? E qui?
9: Un gol in power play.
8: E nient'altro?
9: Ah sì, era in fuorigioco.
8: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
10: Nuova energia, nuovo carattere, nuova Audi Q4 e-tron. Scoprila sabato 19 settembre al Festival Tognetti. Un'occasione speciale per conoscere la gamma Audi e scoprire vantaggi dedicati sulle vetture in pronta consegna. Ti aspettiamo a Gordola il 18 e 19 settembre. Info e registrazioni su www.tognetti.ch.
11: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
1: Questa è Radio 3i.

0: sono ancora i vostri messaggi vocali, sentiamo.
1: Sai per caso dirmi cosa è successo in autostrada? Perché io sono qui all'altezza di Mendrisio San Martino e il traffico fortemente rallentato. Non siamo fermi, ma quasi.
0: Ma quasi.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, grazie, grazie per questo messaggio. Allora, A2, direzione nord, in questo caso, tra Mendrisio e Melide. Direzione nord, tra Mendrisio e Melide, il traffico è congestionato. Non ci sono semafori e non ci sono segnalazioni, e qui aggiungo anche, per fortuna, di incidenti o veicoli guasti. Quindi in questo momento è un po' come vi raccontavo prima, perché l'ho vissuto sulla mia pelle arrivando da casa mia in radio, e pensavo addirittura di arrivare in ritardo, magari ero partito mezz'ora prima, perché a un certo punto, dopo Mendrisio, dopo lo svincolo, appena dopo, si comincia a rallentare abbastanza in modo strano. Non ci sono semafori, poi si arriva poco prima del Ponte Diga e tutto riparte. Ora non ho idea se più in là ci sia un cantiere che rallenti qualcosa, questo magari me lo potete dire voi, però ecco, semplicemente traffico, non ci sono altre complicazioni. Però ho visto che ci sono altre segnalazioni che parlano di traffico, visto che dopo i Bastigli abbiamo ancora un zecchinin di pubblicità e poi abbiamo l'infotraffico, quello ufficiale, me li tengo proprio per quella posizione. Voi rimanete qui con Maxi B, ovviamente, su Radio 3i.

0: Vedi che arrivano le conferme, mi piace perché io cerco di interpretare i vostri messaggi, ma poi voi mi date le giuste conferme. Sentiamo a due direzione nord.
1: No, Maxi, dopo, guarda, ti dico, sono arrivata adesso io a Bellinzona.
0: Sì.
1: E niente, mezz'ora la porti fuori da Bissone senza problemi, quindi il traffico viaggia sì con l'80 sul cantiere e col 100 dove è normale, però nessun incidente, niente di niente, nessun semaforo, boh, non lo so, è un'incognita quel traffico tra Mendrisio e Bissone.
2: Questa è Radio 3, Radio 3.
3: Sono arrivati gli Emil Frey Days.
4: Fino al 20 settembre da Emil Frey Ticino trovi tante occasioni di qualità con incentivi fino a 2000 franchi. E se preferisci il leasing, approfitta di un tasso dall'1,99%.
3: È il momento adatto per scegliere la tua prossima auto. Emil Frey Days, occasioni da non perdere. Da Emil Frey in Oranco, Lamone e Balerna.
4: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
6: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
7: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
8: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con Tra e finisce con I.
9: Ah, la so. Il traffico.
8: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
9: Ah, la so. Il tramonto.
8: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
9: E vabbè, ma così è troppo facile.
8: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
9: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
8: Chiamala Trapletti pittori.
10: Oh, that's epic! È arrivata e questa volta non va più via. La nuovissima Skoda Epic è pronta a diventare la tua nuova compagna di viaggio. E per il suo lancio puoi averla con un leasing a tasso zero. Scoprila il 18 e 19 settembre al Festival Tognetti a Gordola. Non perderti le promozioni speciali su tutta la gamma Skoda. Info e registrazioni su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo il 18 e 19 settembre. La concessione del credito non è permessa se porta a un eccessivo indebitamento.
11: Mega festa all'Agriturismo Giannella di Leggia, da giovedì 10 a domenica 13 settembre. 4 giorni di attività per grandi e bambini, mercatini e maxi liquidazione di jeans shop abbigliamento. Dalle 10.30 alle 19, domenica aperti, bar sempre aperto, cucina dalle 12.
12: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
13: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.
0: Sono le 15 in punto.
14: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
15: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
2: L'infotraffico.
0: E allora diamolo lo sguardo ufficiale sulle strade della Svizzera italiana, sulla loro viabilità. Sulla A2 direzione nord tra Mendrisio e Melide, o Bissone Melide per meglio dire, colonna, traffico congestionato, sono solo rallentamenti, non ci sono incidenti né quant'altro. Cosa diversa invece sta succedendo sempre sulla A2 alla galleria del San Gottardo in direzione sud, il tunnel è chiuso, causa un veicolo in avaria. la A2 direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo. Il traffico è bloccato per 4 km, i ritardi stimati sono intorno ai 40 minuti con la corsia preferenziale Cupra che è aperta. Sempre A2, ricordiamo che il raccordo autostradale in entrata ad Airolo è chiuso.
15: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
0: Ecco, vediamo di farle prima che la gola mi molli. Allora, per oggi nel pomeriggio soleggiato e senza nubi, mi fido, perché io non ho finestre per darne conferma, però insomma mi sembra che stia andando così. Nel pomeriggio 25 gradi, che mi sembra una temperatura eccezionale. Poi domenica mattina, quindi domani, ben soleggiato con poche velature. Nel pomeriggio poco sole, ma abbastanza bello, sto leggendo da Locarno Monti. Poi lunedì mattina invece, come inizia la settimana, in giornata ben soleggiato, tant'è che le temperature raggiungeranno i 29 gradi.

Perdono, forse il primo singolo di Granzi, sicuramente il primo singolo di grande successo firmato da Tiziano Ferro, che poi ne ha così inanellati tantissimi. Sono le 15.07, siete su Radio 3i, questo è Chi c'è c'è trasformato in buon pome, alla conduzione oggi Maxi B con una gola, una voce un po' così intubata, ma la portiamo a casa tranquillamente. Allora, sono le 15, dicevo, sicuramente qualche partita inizierà, non in Super League, dove le prime partite, le prime due, si giocheranno alle 18, San Gallo Sion e Thun contro Grasshoppers, e poi sicuramente la partita clou di oggi, ma dell'intero weekend, Lugano che in casa si trova lo Young Boys alle 19, partita di vertice, visto che il Lugano è lì in cima, tra l'altro con una partita in meno a 18 punti, e lo Young Boys segue a 15, ma con una partita in più. E poi domani Zurigo Vaduz, Losanna contro Servette, Lucerna Basilea, queste le partite. Ma alle 15 la Serie A invece fa capolino, perché Genoa Frosinone, iniziata proprio da pochi minuti, vi terrò aggiornati, magari non è una partita di cartello, ma magari qualcuno, che ne sai, è tifoso di una delle due formazioni. Sicuramente la partita principale è quella delle 18, Lazio-Milan, dove molti tifosi milanisti, tra cui Alessandro Cocca, mi diceva oggi prendiamo una scoppola. Vediamo, che la Lazio in forma, il Milan è un po' come la Juve, sì è lì, però ha fatto vedere che qualche magagnetta c'è. E poi stasera alle 20.45 Atalanta-Cagliari, questo per quanto riguarda la Serie A di oggi, domani ovviamente altre partite, e poi lunedì, perché la Serie A è spalmata su 1,5 milioni di giorni, ormai è un classico. Chaka Khan con Snoop Dogg e poi Frankie Valli, ve lo ricordate? Grease.

Una bella perla è questa di Frankie Valli con Grease, uno dei film tra l'altro che porta ovviamente questa colonna sonora più rifatti in diverse salse. Io l'ho visto forse 3 o 4 volte a teatro come musical, ovviamente visto il film stravisto, alcuni ben fatti, altri vabbè trovano il tempo che trovano, come tutto. Poi invece i vostri messaggi allo 079 449 9537, il numero di WhatsApp sempre aperto con la diretta. Oggi avete fino alle 18 il Maxi B, ma poi è aperto anche con tutti gli altri, ci mancherebbe altro. Beh, segnalazioni da fare, cosa c'è in questo weekend nel Canton Ticino che può interessare le famiglie, le persone che hanno voglia di fare qualcosa e magari non oziare sul divano, proprio come sta facendo il mio amico Riccardo, che prima se l'è spassata in Canada e adesso è lì spaparanzato sul divano che dice: toh, accendo la tele e trovo il Maxi. Sì, beato te. Allora, che cosa c'è? C'è una bella cosa domani, non oggi, ma domani, se riesco a rimpicciolire la foto vi dico anche il nome giusto. Sportissima Malcantone, Agno, Caslano e Magliaso, da quello che vedo sono i comuni coinvolti. Le attività sono una miriade, devo dire la verità, dal rugby al tiro sportivo, alla ginnastica, all'indiaca, c'è la zumba, la box, vela, ma davvero inline hockey, judo, ma c'è veramente tutta una serie di cose da fare incredibili. La manifestazione, leggo, si terrà con qualsiasi tempo. In caso di maltempo il programma alternativo si svolgerà nelle palestre delle scuole medie di Agno e nelle scuole elementari di Caslano. Le scuole medie di Agno, che ricordi. Quindi domani, ecco, c'è questa possibilità, domenica 13 settembre. Poi invece andiamo a vedere un pelino gli auguri, dico un pelino perché c'è Anna che dice: mi fai gli auguri? E io te li faccio più che volentieri, non dice l'età, e io faccio comunque gli auguri ad Anna da parte mia e da parte ovviamente di tutta la radio. Poi andiamo a vedere quali sono i personaggi che oggi invece compiono gli anni. Vado a memoria, ma sai che un Barry White, se non ricordo male, oggi compie gli anni. Vediamo intanto James Blunt, Cuore a cuore.

bello questo pezzo, davvero mi sorprende sempre, perché ha quel misto di malinconia ma anche un bel power a livello musicale. Vabbè, James Blunt non ha bisogno ovviamente di presentazioni. Grazie a Ninina anche, che dice: ciao Maxi, anche Lugano partecipa sportissima, se c'è un programma, ci sono delle cose particolari, ovviamente fatemi sapere. Contento anche che non sia solo nel Malcantone ma anche Lugano partecipi. Guarda che ho una memoria incredibile, purtroppo non c'è più Barry White, ci ha lasciato nel 2003, però nasceva proprio il 12 settembre del 1944, quindi era un compleanno che ricordavo, lì nella mia memoria c'era, forse perché è un cantante che ovviamente apprezzo, ammiro da sempre, questa voce profonda. Poi altra cantautrice che mi ha segnato, perché alcune canzoni le porto nel cuore, sicuramente Paola Turci, compie oggi 62 anni, nata a Roma, cantautrice tra le più apprezzate della sua generazione, dove spazia un po' tra il pop e il rock, lo possiamo dire? Sì, dai, più o meno ci siamo. Poi vediamo se c'è nati sportivi. Yao Ming a molti di voi non dirà nulla, ma per i Rockets, per l'NBA, quindi un cestista cinese che però ha fatto davvero una grandissima carriera nell'NBA americana, 2,29 m, compie gli anni oggi 46 anni. Ecco, questi sono un po' quelli che mi sono arrivati così in un attimo. Poi è arrivato, credo di aver visto, il programma di Sportissima, anche qui domenica 13 settembre, Basso Ceresio, Bellinzona, Biasca, Chiasso, Lugano, Malcantone, Mendrisio, Tenero, Contra. Ti aspettiamo al Parco Ciani a Lugano per quanto riguarda invece il luganese, però insomma tutto il Canton Ticino coinvolto in Sportissima. Mi piace proprio, mi piace come situazione. Sai chi fa tanto sport? Benson Boone fa delle capriole. Beautiful Thing. For a while.

Qualcuno mi dice perché capriole Benson Boone? Perché Benson Boone quando canta, ragazzi, fa delle capriole da salti, non so come faccia, sembra un canguro, è vero, eh? È una sua capacità incredibile che credo smetterà presto, perché se sbaglia una volta si spezza in due. Però grande sportivone. Poi qualcuno scrive, ora la mia pronuncia, perdonatemi, lo dirò male, oggi anche Kim Nam-young, leader dei BTS, compie 32 anni. BTS, grandissima K-pop band, forse la più grande, anzi quasi sicuramente, e quindi uno dei suoi componenti anche oggi compie gli anni. Andiamo in pubblicità.

0: guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Scopri la magia di Disney. Fino al 22 settembre al Mercato Resega vivi un'esperienza indimenticabile con le attrazioni dedicate a Winnie the Pooh, Stitch, Frozen e tanti altri personaggi amatissimi. E in più, partecipando, puoi vincere uno straordinario soggiorno a Disneyland Paris. Non mancare, ti aspettiamo al Mercato Resega.
6: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
7: E i consumi?
6: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
7: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
8: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.

0: per sempre si chiama proprio così, 2014, Luciano Ligabue. Io ho detto, beh, fa strage nella sua nazione, ma in realtà è uno di quei cantanti che è andato oltre, no? Ad esempio dalle nostre parti, strafamoso. Sempre il pienone. Poi, parlando ancora di Benson Boone, qualcuno di voi mi dice, guarda che faceva tuffi in precedenza. Infatti sono andato a vedere, Benson Boone ha imparato a fare tuffi e acrobazie durante i suoi anni scolastici. Prima di diventare una star della musica, Boone, o Benson, faceva parte della squadra di tuffi. Oggi il cantante esegue spettacolari salti all'indietro, i famosi backflip, direttamente sopra il pianoforte durante le sue esibizioni dal vivo. Ve lo dicevo, c'è una cosa fuori di testa che però lo rende interessante, oltre a fare ovviamente canzoni incredibili, che poi è quello che conta in realtà, eh. Poi compiono 45 anni, o compie, più che compiono, devo dire compie questa cosa, 45 anni, e questa cosa è dentro, situata in noi, scorre nelle nostre vene, cioè è una di quei cartoni animati che ci ha preso e ci ha cresciuto. Bene o male, questo non lo so. Ora, secondo voi, chi compie 45 anni oggi? Questo? Beh, può essere. Amore a prima vista è loro? Non lo so, loro, perché Mila e Shiro. Oppure ta-tan. 45 anni, mica due.
1: Chi siano non lo so.
0: Lo so io.
1: Che strani ometti blu, sono alti su per giù, due mele poco più.
0: Esattamente, i puffi oppure 45 anni loro. Sto cercando di farvi tornare bambini per un attimino. Vediamo chi lo indovina. Mila e Shiro, i puffi oppure Occhi di Gatto, le tre sorelle ladruncole, eh? Chi va a compiere oggi 45 anni? Tanti però, eh? Vabbè, voi fatemi sapere e abbiamo il nostro solito numero WhatsApp per giocare un po'. In questo weekend, con un po'

momento bimbi, ma momento che parla di attualità, perché è una notizia che è uscita oggi. Compiono 45 anni. Beh, stiamo parlando di un cartone animato che sicuramente ha fatto storia. Io ve ne ho fatti sentire tre, chiedendovi chi di questi tre secondo voi va a fare 45 anni proprio oggi. Avete indovinato tutti, però per i ritardatari do ancora la chance di riprovarci. In gioco c'erano, allora basso la base, loro.

e io posso vantarmi di essere un puffo, almeno per altezza, oppure... Comunque parliamoci chiaro, tre perle. Allora avete indovinato tutti, addirittura qualcuno nell'impeto, no, di dare la risposta ha scritto: secondo me sono i punti, che però presumo in velocità diventi i puffi. Effettivamente bravi, sono i puffi. Allora vado a leggere prima di dire castronerie. Era il 12 settembre del 1981, quindi 45 anni fa, un popolo di gnomi blu che vive nel bosco in deliziose casette a forma di fungo, costretto a difendersi da Gargamella, mago irascibile e pasticcione, e dal suo inseparabile gatto, il perfido Birba. Non sapevo che i puffi arrivano da un fumetto belga di Peio e Jan Delport. Questi sono i padri, appunto, dei puffi, che in realtà il nome originale sono gli Schtroumpf, che sembra un po', se ricordate quando Sclera Trapattoni, che a un certo punto dice Schtroumpf, non era proprio Schtroumpf, però più o meno, insomma.

0: do.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Da Risparmio Casa fino al 26 settembre.
4: Poltrona Gaming Neo 63x60x108x118 cm, 48,80 franchi. Macchina del caffè Necchi, compatibile con capsule Nespresso, 48,80 franchi.
3: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.
5: Il 18 e 19 settembre torna il Festival Volkswagen. Solo da Tognetti Auto scopri una selezione di Volkswagen nuove in pronta consegna con vantaggi esclusivi, condizioni speciali sul leasing o uno sconto extra con pagamento in contanti. Polo, Golf, Tiguan e tanti altri modelli ti aspettano. Registrati all'evento e vivi due giornate dedicate al mondo Volkswagen. Sabato ti aspetta anche il food truck. Vieni a trovarci da Tognetti Auto a Gordola. Info su www.tognetti.ch.
6: Volkswagen.
7: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate, 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta.
8: Centro Serramenti Ticino.
7: Centroserramentiticino.ch.
1: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
9: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

diventa scontata quando una cosa la ripeti più e più volte, però diciamoci la verità, l'emozione di questa canzone, sapendo poi anche come è andata a finire con Freddie Mercury, lo show deve continuare, lui te la canta proprio quando sa che ormai le cose andranno sicuramente in una certa direzione e in tempi brevi. Beh, il brivido c'è anche in un sabato pomeriggio alle 15:49 circa. Buon pome o chi c'è, chiamatelo come volete questo contenitore. 4 ore in compagnia, almeno oggi, di Maxi B. Qualcuno dice che grandi ricordi con i Puffi, io li collezionavo. E devo dirti la verità, da duro rapper quale sono, anch'io. E di puffette ce n'erano anche di più, insieme a Grande Puffo, che era l'unico rosso. Poi diamo un aggiornamento invece sulla Serie A. Siamo al 40° del primo tempo. Il Frosinone è in vantaggio fuori casa contro il Genoa, 1-0, gol di Quernazze, spero di averlo pronunciato bene, gol avvenuto al 14° circa. Diamo anche uno sguardo al traffico. L'unica segnalazione al momento che mi arriva da Via Suisse è quella della A2 direzione nord, tra Mendrisio e Bissone, traffico fortemente rallentato.

E chiamando Adam Levine hanno detto dai che facciamo una hit, e hanno formato e sfornato questa Logged Away del 2015. Ma è la canzone che arriva adesso a cui tengo tantissimo. Uno, perché lei ha 20 anni e ha una voce che sa di vissuto in un modo che non si vedeva da anni. Molti la paragonano a Amy Winehouse, forse a livello visivo, anche se ci sono delle differenze, si può confondere, ma soprattutto come Amy scrive le proprie canzoni, canzoni davvero incredibili. Ho voluto fortemente in queste ore avere Sienna Spiro con Great Expectation. Se siete curiosi, andatela a cercare. È brava, ha fatto un disco meraviglioso.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Mega festa all'Agriturismo Giannella di Leggia, da giovedì 10 a domenica 13 settembre. 4 giorni di attività per grandi e bambini, mercatini e maxi liquidazione di jeans shop abbigliamento. Dalle 10.30 alle 19, domenica aperti, bar sempre aperto, cucina dalle 12.
2: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
4: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
5: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia. Senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
6: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
7: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
8: Auto Ronchetti presenta...
9: Ma sei sicuro che ci sia tutto?
8: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
9: Allora sì che è spaziosa.
10: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
11: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
12: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Le 15:58.
1: Ticino News.
2: Ben ritrovati in studio Laura Zucchetti. È probabilmente frutto di un sabotaggio il grave incidente ferroviario avvenuto ieri sera nella Francia del Nord. La polizia indaga su un pezzo di binario sezionato e appoggiato tra le rotaie, le cui immagini stanno facendo il giro dei social. Secondo le ricostruzioni che ora la polizia considera più credibili, il deragliamento del treno con 180 passeggeri a bordo è avvenuto attorno alle 19:45, mentre il convoglio procedeva a 140 km orari e ha urtato un oggetto metallico che si trovava proprio sui binari. 44 le persone ferite, tra cui una donna che versa ora in gravissime condizioni di salute. Andiamo nei Grigioni, dove prosegue l'inchiesta per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente in Engadina, e a tenere banco nel dibattito che ne è emerso è la questione della sicurezza sugli autobus. Sentiamo Federico Marino.
3: Nei Grigioni proseguono le indagini per accertare le cause del gravissimo incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì, quando un autobus turistico proveniente dall'Olanda è uscito di strada in Engadina, tra Zernez e Susch, provocando 5 morti e 40 feriti. Alcuni di loro, reso noto oggi la polizia cantonale, sono ricoverati in Austria, mentre altri sono stati trasferiti in ospedali di diversi cantoni. Nel frattempo tiene banco il dibattito sulla sicurezza a bordo dei bus, sul possibile ruolo delle cinture di sicurezza a bordo del mezzo uscito di strada e ribaltatosi. È intervenuto oggi sul Blick Raffael Murri, docente di meccanica e sicurezza dei veicoli presso l'Università di Scienze Applicate di Berna. Al momento, va specificato, non è noto quante delle 45 persone a bordo indossassero la cintura quando si è verificato l'incidente. Tuttavia, in generale, Murri sottolinea quanto questo dispositivo possa essere importante, soprattutto in caso di ribaltamento. Le cinture di sicurezza sono tra le cose più importanti, soprattutto in caso di ribaltamento dell'autobus, esse sono assolutamente cruciali.
2: Cramontana ha licenziato con effetto immediato un impiegato comunale che falsificò una domanda di costruzione della terrazza del Costellation, locale teatro del Rogo di Capodanno. Si tratta di un collaboratore dell'ufficio tecnico, già peraltro incriminato nell'inchiesta penale sull'incendio al Costellation. Ne dà notizia il sito della RSI, che riferisce di una presa di posizione del comune in cui l'autorità si rammarica profondamente dell'accaduto, sottolineando come sia a questo punto definitivamente compromesso il rapporto di fiducia con il collaboratore. Trasporti 45, la Pro Gottardo Ferrovia d'Europa chiede al Ticino unione e determinazione per far valere le proprie richieste a Berna. Pomo della discordia è il progetto messo in consultazione dalla Confederazione per gettare le basi del futuro dei trasporti nei prossimi decenni. Un progetto che non è piaciuto al Ticino perché penalizzerebbe eccessivamente i progetti a sud delle Alpi. Riunita oggi in assemblea, la Pro Gottardo ha lanciato il proprio appello affinché il Ticino trovi, al di là delle differenze politiche e degli interessi regionali, quel minimo comune denominatore che permette al Consiglio di Stato e alla Deputazione a Berna di incidere sulle scelte del Parlamento e del Consiglio federale.
1: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. Infotraffico.
2: 2 minuti dopo le 16, via Swiss segnala qualche rallentamento in autostrada tra Mendrisio e Melide Bissone per chi viaggia verso nord. Sempre in autostrada, sempre verso nord, ricordiamo le code, 4 i chilometri al momento al portale sud della Galleria del San Gottardo, con ritardi di circa 40 minuti per chi viaggia in direzione di Lucerna. Traffico congestionato anche sul piano di Magadino, in particolare tra Cadenazzo e Quartino.

Che schitarramento quello dei Red Hot Chili Peppers in questa Dani California. Allora, terza ora che parte ora di Chi c'è c'è, che abbiamo ribattezzato Buon Pome. Maxi B al microfono con voce rotta, ma che però al momento a metà percorso regge ancora, quindi bene, qualcosina possiamo ancora così dirci. Ho quella sensazione di sana invidia verso l'amica e collega Laura Zucchetti, perché mi diceva per la TV andrà a intervistare Eleazzaro, secondo il mio modestissimo parere uno degli stand up comedian più forti della vicina Italia, o in italiano, in italiano, perché poi ci sono anche gli americani che hanno fatto scuola anche nella stand up. Adesso ad esempio, così piccola chicchettina, c'è Gammon, ve lo ricordate? Spesso passiamo canzoni di Gammon, andò anche a Sanremo con un discreto successo con Rosa e Viola. Lui ha mollato il rap per diventare uno stand-up comedian e ha fatto due step. Uno, molli il rap, dove comunque era conosciuto, comunque ci campava, per iniziare quelli che si chiamano, sai, quando tu vai nei posti dove ci sono 10 persone, sali, fai il tuo pezzo e vedi un po' la reazione, no? I microfoni aperti, ecco come si chiamano, i microfoni aperti. Parte così fino a diventare comunque abbastanza bravo da avere un suo spettacolo. Lo spettacolo di stand up di Gammon ha successo e quindi ha diverse repliche. Poi fa un altro balzo, decide di andare all'estero. Ma cosa fai? Lo fai in italiano? Quindi lavori solo magari per quelli che sono all'estero ma conoscono la lingua. No! Difficile, lui vuole farlo in inglese. Beh, adesso tra pochi giorni si esibirà a Los Angeles, si è già esibito in mezza Europa, insomma un cammino, quella della stand up, che sta piacendo anche al buon Gammon. E ho questa, così, volevo anch'io andarlo a vedere Eleazzaro, ma le mie condizioni non me lo permettono. Invece l'amica Laura Zucchetti potrà anche conoscerlo e intervistarlo, quindi mi chiedeva un po' un parere. Mi piace, magari qualcuno di voi lo conosce, segue la comicità in questo senso. Poi Jovanotti e Alfa, Buon Vento, bello questo pezzo, lo facciamo seguire da Shawn Mendes con Treat You Better, era il 2016, lui si è fermato un po' a livello musicale, eh? Spero torni presto, noi ci risentiamo in sequenza uno dopo

Il 12 settembre viene ricordato anche per un'invenzione che ancora oggi ci aiuta tantissimo, anzi ha avuto una grandissima evoluzione, e cioè il microchip. Si dice che molti stiano già iniziando a farselo installare sotto pelle per fare i pagamenti, per non lo so, per l'identificazione. Insomma, il futuro è quasi già passato, se vogliamo, da questo punto di vista. Ma era un venerdì 12 settembre 1958 e devo dire che ci fu questa invenzione. Jack Kilby annuncia l'invenzione del microchip, quindi PC, smartphone, smart card, carte di credito e tanti altri dispositivi che scandiscono la nostra quotidianità non potrebbero funzionare senza quel nucleo vitale che risiede proprio nel circuito integrato. Ma il bello qual è? Che lui si mise a lavorare a questo nuovo sistema per la lettura dei vari dati. Lui, ricordiamo, era dipendente della Texas Instruments. Beh, durante l'estate, mentre i suoi colleghi erano in vacanza e lui aveva un po' più di tempo, ha cominciato a lavorare a questo nuovo sistema e il 12 settembre dello stesso anno lo presentò all'amministrazione dell'azienda, e lì proprio nacque quello che è il microchip. A quanto pare, adesso vado a memoria, sì, ecco, l'ho trovato. Nel 2000 prese il Nobel per la fisica proprio per questa invenzione incredibile. Ce l'avevo in testa che frullava, ma non ero sicuro della data. Bravo, bravo, bravo, vedi che gli dobbiamo qualcosa al buon Jack Kilby per questa invenzione. Dobbiamo qualcosa anche a Gianna Nannini? Non lo so, ma qualche emozione ogni tanto ce l'ha regalata, eh? Meraviglioso errore è il suo nuovo singolo qui su Radio 3.

0: Renault.
1: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
3: Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori. Antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!
4: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
5: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano, Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Scopri la magia di Disney. Fino al 22 settembre al Mercato Resega vivi un'esperienza indimenticabile con le attrazioni dedicate a Winnie the Pooh, Stitch, Frozen e tanti altri personaggi amatissimi. E in più, partecipando, puoi vincere uno straordinario soggiorno a Disneyland Paris. Non mancare, ti aspettiamo al Mercato Resega.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Grande successo per Pink dalle nostre parti, nel Canton Ticino ha sempre trovato terreno fertile e molti sold out ogni volta che è venuta, soprattutto a Moonstar, ecco, dove ha trovato spesso spazio. Ultimamente, negli ultimi giorni, ha trovato spazio invece la polemica nei suoi confronti, perché durante il tour di Ed Sheeran sale sul palco Macklemore. A noi piace molto un rapper che ha sempre parlato di cose che vanno al di là del rap, e questo ci piace, ad esempio l'uguaglianza tra i sessi, la disparità salariale, insomma tutte queste cose che possono interessare anche alla musica dei giovani, come dicono quelli anziani. Però poi Macklemore sale sul palco di Ed Sheeran e fa delle dichiarazioni molto pesanti contro Israele a favore della Palestina. Non voglio entrare nella questione politica, non è interessante adesso nel discorso. Pink, che di religione è ebraica, si sente colpita e dice: attenzione, perché certe affermazioni molto pesanti possono fare del male poi invece ad altre persone come me, e quindi scrive la sua risposta sui suoi social. Non l'avesse mai fatto, perde follower a destra e a sinistra, tutti la insultano. Dopo una settimana Pink ha risposto alle polemiche dopo aver condiviso un post che criticava il discorso di Macklemore, e devo dire che ha risposto in modo molto adulto, molto pacato, per fortuna. Ecco, non ha buttato benzina sul fuoco, già il momento è un po' particolare. Dice: sono nata ebrea, non l'ho scelto e non l'ho mai nascosto, ok? Quindi parte in questo modo. Dice: in settimana ho ricevuto un sacco di insulti, un sacco di cose veramente indicibili, però voglio dire soltanto questo: non voglio entrare nella politica della situazione, voglio solo dire che alcuni cantanti dovrebbero fare attenzione, vista la loro posizione, a puntare il dito e a insultare così pesantemente, se no facciamo il gioco di chi vuole dividerci. Ecco, questo è nel sunto la sua risposta. Poi ognuno si tenga le proprie idee. E litigano sti cantanti. Tananai no, Tananai se la canta.

Nicole Kidman, che fa coppia con Robin Williams in questa Something Stupid, ho visto Invasion ultimamente. Senza essere un vero horror o un vero thriller, devo dire mi ha messo parecchio i brividi. Cioè l'invasione dallo spazio, che però si prende i nostri corpi e ci fa fare cose, e poi non dico altro. Ma non mi è piaciuto molto, ha un po' di anni, però ti mette quel brividino giusto che poi ti fa alzare, andare al frigo, prendere due popcorn e un tè freddo, lo so, è quel brividino lì, che ne so, a me viene spesso. Allora, diamo uno sguardo al traffico, ci sono delle piccole novità. Permane traffico tra Quinto e Airolo in direzione nord, traffico bloccato per 4 km, ritardi ancora di 40 minuti, però ricordiamo la corsia preferenziale Cupra è aperto, dal canto suo però è chiuso il raccordo autostradale in entrata ad Airolo. Ma novità purtroppo, adesso magari qualcuno di voi è lì di passaggio, può farmi sapere meglio, nel caso 079 449 9537 è il nostro numero di WhatsApp, sempre aperto, con la diretta. Beh, traffico tra Cadenazzo e Quartino, anzi traffico fortemente rallentato, magari fatemi sapere di più, oppure è una cosa così passeggera, molto veloce, allora bypassiamo. Alfie Templeman con Happiness in Liquid Form.

0: Qualcuno chiedeva lumi anche per quanto riguarda la A2, ne abbiamo parlato tutto il giorno, no? Da Mendrisio a Lugano in direzione nord c'era traffico, al momento non mi viene segnalato nulla, parlo ovviamente di Via Suis, però ve lo ripeto, magari posso sembrare anche stucchevole, però siete voi sulle strade, io sono chiuso in questo bellissimo studio, non ho manco le finestre, quindi mi devo affidare a voi. C'è del disagio, c'è qualche traffico, qualche rallentamento, oggi c'era, non si capiva bene il perché, però poi si circolava, era un ritardo di 5 minuti, 10 minuti, niente di che. Poi volevo salutare Paola in primis che mi scrive, poi gli ospiti di Casa Solarium di Gordola, sono al bar in mia compagnia, che bello, grazie di tenerci in sottofondo, parlo ovviamente di Radio 3. Andiamo in pubblicità, poi abbiamo ancora un bel Barry White, sai o no?
1: Questa è Radio 3, telesuona.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
6: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
7: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
8: Allora vuoi un HRV?
9: Nuovo Honda HRV, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
10: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
11: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
12: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
13: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
1: Questa è Radio 3i.

Hyde, che oggi avrebbe compiuto 82 anni, ecco perché lo stiamo festeggiando in questo modo, ma poi è sempre un piacere. Che sound, che voce, qualcuno scrive al nostro numero WhatsApp, giusto? Vero, vero, vero. Aggiornamento invece su Genoa Frosinone 1-1, siamo al 74esimo, poi alle 18 Lazio-Milan e questa sera alle 20.45 Atalanta-Cagliari, ma credo che la partita clou, no? Per vedere un po' lo stato davvero di queste squadre è Lazio-Milan, ma noi siamo concentrati sulla Super League, visto che questa sera alle 19 Lugano e Young Boys si affronteranno alla IL Arena, la prima e la seconda, Lugano prima in classifica, Young Boys secondo. Qualcuno mi ha mandato la foto del pullman dello Young Boys, era lì che ci girava attorno e lo fotografava scrivendomi li ho avvistati, ecco, non fare nulla però, andiamo in pace ragazzi, ci prendiamo un espresso? Ma sì, facciamolo con Sabrina Carpenter qui su Radio 3i.

0: Ripeti con me, Sabrina. Espresso. Vai, ripeti, ripeti. Come fa? No, non espresso. Espresso. È proprio l'accento che... E niente, non ce la fa. Ci sto provando, ma non è una sveglia da quel punto di vista. Fa niente, fa niente. Ti vogliamo bene lo stesso. Vogliamo bene anche a Giulia, che ha prodotto Olly, ha prodotto un sacco di gente. Anche Bresh, in questa Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Che cosa comuna Alfa con Brescia, con Ercomi, anche Anna, perché anche Anna fa parte di questo mondo, che cosa comuna? Beh, sono tutti liguri e non so se tutti, ma tifosi comunque, credo tutti proprio del Genoa, che sta giocando contro il Frosinone, ne stavamo parlando, 1-1 al momento, siamo all'85esimo, tanti Forza Lugano arrivano al nostro numero WhatsApp in previsione ovviamente della partita di questa sera per quanto riguarda la Super League, scontro al vertice, la prima contro la seconda, quindi insomma c'è tanto entusiasmo per questa partita. Vediamo un po' l'orario, sono le 16:54, abbiamo ancora un'ora da passare insieme perché si va fino alle 18, abbiamo ancora uno spazio dedicato al traffico, quindi ci fossero delle segnalazioni, visto che tutto il giorno che comunque qualcosina su cui disquisire c'è, vi ridò il numero contatto, quello di WhatsApp, lasciamo perdere il 939 parola chiave diretta che ormai è in disuso, ma WhatsApp va più che bene, 079 449 9537 e poi abbiamo anche le previsioni del tempo, ve le leggo io, va bene, vi fidate? Andiamo fino a lunedì, non ci spingiamo oltre perché poi lunedì mattina con il Morning Show che va in onda dalle 7 alle 10 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì abbiamo proprio Locarno Monti in presenza. Vabbè, insomma, conosci un VIP, cosa fai? Non lo sfrutti in diretta? Dai!
1: Tele suona, questa è Radio 3i, è Radio 3i. Nuova energia, nuovo carattere, nuova Audi Q4 e-tron. Scoprila sabato 19 settembre al Festival Tognetti. Un'occasione speciale per conoscere la gamma Audi e scoprire vantaggi dedicati sulle vetture in pronta consegna. Ti aspettiamo a Gordola il 18 e 19 settembre. Info e registrazioni su www.tognetti.ch.
2: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
3: Tanti puntini a forma di disco.
2: E con l'altro?
3: Due bastoni che si incrociano. È grave?
2: No, signora. È ok.
4: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
5: A tutto Pilates.
6: A tutto Pilates.
5: Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
7: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
8: Casino Lugano.
9: Amore, mi compri una nuova cucina?
10: Fatto.
9: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
10: Fatto.
11: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
12: Auto Ronchetti presenta...
13: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
12: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
14: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
15: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo, cercaci online.
0: Sono le 16:58.
4: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4. Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal nuovo Skoda Epic.
1: L'infotraffico.
0: E diamo ancora uno sguardo alla situazione sulle strade della Svizzera italiana. Alla Galleria del San Gottardo, al Portale Sud, ci sono code di 4 km a partire da Quinto, con attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata di Göschenen è stata riaperta, mentre quella di Airolo è ancora chiusa in direzione della Galleria. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Al Portale Nord, invece, le code sono di 2 km a partire da Vassen, con attese di 20 minuti in direzione del Ticino. Sto guardando mentre vi parlo se ci sono altre segnalazioni. Vediamo, sì, è arrivato ancora tra Cadenazzo e Quartino, proprio in extremis. Anche qui traffico congestionato.
6: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch.
10: Previsioni del tempo.
0: Allora, grazie a Locarno Monti, posso dirvi, questa notte sarà sereno, quindi bene, tutto bene, dai. Poi domenica mattina ben soleggiato con poche velature, nel pomeriggio magari un po' meno sole, ma abbastanza bello. La notte di domenica sarà serena. Poi arriviamo a lunedì, dove si riparte a lavorare, in giornata ben soleggiato con poche velature, tant'è che le temperature raggiungeranno i 29 gradi. Pensavamo di aver schivato ormai 29, 30, 31 e invece lunedì siamo ancora lì. Bene.

Così si chiama Brand New Jones, era il 2003, noi invece siamo nel 2026, sabato 12 settembre, lo dico se siete appena sbarcati da un'astronave e non capite bene dove siete, questo è il pianeta Terra, ma soprattutto Radio 3i, chi vi parla è Maxi B, staremo insieme l'ultima ora fino alle 18, tra l'altro arrivano foto, cose, dopo guardo, deve essere il momento di merenda in Ticino alle 17, bababam, via di merende, io lo facevo alle 16 da ragazzino, adesso non la faccio più, è una merenda continua, ma da ragazzino erano le 16, adesso si è spostato di un'ora alle 17, ma visto che in previsione ci sono i Muse con la loro Time is Running Out e poi Elisa, ce li ascolteremo insieme, mi è tornato alla mente un articolo che avevo così fotografato nel telefonino. I Muse hanno dovuto cambiare nome utente su Instagram perché è una band che ormai c'è da anni, voglio dire, il nome utente di Instagram è molto importante per una band, ma per tutti noi, perché ormai è un piccolo posto dove tutti possono trovarci, non è che puoi cambiare nome quando vuoi. Dopo anni passati ad essere chiocciola Muse, scritto Muse, su Instagram e su X, la band di Matt Bellamy è diventata chiocciola Muse The Band. Il cambio è avvenuto all'inizio di quest'estate e sul momento aveva prodotto parecchia confusione tra i fan che non capivano perché rinunciare a un nome utente così comodo, perché averlo proprio così come la band Muse era veramente facile. Beh, come scrive NME, la ragione si è scoperta questa settimana. Il vecchio nome social della band è lo stesso del nuovo assistente AI di Meta, quindi il nuovo assistente dell'intelligenza artificiale di Meta si chiama proprio Muse. E cosa fa questo? È stato lanciato negli Stati Uniti, serve a rispondere alle mail, organizzare gli impegni, trasformare gli obiettivi di lungo periodo in piani d'azione e si chiama proprio Muse. Meta cosa fa? Ha chiamato, ma forse non li ha neanche chiamati, ha cambiato il nome e basta. Voi siete Muse the Band, Muse siamo solo noi. Vabbè, noi ce li ascoltiamo, Muse the Band.

0: scattare una foto.
1: Elisa, Amore è 2026, nuovo singolo. Che bel ritmo questa ragazza bresciana riesce sempre a variare. Ovviamente usa la propria voce anche per pezzi dove serve tanta voce, ma poi è brava anche sul ritmo molto sincopato. Poi le vostre foto, ad esempio è arrivata una bella torta di mele e mandorle, bella alta, quindi una di quelle torte di mele alte. Io così decanto sempre quella di mia nonna, che invece era quella bassa, che tra una mele e l'altra sembrava avesse la vaniglia. Lei me la vendeva così, poi in realtà è uovo. Però lei da piccolo, per farmi invogliare ancora di più, è vaniglia. Mangia, caro, mangia. Poi qualcun altro scrive: io ho fatto merenda alle 15 con le panelle. Sono le famose patate panelle fugghiute, quelle? Allora vado a leggere. Panelle sono delle gustose e sfiziose frittelle di farina di ceci, tipiche di Palermo, dove vengono consumate come cibo da strada. Confermo, mangiate proprio a Palermo durante un tour, ottime, molto buone, anche nel panino, eh? Tre schiaffi nel panino, ciaone. Vabbè, questa è una mia è una mia considerazione che ho fatto così, che non avete richiesto. Poi vediamo un po', qualcun altro mi manda colazione, sì, altro che merenda alle 17. Adesso si parte ovviamente con gli amici per ritrovarci e chiacchierare prima della partita. E poi invece qualcuno dice: merenda oggi continua, sono affamato, ho mangiato alle 13 il pranzo, poi alle 2 spuntino, alle 15 spuntino, alle 16 spuntino, indovina un po' adesso, fammi indovinare, spuntino? Ti faccio venire fame io, forse, non lo so. Lady Gaga ci racconta di un certo Alejandro. Quanto mangiava Alejandro?

0: Vedi il bello della radio? Che ti fa volare, viaggiare stando sul posto. E basta, Leandro, fammi parlare, hai detto la tua. No, perché? Perché adesso arrivano un sacco di merende, cose che avete mangiato. Abbiamo scatenato il leone affamato che è in voi. Beh, dalla tante torte di pane, che è un classico del Canton Ticino, in questo caso come merenda. E poi invece ti arriva Mattia, che dal Canton Ticino ti porta in Calabria.
1: Ciao Max, sì.
0: Ciao.
1: Noi ci siamo mangiati un poco anduia con un pane fresco calabro, io e compare Matteuzzo. Buona giornata.
0: Buona giornata a te.

0: Max, io trovo bello che tutti ammettono che mangiano, che non ci sono quelli che dicono io ho fatto il digiuno, io ho fatto la dieta, io ho mangiato l'insalata.
1: Bellissimo
0: quando stuzzichi te chi cosa mangia e si vede tanti che mangiano, quanti piaceri in bocca, baci
1: un bacio. Ha ragione, però bello. E tra l'altro, guardando i vostri messaggi, devo dire che le merende sono fatte proprio a pennello, forse anche il weekend, una più tempo, ci mancherebbe. Allora facciamo così, un minuto e mezzo di pubblicità, poi abbiamo i due giornalisti con la loro completamente e poi siamo lì sul finire, insomma abbiamo ancora una mezz'oretta da passare insieme.
2: Questa è Radio 3 delle suore.
3: Cosa vede qui?
4: Un body check lungo la balaustra.
3: Un body che? E qui?
4: Un gol in power play.
3: E nient'altro?
4: Ah sì, era in fuorigioco.
3: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
5: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
6: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
7: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
1: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.

rapito dalle vostre foto che non parlano solo di merenda, di aperitivi o cose varie, ma parlano di cibo. Non so come siamo riusciti a innescare questa cosa. Ho visto questo pentolone pieno di verdure e ho detto ecco che invece arriva magari chi ha dieta. No, carissimo Maxi, sto mettendo in forno legumi e sotto ci sono 4 cosce di pollo. Un abbraccio di fine pomeriggio, Michele da Minusio. Vedi che sotto c'è sempre la sostanza. Poi buona la verdura e quant'altro, ci mancherebbe altro, anch'io sono ghiottone, però sai, le coscette di pollo ci stanno sempre alla stragrande. Poi qualcun altro, con tanto di foto, un bel pentolone di crema di zucca, ora la divido in porzioni e la porto ad amici e parenti. Quando le temperature cominciano ad andar giù, le varie cremine piacciono, non solo di zucca, ce ne sono di diverso tipo, anche quelle ai funghi sono molto molto buone. E poi una miriade di gente che insomma si sta preparando a ingurgitare qualcosa. Alle 17:29 c'è questa cosa qui. Qualcuno di voi mi ha mandato un gossipone di cui non ero a conoscenza, me lo tengo lì, ci facciamo ancora un giro musicale, magari andiamo con Doshi con la sua Anxiety e poi Shania Twain con That Stop Impress Me Too Much e poi ne parliamo, perché è sempre una donna di cui si parla. E tra l'altro, così senza grande annunci, a quanto pare c'è stato un enorme evento, ma sarà vero? Sarà una bufala? Facciamo così, noi leggiamo da Vanity Fair e poi vediamo se la cosa è soltanto un pur parlé oppure è la verità. Intanto, Doshi.

Lei si chiama Shania Twain, questo è uno dei suoi classici. Classica anche la foto che mi ha mandato Moreno, a cui faccio i complimenti. Saluti da Moreno, raccolti stamattina, tanti bei funghini, funghetti, funghini, fungoni. Che bello, quanta invidia, anche se devo dire, Stefano, durante la mattina ci ha portato dei porcini freschi che sono già andati nello stomacchino. Allora facciamo così, mandiamo Beyoncé e poi riprendo la voce e vi racconto una cosa.

0: grazie a Beyoncé che mi ha salvato. Vabbè, in 4 ore doveva capitare che la voce se ne andasse visto il momento. Allora, parlavo di questo gossip che è uscito 9 ore fa. Io ho citato Vanity Fair, ma gioco in casa perché anche il Corriere del Ticino questa mattina ne ha parlato. Gossip: Lady Gaga dà alla luce il suo primo figlio. Lo riferiscono i media statunitensi, in particolare il sito Page 6. Allora andiamo con ordine, sono passati... Scusate, ho sbagliato l'articolo. Lady Gaga è mamma, il tabloid Page 6 appunto ha pubblicato le foto della pop star con il suo compagno Michael Polanski. E il piccolo, il bimbo è in una fascia porta bebè proprio davanti al petto della mamma. La cantante, 40 anni, è stata immortalata mentre teneva il bambino stretto al petto durante una passeggiata nella California del Nord con l'imprenditore 42enne che frequenta dal 2020 e con cui è fidanzata dal 2024. Non c'è stata nessuna conferma ufficiale nonostante i giornali americani abbiano cercato di raggiungere la coppia. L'ultimo post social della cantante risale al 3 settembre. Ad aprile ha concluso il suo Mayman Bowl, il suo ultimo tour, e da allora si è tenuta lontana dai riflettori. Ma se lei è contenta e voleva una maternità, sono contento e quindi tanti tanti auguri da parte nostra. E sperando che non sia una bufala, perché poi su queste cose insomma è anche bruttino scherzare. Andiamo in pubblicità, poi ci sono gli Wham che ci portano in un club, Club Tropicana.
1: Questa è Radio 3, Telesuona.
2: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
3: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
4: Amore, andiamo al salone del camper.
5: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
4: Davvero?
5: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
4: Wow, andiamo!
6: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
7: Wow, indovina chi apre a Lugano?
6: Chi?
7: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
6: Che notizia straordinaria, ma dove? Quando?
7: In via Pretorio 15 sopra Migros, inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
6: Perfetto, ci vediamo lì.
8: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo, cercaci online.
1: Radio 3. Ogni emozione, solo tua.

Era il 1983, gli Wham andavano fortissimo, che dico fortissimo, anche di più, davvero una band che in quegli anni ha dettato legge, se parliamo di classifica. Purtroppo detta legge anche oggi il traffico, e allora noi gli diamo l'ennesimo sguardo, se a voi va bene. Situazione alla galleria del San Gottardo, al portale sud, code di 4 km a partire da Quinto, con attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Poi l'entrata da Airolo è ancora chiusa in direzione della galleria, ma la corsia preferenziale Cupra è aperta. Queste sono le uniche segnalazioni al momento che ci vengono date da Via Suisse. Ne aveste altre? Per carità, ci mancherebbe. Fatelo 079 449 9537. Spero di no, che almeno in serata, insomma, tutto si plachi e si calmi. Intanto noi, sai cosa facciamo? Respiriamo quel gusto di Alaska. Alaska Baby, uno dei singoli più belli, secondo me, scritti da Cesare Cremonini. Noi ce l'ascoltiamo qui a Radio 3i.

0: Devo dire che è una meta che non mi ha mai appassionato, quella dell'Alaska, anche se i film che sono ambientati in quelle zone invece mi piacciono molto. Però ad andarci non lo so, non ci ho mai pensato. Invece ho pensato spesso e volentieri, perché non farmi un viaggio in Islanda? Ma perché tiro fuori l'Islanda? Perché i Pinguini Tattici Nucleari hanno fatto una canzone che si intitolava Islanda, ma ultimamente sono usciti in coppia con Fabri Fibra. Un inedito, si chiama Goya.
1: Cosa sono?

questa è l'accoppiata Pinguini Tattici Nucleari con Goya, un testo di Fabri, devo dire, bello, bello pesante. Io sono arrivato al termine, vi ringrazio ovviamente per la compagnia, vi rimando, se tutto va bene, a lunedì alle 7 con Amici in Affitto, va bene? Per il resto vi auguro una buona serata, sia sportiva che no, di divertimento, e soprattutto una buona domenica. Ciao a tutti, grazie davvero, da Maxi B è tutto, non mi resta che salutarvi. Buon proseguimento!

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i.
1: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
2: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
3: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.

0: Ticino News Sera.
1: Non state spendendo troppo? Il presidente della Confederazione Guy Parmelin, ospite ieri sera all'apertura del festival Endorfine, ha lanciato qualche stoccata al Ticino sulla perequazione finanziaria e sulla questione del blocco dei ristorni. Tra i temi in discussione il dramma di Cramontanae e i rapporti con gli Stati Uniti. Il Ticino deve mostrarsi compatto e determinato per far valere le proprie ragioni a Berna, così oggi la Pro Gottardo su Trasporti 45, il progetto federale che secondo l'associazione penalizza eccessivamente il cantone. Per cambiare le cose, ribadisce il copresidente Michele Guerra, è necessario trovare un'unità di intenti. Cavalieri, fabbri e chierici, il villaggio di Redde, vivo tra il 1300 e il 1500, torna alla vita per le tradizionali feste. Il tutto naturalmente regolato dall'omonima moneta locale, il Redde, appunto. Per i presenti, tiro con l'arco, con l'ascia, un ricco intrattenimento. Meteo al sud domani mattina sul sottoceneri, banchi di nubi basse, per il resto generalmente soleggiato nonostante velature a tratti estese, specie nella seconda metà della giornata. Temperature comprese tra 12 gradi di minima e 25 di massima. Sabato 12 settembre, buonasera, ben ritrovati a Ticino News Sera. In primo piano oggi la prima serata del Festival Endorfine. Perché? Perché ieri sera era ospite d'eccezione il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, con tanti temi toccati nella conferenza pubblica, e a margine di questa in un'intervista faccia a faccia con Romano Bianchi. Dalla crisi internazionale al dramma di Cramontanae, Parmelin si è sbottonato in particolare parlando del Ticino. Vediamo i dettagli nel servizio di Samuele Quadri.
2: L'ottava edizione del Festival Endorfine si è aperta ieri sera con il presidente della Confederazione Guy Parmelin. Tanti temi toccati, dal dramma di Cramontanae alla crisi diplomatica con l'Italia, fino alle negoziazioni sui dazi con Donald Trump. Un'intervista moderata da Sacha Dalcol che è iniziata con una sorpresa.
3: Questo è diventato un simbolo.
2: Cappellino a parte, un Guy Parmelin in formato istituzionale, in quelle vesti che lui rappresenta da presidente dell'esecutivo federale. Detto ciò, Parmelin si è sbilanciato quando si è parlato del nostro cantone, della perequazione finanziaria, ovvero quei 112 milioni che il Ticino riceverà dall'amministrazione federale. Una cifra che al netto di altri cantoni fa discutere. Parmelin, senza mezzi termini, in un'altra intervista a margine della serata, respinge al mittente le critiche.
4: Allora, peut-être que l'accord n'est pas satisfaisant pour le canton du...
5: Forse l'accordo non è soddisfacente per il canton Ticino, ma si tratta di una questione intercantonale tra il Ticino e gli altri cantoni. La Confederazione non può decidere autonomamente di dire vogliamo favorire maggiormente il canton Ticino, questo significherebbe svantaggiare gli altri cantoni. E poi, lo dico gentilmente ai nostri amici ticinesi, in questo genere di situazioni bisogna anche chiedersi non stiamo spendendo troppo? E questa è una domanda che ogni cantone deve porsi.
2: Non finisce qua, perché Parmelin durante la serata ha punzecchiato nuovamente il Ticino, questa volta sul blocco dei ristorni. Siamo delusi da questo modo di agire, ha detto, da un'immagine negativa del cantone, e successivamente invita il governo ticinese a far sentire la propria voce nelle sedi opportune. Non posso dire che il Ticino sia discriminato, ha poi rimarcato. Insomma, un'esortazione alla presa di coscienza e al mea culpa. Sul caso Zali invece non si esprime, così come rimane vago sulla possibile alleanza tra Lega e UDC in Ticino. Allargando gli orizzonti non è mancato poi il ricordo al dramma di Cramontanae e delle sue implicazioni sul piano diplomatico con l'Italia.
5: È stato un momento drammatico, estremamente doloroso per le famiglie. Molti hanno perso un figlio. Abbiamo avuto alcune tensioni con l'Italia riguardo al modo in cui la giustizia ha affrontato la questione. Abbiamo spiegato che siamo anche legati al principio della separazione dei poteri. La situazione si è calmata, ma abbiamo anche cercato di spiegare e dimostrare tutta la buona volontà possibile.
2: Spostandosi all'estero, il presidente della Confederazione ha poi sottolineato il buon lavoro svolto con gli Stati Uniti sui dazi doganali.
5: Abbiamo cercato di convincere gli Stati Uniti che innanzitutto non era accettabile ed era esagerato. Se volevano reindustrializzare il loro paese e fare in modo che il deficit della bilancia commerciale si riequilibrasse, non era una buona soluzione punire con delle tasse i prodotti svizzeri. La soluzione giusta per il momento è questa dichiarazione congiunta con un tetto del 15% complessivo. Gli Stati Uniti rispettano questo, noi rispettiamo quello e cerchiamo di trovare un accordo stabile sul lungo periodo.
4: Un accordo stabile sul lungo termine.
2: Insomma, come abbiamo detto poco fa, un presidente della Confederazione nel suo abito più istituzionale, che ha deciso brevemente di sbottonarsi quando si è parlato del Ticino.
1: Trasporti 45, la Pro Gottardo Ferrovia d'Europa chiede al Ticino unione e determinazione per far valere le proprie richieste a Berna. Pomo della discordia, il progetto messo in consultazione dalla Confederazione per gettare le basi del futuro dei trasporti nei prossimi decenni. Un progetto che non è piaciuto al Ticino perché penalizzerebbe eccessivamente i progetti a sud delle Alpi come Alp Transit. Riunita oggi in assemblea, la Pro Gottardo ha lanciato il proprio appello. Sentiamo dunque Michele Guerra, co-presidente dell'associazione.
0: Dobbiamo come prima cosa ricordare la storia della Pro Gottardo, che da oltre 10 anni lotta come un leone non per chiedere qualche cosa di speciale, qualche cosa di più per il Ticino, ma semplicemente per chiedere l'applicazione di ciò che il popolo sovrano democraticamente ha votato, cioè il completamento di Alp Transit. Fino ad oggi però la nostra voce non è stata ascoltata, nonostante un grande lavoro di mediazione con un'alleanza fatta con la Lombardia, con la Liguria, col Piemonte, con alleanze all'interno della Svizzera, con un grande lavoro di lobby all'interno della Svizzera. Di recente il Consiglio federale ha commissionato il professor Weidmann uno studio che poi si è prodotto in un secondo studio. Nel primo al transit non c'è nemmeno, nel secondo si accenna minimamente, ma quello che lascia a bocca aperta è che fino al 9 di ottobre il Consiglio federale ha posto in consultazione la strategia dei trasporti del futuro, trasporti 45, e qui al transit, il completamento di al transit non figura. E questo veramente lascia l'amaro in bocca. Quindi, dopo 10 anni di lavoro, dopo tanti sforzi, il messaggio che noi oggi lanciamo è che il Ticino deve presentarsi veramente unito, unito a Berna, unito localmente, perché altrimenti si rischia di vedere il completamento dell'opera, di vedere l'applicazione del volere popolare tra tantissimi anni. Questo per noi è inaccettabile, anche perché dal punto di vista dei trasporti il Ticino ha già tanti problemi e non vedere completata quest'opera per il nostro cantone sarebbe un danno enorme.
1: Apriamo una finestra sull'estero perché si fa sempre più strada l'ipotesi del sabotaggio nelle indagini sul grave incidente ferroviario avvenuto ieri sera nella Francia del Nord. Lo vediamo insieme su ticinonews.ch. La polizia indaga in particolare su un pezzo di binario sezionato e appoggiato tra le rotaie, le cui immagini stanno facendo il giro dei social. Secondo le ricostruzioni, il deragliamento del treno che aveva 180 passeggeri a bordo è avvenuto poco prima delle 20, mentre il convoglio procedeva a 140 km orari e ha urtato un oggetto metallico che si trovava proprio sui binari. 44 le persone ferite, tra cui una donna che attualmente versa in gravissime condizioni di salute. Un breve aggiornamento anche sull'incidente avvenuto giovedì sera in Engadina. Proseguono le indagini per accertare le cause del gravissimo sinistro avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì, quando un autobus turistico proveniente dall'Olanda è uscito di strada provocando 5 morti e 40 feriti. Alcuni di loro, ha reso noto oggi la polizia cantonale dei Grigioni, sono stati ricoverati in Austria, mentre altri sono stati trasferiti in ospedali di diversi cantoni. Per motivi legati alla protezione dei dati, le autorità non hanno fornito ulteriori informazioni sulle strutture coinvolte né sulle condizioni di salute dei feriti. Torniamo in Ticino, alleggeriamo decisamente il tono, perché tra Vaglio e Lugaggia la collina di San Clemente si è animata oggi e sabato scorso per le tradizionali feste di Redde, un'occasione che ha richiamato cavalieri, chierici e dame nei nostri boschi, un appuntamento magico che richiede uno sforzo non indifferente da parte dei volontari. Si è recato sul posto oggi Federico Marino.
6: Popolo di Redde! Accorrete all'arena dei combattimenti! Si eseguono i lanci con il trabucco!
5: Anche quest'anno Redde torna alla vita, dove fino al 1500 c'era un villaggio sulla collina di San Clemente tra Vaglio e Lugaggia. Ogni 2 anni hanno luogo le tradizionali feste medievali, un'iniziativa dell'associazione Redde Vive. Il membro di comitato Giacomo Cattaneo.
7: Allora, fino al 1300 qua c'era un vecchio villaggio, c'era la chiesa che vedete là dietro, la torre che vedete là e alcune case. Adesso restano dei muretti che verosimilmente una volta erano le case, resta la chiesa e resta la torre. Poi dopo, una volta ogni 2 anni si rianima il villaggio e costruiamo, cerchiamo di ridare vita un po' al paese e costruire un po' quello che una volta era il villaggio di Red.
8: Stiamo facendo una falce battuta da un foglio, da una piattina piena. Potete già sentire i colpi del mio collega, intento al momento a rendere il foglio abbastanza sottile da poter essere utilizzabile.
5: Chi dice medioevo però dice anche cavalieri, anche questi a Red non mancano. Sono diverse le associazioni attive nella disciplina che propongono spettacolari scontri all'arma bianca.
9: Noi siamo qua con la società di Serma Storica della Compagnia del Corvo Grigio, basata a Tesserete. Cerchiamo di proporre nel modo più realistico possibile il combattimento secondo i vecchi trattati dell'epoca, del Medioevo, e riportarlo ai giorni nostri.
5: Sono 4-5 mila le persone che arrivano a Red per ognuno dei 2 sabati su cui si svolgono le feste. Un evento particolarmente apprezzato dalle famiglie, anche i più piccoli, grazie al gruppo Sudalp. Possono cimentarsi con spade e scudi su misura.
10: Qui alle nostre spalle sta avendo luogo una vera e propria singolar tenzone, così?
11: Esattamente, sì, esatto. E come vediamo ci sono 2 bambini che si sono resi disponibili di provare questa arte, che noi lo facciamo come sport. È sempre divertente da vedere e si sfogano.
5: Qui per le varie attività si paga in moneta locale, il Red è ciò che permette di fruire di un'offerta di bancarelle, ristoro e spettacoli, che richiede un grande sforzo logistico da parte dei volontari. Di nuovo Giacomo Cattaneo.
7: Organizzativamente è molto molto impegnativo ed è per questo che ogni 2 anni, no? Basti pensare che siamo a mezz'ora a piedi dal paese più vicino, che non abbiamo la corrente, che quindi dobbiamo portare e costruire tutto venendo da Tesserete o da Vaglio, e che anche a livello di strada abbiamo solo una strada sterrata che posta qua, non abbiamo ampi spazi, posteggi o queste cose, quindi è particolarmente impegnativo, ma forse anche quello è il bello.
5: Per animazione e spettacoli Red Vive si può avvalere della collaborazione dei gruppi di appassionati che arrivano dalla nostra regione, ma anche dal nord Italia.
10: Da dove venite e cosa proponete qui a Red?
12: Allora, noi arriviamo da Monza Brianza, un paesino a nord di Milano che è Bovisio Masciago, e noi qui a Red proponiamo il tiro con l'arco, facciamo tirare 5 frecce dove diamo una piccola spiegazione di come si usa l'arco vichingo.
10: Il simbolo delle feste di Red è la torre che occupa la sua posizione dal 1300, quando all'epoca ospitava la dimora del Signore, un edificio quindi molto importante per la vita del paese.
5: L'appuntamento ora è a tra 2 anni, quando Red tornerà ad animarsi. Un'occasione da non perdere, chissà che, proprio qui, non si potranno fare incontri speciali.
10: Sommo Poeta ci regala 2 versi per illustrare queste feste di Red.
13: Ma guardate, in realtà sono ignorante, poeta ambulante, e sper mirabolante poter andare avanti dianzi a codesti astanti, raccontandovi quel che succede in codesta sede. Quindi venite, signori e signore, e vedrete le genti guerriere, vedrete gli artigiani, vedete i giullari e tanti altri personaggi straordinari, e c'è anche la taverna.
1: Lasciamo il Medioevo, torniamo al 2026. Domani alle 19 torna a Teleticino la Domenica del Corriere. La puntata sarà incentrata sul voto del 27 settembre sulla neutralità. Gianni Righinetti ne parlerà con Paolo Pamini, consigliere nazionale UDC, Simone Giannini, consigliere nazionale PLR, Giorgio Fogno, consigliere nazionale del Centro, e Bruno Cereghetti, già deputato in Gran Consiglio. A seguire in studio, ampia intervista a tutto tondo con Greta Ghisin, consigliera nazionale ecologista, candidata al Consiglio di Stato. Ve ne proponiamo un estratto in cui riflette sul confine tra sfera pubblica e sfera intima sulla scia del caso Zali.
14: Questa vicenda ha fatto emergere, diciamo, la discussione tra 3 aree, la sfera pubblica, la sfera privata e la sfera intima. Qual è il confine tra queste sfere dal suo punto di vista, dalla sua sensibilità, ma anche da sensibilità femminile eventualmente, visto la situazione che è emersa?
15: È chiaro che anche le persone pubbliche hanno assolutamente diritto a avere e mantenere una sfera privata. Credo che questo in Svizzera funzioni abbastanza bene. perché non c'è questo voyeurismo che c'è, se guardiamo ad esempio nella vicina Italia, nei confronti della vita privata e di vicissitudini che in realtà non sono di interesse pubblico. È chiaro che le questioni private diventano politicamente rilevanti e quindi di interesse pubblico quando hanno un'influenza sull'esercizio della propria funzione o quando ad esempio c'è un abuso evidente di potere. Lì non ci si può più appellare alla sfera privata perché quella è una questione pubblica. Al momento in cui si è una persona pubblica e si adotta certi comportamenti, è chiaro che l'opinione pubblica ha diritto di sapere. Quindi sì, la sfera privata c'è e deve essere rispettata quando non porta assolutamente nessun tipo di problema o non è assolutamente illegale, ma dal momento in cui ci sono dei comportamenti problematici, questo diritto alla sfera privata in un qualche modo si perde.
1: L'appuntamento dunque per domani alle 19, altro appuntamento subito dopo di noi con una nuova puntata di Radar Weekend. Noi siamo in chiusura, una buona serata a tutti voi.
16: Questa è Radio 3i, Telesuona.
17: Radio 3i.
18: Oh, that's epic! È arrivata e questa volta non va più via. La nuovissima Skoda Epic è pronta a diventare la tua nuova compagna di viaggio e per il suo lancio puoi averla con un leasing a tasso zero. Scoprila il 18 e 19 settembre al Festival Tognetti a Gordola. Non perderti le promozioni speciali su tutta la gamma Skoda. Info e registrazioni su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo il 18 e 19 settembre.
19: Skoda.
18: La concessione del credito non è permessa se porta a un eccessivo indebitamento.
20: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
21: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
22: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
23: Indovina chi apre a Lugano?
24: Chi?
23: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
24: Che notizia straordinaria! Ma dove? Quando?
23: In via Pretorio 15 sopra Migros. Inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
24: Perfetto, ci vediamo lì!
25: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
26: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
27: Beh, visto il costo della benzina.
26: Passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
28: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
29: A tutto Pilates!
30: A tutto Pilates!
29: Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
31: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
32: Vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri.
33: Uno di oggi. Uno di ieri.
32: Solo su Radio 3i.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
2: Da Risparmio Casa fino al 26 settembre
3: ammorbidente Mon Amour 3 litri, 2,99 franchi solo con Fidelity Card. Detersivo liquido per lavatrice Biopresto 50 lavaggi 3,99 franchi solo con Fidelity Card.
2: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
4: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
5: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
6: Solo?
5: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
6: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
7: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.

0: ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
1: Marino Bernasconi.
0: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
2: Auto Ronchetti presenta: amore, ecco il mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
3: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
2: Per non parlare del risparmio.
3: Finalmente un'auto pensata, anche per il mio conto in banca.
4: Scopri la Kia EV2, compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12 col Drevio.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
7: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano, Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
9: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

0: quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
1: Il 18 e 19 settembre torna il Festival Volkswagen. Solo da Tognetti Auto scopri una selezione di Volkswagen nuove in pronta consegna con vantaggi esclusivi, condizioni speciali sul leasing o uno sconto extra con pagamento in contanti. Polo, Golf, Tiguan e tanti altri modelli ti aspettano. Registrati all'evento e vivi due giornate dedicate al mondo Volkswagen. Sabato ti aspetta anche il food truck. Vieni a trovarci da Tognetti Auto a Gordola. Info su www.tognetti.ch.
2: Volkswagen.
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
5: Amore, mi compri una nuova cucina?
6: Fatto.
5: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
6: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Mega festa all'Agriturismo Giannella di Leggia, da giovedì 10 a domenica 13 settembre. 4 giorni di attività per grandi e bambini, mercatini e maxi liquidazione di jeans shop abbigliamento. Dalle 10.30 alle 19, domenica aperti, bar sempre aperto, cucina dalle 12.
1: Sono arrivati gli Emil Frey Days.
2: Fino al 20 settembre da Emil Frey Ticino trovi tante occasioni di qualità con incentivi fino a 2000 franchi. E se preferisci il leasing, approfitta di un tasso dall'1,99%.
1: È il momento adatto per scegliere la tua prossima auto. Emil Frey Days. Occasioni da non perdere. Da Emil Frey in Oranco, Lamone e Balerna.
3: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
0: Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3i.

0: presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casinò Lugano.
3: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona.
4: Il classico che emoziona.

di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona. Hit the beat and take it to the verse now.

0: casa è Radio 3, Radio 3. Telesuona. Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.

Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

0: Another summer came to an end. Jeez. Y ahora tendré que olvidarte. Tendré que olvidar.
1: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i.
2: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answerlift.
2: Answerlift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
6: E i consumi?
5: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
6: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
7: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Allora, buongiorno, noi siamo Trappetti Pittori.
9: No, no, troppo moscia, più convinta.
8: Trappetti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
9: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
8: Trappetti Pittori, Trappetti Pittori, Trappetti Pittori.
9: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
8: Quindi, Trappetti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
9: Dai, vi aspettiamo.
8: Per un bianco
9: o per un rosso.
1: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.
1: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
1: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
2: Allora vuoi un HR-V?
3: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
6: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
5: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.

interiori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola. Voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

Buonasera e benvenuti nel mio grotto. Allora, stasera aghè con Stinda Lecia e Carpaccio di Scoiattolo. A seguire aghè Stambecchi in salsa e merengue. E come detto,

Allora, questa sera il barbecue è per i vegani. Again, puntin da rami di pioppo, luganica da castagno, margherita alla piastra e per des-